La musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

0: musica grande.
1: La musica grande. Radio Alta.
2: Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.
1: Mm-hmm.

Radio Alta. Sono le 5 e 58 minuti. Radio Alta, la musica grande.

Buongiorno, buongiorno a tutti, sono di nuovo qui con voi, buon mercoledì 30 settembre, oggi è l'ultimo giorno di questo mese, nel mese di settembre, per cui dobbiamo salutarlo, ciao settembre, buongiorno a tutti, ovviamente questo è nuovo giorno, io sono qui insieme a voi, è bello potersi trovare la mattina, seppure così presto è sempre davvero molto molto piacevole potersi trovare, stare insieme, insomma condividere tante informazioni, tante cosucce carine, in attesa ovviamente del nostro Teo Mangione. Spero che stiate bene, spero che tutto proceda al meglio e spero che anche voi magari salutiate con un pochino di malinconia questo mese di settembre, ma abbiamo tutto un mese d'ottobre da vivere, abbiamo una puntata oggi perché sapete che mi fa sempre piacere tenervi compagnia per un'oretta fra le 6 e le 7 del mattino, minuto più, minuto meno. Vi racconterò anche quello che poi succederà quest'oggi a colazione con Radio Alta, vi darò qualche anteprima, poi ci sarà sempre il nostro Sagrestano, Sagrestano Social, parleremo di una santa molto particolare, ma non voglio anticiparvi nulla, anzi, direi di partire se siete pronti con la prima canzone di questo nuovo giorno, dell'ultima giornata di settembre. Sto parlando ovviamente di Lisa Stone.

Ce la siamo gustata, Elisa Stansfield, con questo bel brano in questa ultima giornata del mese di settembre. Ho tante cose da raccontarvi perché ho passato, insomma, questi giorni, questo fine settimana molto molto particolare. Solitamente mi piace un po' far decantare le cose che mi succedono prima di raccontarle. Non so se è una cosa che capita anche a voi, però ecco, normalmente mi piace prima un po' rielaborarle all'interno, così nella mia testa, eccetera, eccetera, e poi mi piace poterle raccontare. Quindi ho per voi un racconto carino, una storiella molto molto carina. Ho incontrato un personaggio, una cantante veramente stilosa, raffinata. Vediamo se riuscite un po' a immaginare di chi stia parlando. Stilosa, raffinata, con una voce assolutamente riconoscibile. Vi do un indizio, è una cantante italiana. Ho avuto modo di intervistarla, ci siamo fatte delle lunghe chiacchierate ed è stata un'esperienza veramente bellissima. Nel corso di questo nuovo giorno vi racconterò, insomma, chi ho incontrato e soprattutto vi racconterò che cosa mi ha detto e anche magari così qualche piccolo piccolo pettegolezzo. Dai che si continua invece con la musica in questa mattina, in questo nuovo giorno. Facciamo un volo pindarico e ritorniamo in terra italiana con una delle voci sicuramente più belle. Sto parlando di quella di Pink.

0: Radio Alta Nuovo Giorno.
1: Nuovo Giorno Radio Alta.
2: E allora dai che ci siamo, curiosoni. Adesso vi dico subito di che cantante vi ho parlato poco fa. Sto parlando di Malika Ayan. Non so se avete presente, no, Malika Ayan, questa cantante. Peraltro lei sì, è di origine marocchina, papà mi sembra marocchino, però lei è proprio milanese, insomma è nata, è vissuta, è cresciuta, è anche una classica, insomma, milanese sotto tutti i punti di vista. Ho avuto la fortuna e il piacere, insomma, di incontrarla per ben due volte, sia a Piacenza che a Verona, di seguirla nei suoi in store. Magari vi spiego velocemente che cosa significa in store. In store significa quando un cantante decide di incontrare i suoi fans attraverso il fatto che i fans abbiano comprato comunque un CD, no? Quindi l'occasione è quella di animare un centro commerciale, un luogo, una libreria, insomma, e ovviamente previo acquisto del CD i cantanti incontrano, fanno quattro chiacchiere con i loro fan, insomma diventa un momento davvero molto molto piacevole e soprattutto un momento emozionante. Cosa succede prima? Succede che un giornalista, insomma una presentatrice, nella fattispecie questa sono io, fa delle interviste, quindi non è semplicemente che il cantante arriva e firma dei CD o firma degli autografi, è un vero e proprio racconto, non solo magari del disco del momento, ma è anche un racconto con piacere, no? La voglia di farsi conoscere da parte di questi, appunto, di questi cantanti. Nella fattispecie Malika Ayan ha anche cantato due canzoni, quindi è stato davvero molto molto carino e molto particolare questo incontro, ed è stato molto bello perché ho trovato una cantante, come vi dicevo, molto riconoscibile, molto stilosa, con questa voce non dico vintage, ma una voce melodiosa, ma che ti riporta un po' a melodia, sonorità un po' passate, no? Ma con un'ironia pungente, con una simpatia, con una voglia anche di raccontarsi, che mi è piaciuta davvero tantissimo. Io lo dico spesso, nel corso della mia carriera, chiamiamola così, ho avuto la fortuna di incontrare, di presentare tanti cantanti attraverso questi in store. Abbiamo fatti davvero tantissimi alle Due Torri, più o meno dal 2013 fino, insomma, quando poi purtroppo è arrivato il Covid, ma poi grazie, insomma, al tantam sono andata e vado spesso anche in altre città, quindi ho la fortuna di viaggiare e di incontrare questi personaggi. E vi devo dirvi che Malika Ayan mi è piaciuta tantissimo. Ci ha raccontato di questo suo album che si chiama Cicale, anche il motivo per aver deciso di chiamare il disco con questo nome, Cicale, no? Che ci riporta un pochino indietro nel tempo, ci riporta ad Eder Parisi, invece in realtà perché le cicale sono animali che stanno per tantissimo tempo a sottoterra, fino a poi quando è arrivato il loro momento ed escono. E quindi lei ci raccontava e spiegava che a volte si ha voglia di dire qualcosa anche se non è urlato in quel caso. È come se le cicale in qualche modo venissero rivalutate attraverso la voce, appunto, del disco di Malika Ayan. Poi magari vi racconto ancora qualcosa. Però se avete piacere andate a ascoltare, a curiosare, perché è veramente molto molto piacevole questo disco, è veramente molto piacevole, una bellissima sorpresa lei sia come persona che come cantante.

Stella Lefty ci porta in una storia che profuma di attese, di passi lenti e di sentimenti che crescono senza chiedere permesso. Boston diventa una città rifugio, un luogo dove l'amore si nasconde tra le luci dei palazzi e le strade bagnate. La sua voce, morbida e vicina, racconta un legame che resiste alla distanza, che torna ogni volta, che sa essere dolce anche quando fa un po' male. Una canzone che non si ascolta, si sente. Su Radio Alta, Stella Lefty, Boston. On a

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Sintonizzati su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza. Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.

Sarà un uomo, che meravigliosa canzone che ci siamo ascoltati, Luca Carboni, una delle canzoni sicuramente più profonde di questo cantante, di questo Luca Carboni, che come sempre ci fa un pochino tornare indietro nel tempo. Vi do giusto due indicazioni, perché Teo Mangione arriverà alle 7 con la sua colazione, parlerà con il presidente dei fisioterapisti di come mettere a posto il corpo, perché il corpo deve funzionare, insomma, per stare bene. Poi invece parlerà anche con un altro ospite del rientro dalle vacanze, quindi come si deve prendere anche questa cosa così brutta del fatto che le vacanze, almeno per molti, sono purtroppo finite. E poi ci porterà con Robby a pensare all'autunno che sta arrivando. E poi sapete, ci sono tanti argomenti, quindi un'altra puntata tutta da scoprire. Io sono contenta di fare un po' da apripista, quindi ricordatevi, alle 7 arriva a colazione con Radio Alta, ovviamente con il nostro Teo Mangione.

0: La musica grande. Radio Alta Nuovo Giorno.
1: Nuovo Giorno. Radio Alta.
2: E allora, in attesa di ascoltare il nostro sagrestano social, che fra poco chiameremo, sapete che lui ride sempre, dice sì, ma io sto aspettando la telefonata di Michela, vedremo se è vero, vedremo se è vero. Voglio raccontarvi un'altra bella esperienza che mi è successa nel weekend, poi parleremo anche nelle prossime puntate di quello che succederà nella nostra città, ma voglio darvi lo spunto per andare a visitare un paese che solitamente si attraversa ma non si visita. Sto parlando del paese di Almè, quindi Soriso, le Almè, insomma io abito poi a Valtesse, quindi Valverde, quindi diciamo è una strada quella che poi porta verso la Valle Bremana, che presumo insomma tutti abbiamo bazzicato almeno una volta nella vita. Ecco, il paesino d'Almè è veramente un paesino delizioso. Pensate, hanno organizzato una serata bellissima, la serata appunto la sera di sabato, per in occasione della festa di San Michele, qualche giorno prima, però insomma era il sabato prima di questo grande festeggiamento, insomma per questo santo così importante, si è deciso di organizzare in questo bellissimo borgo che io assolutamente non conoscevo una serata speciale, quindi con bancarelle, con delle tavolate di persone, con una sfilata incredibile per valorizzare anche il commercio di prossimità, perché non dobbiamo dimenticare che i paesi vivono anche dei negozi, del commercio, del piccolo commercio di prossimità, perché i negozi non sono semplicemente negozi, no, nei nostri borghi, diventano anche punto di incontro, di chiacchiera, diventano veramente parte integrante della nostra comunità, in particolare della comunità di Almè. Peraltro una sfilata organizzata meravigliosamente con abiti da sposa, insomma veramente una serata bellissima, ma la cosa che mi è piaciuta di più è stato proprio il borghetto di Almè, che io assolutamente non conoscevo, e devo dirvi che c'è una chiesetta, la chiesetta di San Michele, che è qualcosa di incredibile, è bellissima, meravigliosa, una chiesa molto molto antica, proprio per ricordare il culto di San Michele. Non è il patrono del paese, ma è in quel caso è considerato il patrono dei commercianti. Poi chiederemo a sagrestano se è una cosa vera oppure ho capito in una maniera sbagliata, ma vi consiglio di farvi due passi ad Almè, c'è una gelateria fantastica anche quella, mi sono mangiato un gelato buonissimo, ma andate a mettete insomma piede in questa chiesetta, perché rimarrete veramente meravigliati da tanta bellezza. Questo è proprio il caso di dire che a volte le strade ti portano, no? Tu vai, ma non sai che magari appena così lasciando semplicemente la strada maestra, quella che poi in questo caso porterebbe, no, verso la Valle Bremana, facendo una piccola deviazione si apre un mondo e si scoprono dei paesi, si scoprono delle comunità, si scopre un vicinato, si scopre un'associazione, insomma si scopre bellezza. Quindi il mio consiglio è quello di andare a visitare il paese di Almè. Fatemi sapere.

0: Allora, in questo ultimo giorno di settembre, perché siamo appunto a mercoledì 30 settembre, in realtà mercoledì giorno di mezzo, perché lunedì, martedì, almeno lavorativo per noi della radio, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, quindi in questa giornata di mezzo, sembra così, bam, che cade proprio a metà settimana, incontro radiofonicamente il mio collega, amico Franco Crippa, sagrestano social da Merate. Buongiorno Franco, ti sei svegliato bene? Tutto bene?
1: Buongiorno Micaela, certamente che mi sono svegliato bene, pronto a iniziare una nuova giornata, anzi pronto a iniziare un nuovo giorno. Mi ricordo tanti anni fa una canzone di chiesa che diceva: un nuovo giorno è nato per noi, meraviglioso, tutto da vivere insieme, così un nuovo giorno è qui per noi, diceva, e potrebbe essere la nostra sigla, solo quel pezzo qui, senza andare dopo sulle frasi troppo religiose, ma un nuovo giorno è qui per noi e per tutti quelli che ci ascoltano. E oggi 30 di settembre parliamo di una santa, mi piace quando parlo di santi, uomini o donne, diciamo antichi, perché qui siamo nel 304, però che hanno dei nomi molto moderni, molto moderni, quindi un po' come un cerchio che magari uno pensa nel 300 chissà che nomi c'erano, e invece è un nome molto moderno, perché parliamo di Santa Sofia è un nome sì, molto moderno, sì, sicuramente. E vediamo chi era questa Sofia. Siamo a Roma appunto nel 304, durante ovviamente le persecuzioni di Adriano, e questa Sofia, che ovviamente in vita non era ancora santa, si sposa con un giovane ricco senatore di nome Filandro. Ecco, vedete, Filandro è un nome che oggi nessuno ha e nessuno conosce, Sofia è un nome invece antico, ma che ancora oggi ha, tra virgolette, il suo bel successo, ma nel senso che è un nome normale e conosciuto. Questa Sofia col suo marito Filandro vivevano a Milano, quindi siamo a Roma, però vivevano a Milano, l'impero era tutt'uno, e avevano tre figlie dai nomi, anche questi molto curiosi, perché il loro nome, gli avevano dato tre nomi greci, erano Pistis, Elpis e Agape, che tradotti in italiano, non facciamo la traduzione latina ma sarebbe facilissima farla, queste tre figlie si chiamavano Fede, Speranza e Carità. Adesso sono delle cosiddette virtù teologali, allora erano il nome di queste tre fanciulle. Questa Sofia appunto distribuì le sue ricchezze, e con il marito, poi era un soldato, con le figlie partirono per Roma per aiutare i poveri prigionieri. Ovviamente erano ricche, spose un soldato, danno i loro possedimenti, le loro ricchezze ai poveri, sono cristiane, vengono portate in tribunale per rinnegare la fede, ma loro non la rinnegano, quindi vengono processate e vengono poi martirizzate. Sofia fu l'ultima a morire, perché morì di crepacuore 3 giorni dopo le figlie, dopo che le tre figlie erano state martirizzate. L'iconografia, non abbiamo tantissime notizie storiche di questi santi così antichi, ma abbiamo un po' il loro nome e un po' di iconografia. L'iconografia mostra queste quattro donne vestite a lutto, la madre che nel più classico dei gesti e dei segni di affetto che può fare una mamma, e qui io penso alla mia mamma, ma Micaela può pensare sicuramente alla sua mamma, ma anche a lei che è mamma di Allegra, cosa fa una mamma? Una mamma che al mantello tiene i suoi figli sotto il suo mantello, e l'ho detto tante volte, Micaela me lo lascia dire, che anche le mamme che sono in cielo tengono ancora i loro figli sotto il loro mantello, la madre con una corona semplice e le figlie con una tiara, quindi una corona più complessa. Al sud Italia ci sono diverse chiese con delle raffigurazioni bizantine, perché i bizantini furono molto presenti nel meridione, in Italia meridionale, e Sofia ha una tunica bianca, un mantello nero, la croce e il libro. Ci sono delle reliquie a Brescia, quindi vicino a noi, poi a Virle Tre Punti, sempre qui, poi ci sono delle feste quinquennali, dove appunto fanno delle feste ogni 5 anni per Santa Sofia, e in altri paesi è venerata anche Santa Sofia. Ne dico due, che sono l'Alsazia e Strasburgo, anzi l'Alsazia, come si dice, e Strasburgo. E poi non possiamo non dimenticare, Micaela, cos'è che non possiamo dimenticare con Santa Sofia?
0: La Turchia.
1: Istanbul, perché c'è la grande basilica di Santa, certo, Sofia a Istanbul, e quindi tanti auguri alle nostre amiche che si chiamano Sofia. Io ho un'amica che si chiama Sofia, la figlia di Dodi Battaglia si chiama Sofia l'ultima, e tanti auguri a tutte le Sofie che incontriamo nel nostro giorno. Buona giornata, buon nuovo giorno a tutti, ciao.
0: Guarda, grazie, ci hai raccontato qualcosa di bello anche oggi, e ho anch'io una figlia di una mia cara amica che si chiama Sofia, quindi tutte le persone che portano questo nome, che poi è un nome anche molto elegante, eh? Cioè un nome molto
1: sono quei nomi lì che, come dicono i latini, nome nomen, che il nome Sofia dà proprio questa idea un po' così di eleganza, così davvero sofisticata, forse deriva da lì anche. Potremmo fare un'analisi storica dei termini, ma
0: va bene, poi un giorno parleremo di Istanbul e Santa Sofia, vi racconterò qualcosa, ma non è oggi il giorno. Ciao Franco, buona giornata.
1: Ciao Michela,
0: grazie,
1: buona giornata a te. Ciao a tutti, ciao Teo.
0: Ciao Teo, grazie che ci avete come sempre ascoltato. Ci rivediamo, ci risentiamo domani alle 6, minuto più, minuto meno, sempre con un nuovo giorno. Buona giornata, un abbraccio a tutti voi. Grande.

Beh, non è proprio domenica mattina, ma è comunque mattina. Sunday morning con Maroon 5 che ci portano al nostro segnale orario, il primo segnale orario della giornata. Sono le 6:59, 23 secondi. Fra 30 secondi ci siamo con colazione con Arabialta.

0: pronti con colazione con Radio Alta. Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri amici che ci stanno seguendo. Salutiamo Micaela, Franco, Micaela Carrara, che era in onda dalle 6 alle 7. Devo salutarla, devo ringraziarla perché ieri sera è tornata tardi, poi l'ho raccontato e ho incontrato alcuni artisti. Lei, come sapete, fa queste interviste in giro per l'Italia. Ieri è tornata tardi e ho detto: Teo, ma io non so se riesco ad alzarmi domani mattina. Dico: senti, provaci. Ci ha provato. Era in onda tranquillamente questa mattina fra le 6 e le 7 con nuovo giorno anche per noi, nuovo giorno per questa colazione che vivemo insieme, per chi è in viaggio, per chi è magari in coda per fare gasolio, benzina. Sorrido perché ieri poi abbiamo visto altre immagini, molti distributori sono rimasti senza benzina. Spero che non accada ancora oggi, anche perché dovrebbero aprire altri distributori, non solo Eni, non solo se non sbaglio IP, ma anche Kuwait oggi dovrebbe quantomeno partecipare a questo. Però mi chiedo una cosa, care ascoltatrici, cari ascoltatori, cioè ci stiamo abituando al fatto che la benzina costi 2 euro, il gasolio 2,20, cioè stiamo facendo la coda sapendo di pagare di più? Tempo fa era 1,50, 1,60 il gasolio, quindi dobbiamo pretendere di più, non fare la coda perché c'è questa disperazione nel fare il pieno che ci porta via veramente tantissimi soldi. Dobbiamo pretendere che scenda il costo del carburante, ma non solo per la nostra vettura, ma anche per il trasporto, che è su gomma, come sappiamo, e quindi poi la spesa sale, il costo della spesa sale. Questo deve essere ben presente. Allora, nuova giornata di colazione con Radio Alta. Parleremo di tante cose. Fisioterapisti, c'è un incontro durante il fine settimana con i fisioterapisti. Avremo il presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti, che è Simone Ruggeri, sarà con noi alle 7.50. 8.20 invece con Enrica De Dorido, la nostra psicologa, ci dirà come dobbiamo affrontare questa nuova stagione. Siamo tornati al lavoro, siamo un po' tutti arrabbiati. Parleremo con Enrica De Dorin. Se avete poi delle domande, sapete che potete partecipare. Poi alle 8.35 l'appuntamento è con Orobie. Siamo in autunno, quindi Orobie di ottobre, una bellissima copertina. La faremo con il direttore, con Emanuele Falchetti, che sarà in studio alle 8.35. Quindi c'è tantissimo. Se dovete fare i vostri auguri, fatelo. Vedo che non c'è la sovraimpressione questa mattina. Cercheremo di sistemarla, almeno per vedere i vostri messaggi. Per chi segue Bergamo TV, Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, sono le 7:03 minuti 32 secondi. Fate le vostre belle cosucce anche questa mattina. Andiamo a leggere la prima pagina.
1: L'eco di Bergamo, prima pagina.
0: È la prima pagina di oggi mercoledì 30 settembre 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli, il titolo: sul binario morto, i cantieri di RFI, troppi ritardi, le ferrovie chiedono di risolvere i contratti per il raddoppio Bergamo-Ponte, per il treno per Olio, venerdì in provincia il vertice con comune rappresentanti istituzionali. Andiamo a centro pagina, violenza sulle donne, cresce l'allarme, dall'inizio del 2026 il centro antiviolenza Sirio di Treviglio ha ricevuto 216 chiamate di nuove potenziali vittime di violenza domestica, mentre 109 sono state le donne prese in carico da gennaio. In totale le vittime di cui il centro si occupa sono attualmente 199, dati in crescita che si prestano ad una doppia lettura: la crescita del fenomeno, ma anche una maggiore consapevolezza della possibilità di chiedere aiuto. Ieri è stato consegnato al centro il ricavato della camminata in rosa di luglio, 2.300 euro che verranno utilizzati per le attività di sostegno alle donne vittime di violenza. E poi taglio basso, tradizioni, itinerari, concorsi e un registro, legge valorizza i presepi e il via libera è arrivato dal Consiglio regionale, sono previsti sostegni a comuni, associazioni ed enti religiosi. Il vescovo Beschi: come San Michele, la polizia protegge le nostre comunità. L'elezione, Politecnico Arti Giacomo Fornari è il nuovo direttore nazionale Atalanta e Bergamo, bel serbatoio per il CT Mancini. Tanti prodotti del vivaio acciaio nerazzurro a disposizione dell'Italia, nella quale hanno debuttato tre bergamaschi in pochi giorni. E poi andiamo ai titoli. Sotto la testata, l'arcivescovo Perego: solidarietà chiave del futuro europeo, il caso assalto allo sconto benzinai a secco. Alla NATO, minacce da Mosca su Kaliningrad, inviato alla NATO un testo dai toni bellicosi sull'exclave. La risposta dell'alleanza: nessuna nostra attività è un rischio per la Russia. Questa è la prima pagina del nostro giornale dell'Eco di Bergamo, oggi mercoledì 30 settembre 2026, San Girolamo, e facciamo gli auguri a tutti i Girolamo che stanno ascoltando. Sono le sei, anche quelli che non stanno ascoltando, sono le 7:06. Andiamo a vedere la situazione meteo, e anche questa mattina ci colleghiamo con il nostro Manuel Mazzoleni. Buongiorno Manuel, eccoci.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno.
0: Bene, allora Manuel, dai questa informazione che non cambia rispetto a ieri, no?
2: Tutto, no, potremmo mandare in onda quella di ieri, che tanto è uguale anche oggi. Quindi questa variabilità nelle prime ore della giornata, che poi lascia spazio a qualche timida, qualche apertura in più nel corso della tarda mattinata pomeriggio, ma la situazione è ancora asciutta, quindi di perturbazioni ci stanno lambendo, perché sono sull'estremo nord-ovest, ma da noi purtroppo non arriva la pioggia, ecco. Un po' di nuvole sì, ma piogge poche e quasi nulla.
0: Senti, okay? Allora ne approfitto per chiederti, perché voi avete pubblicato ieri su Trebi Meteo, sulla vostra pagina, l'arrivo sulle coste del Portogallo e comunque in Atlantico di una perturbazione. È così, ma noi non siamo interessati a questo, arrivo di una forte tempesta anche.
2: Sì, è un bel ciclone che si è formato sull'Atlantico settentrionale, venti che superano i 100-150 km all'ora e colpisce l'Europa occidentale. Da noi persiste questa alta pressione, quindi viene un po' schiacciata, ma resiste, quindi passa solo la nuvolosità, le perturbazioni, le piogge stanno interessando Spagna, Francia e Europa settentrionale, quindi arrivano a nulla da noi purtroppo.
0: Noi avremo bisogno d'acqua, non certo di tempeste, ma comunque di un po' di acqua.
2: Un pochino sì, bisogno. Perché anche la qualità dell'aria comincia a calare un pochino, ecco, quindi ne dicevamo già ieri, oggi ancora discreta, ma già i valori di PM10 e PM2.5, che sono il grosso problema da adesso in avanti, cominciano già a salire, ecco, quindi non hanno toccato la soglia di perdita di allarme, ma sono in aumento, ecco.
0: Va bene, noi cercheremo di monitorare tutto questo. Allora Manuel, per oggi metto sempre sole nuvoletta,
2: questa corretto
0: è la situazione, e una signora Maria vedo già con dei colori un po' più autunnali, colori, le foglie stanno cominciando a cadere, le foglie
2: a cambiare colore, inizia, vai.
0: è l'autunno. Grazie Mario, ci sentiamo venerdì per il Meteo Weekend, ok?
2: Yes.
0: Grazie.
2: Buona giornata a tutti.
0: Ciao. Salutiamo Manuel Mazzoleni da Trebi Meteo. Che vi chiedo io questa mattina? Avevo come state? Tutto bene? Il 30 settembre, cioè settembre se ne va. Ecco, secondo me una volta via settembre, finita veramente l'estate, anche se questa mattina c'era una canzone che ricorda quello, ma la prendiamo dalla classifica, poi ne parliamo. Invece, per aprire la nostra giornata, What's Love Got to Do With It, la straordinaria Tina Turner.

0: classe con questa canzone dall'album Private Dancer, era una compilation, poi il ritorno di Tina Turner con questa chioma leonina, che bella, che classe che aveva Tina Turner. Poi sappiamo, insomma, la sua storia privata non era facile, la sua vita privata non è stata facile in questi anni. Tina Turner, What's Love Got to Do With It, il motivo che ha aperto oggi la nostra trasmissione. C'è una notizia, prima di andare dalle nostre sentinelle, una notizia che non immaginavo sinceramente, che riguarda la divisa, cioè in questo caso la polizia, perché leggo dalla Repubblica, se non sbaglio, divisa senza più fascino, dall'arma alla polizia, domanda impicchiata, cioè nessuno vuol fare più il poliziotto, motivazioni, salari bassi, case a costi impossibili, poca propensione alla mobilità per le carriere iniziali, sondaggi social per ritrovare i giovani, insomma si sta facendo il possibile per avere la polizia. Io potessi ecco, non cambiare, cioè una volta in pensione, una volta termina, mi sarebbe piaciuto fare il poliziotto, io li ammiro, insomma, sono lì i carabinieri, polizia che insomma, ci tutelano, lo fanno per la nostra sicurezza. Allora vi chiedo, ma se voi poteste cambiare il vostro lavoro adesso, cioè terminate il vostro lavoro, cosa fareste? Poliziotto, il medico? A me piacerebbe fare il medico, ecco, se dovessi ricominciare piacerebbe studiare per diventare medico. No, idee così. Andiamo in strada, andiamo da Ettore. Eccoci, Ettore, buongiorno. Abbiamo Ettore, vediamo se riusciamo a ritrovarlo, anche perché lui è mezzo carabiniere, Ettore, adesso vediamo dov'è. Intanto vi dico, per quanto riguarda il traffico, in A4 si viaggia meglio di ieri, regolarmente verso Milano c'è un leggero rallentamento a Trezzo, però si viaggia bene, e un rallentamento anche all'altezza di Trezzo verso Bergamo, poi per il resto tutto regolare, non ci sono segnalazioni di incidenti. Poi 671 si viaggia con un po' di rallentamento dopo la galleria San Roberto, Villa Dalme d'Almine attualmente abbastanza tranquilla, così anche sulla zona Ramera Petosino vedo linea verde al momento, galleria Montenegrone Valcavallina invece qualche rallentamento da Casazza verso Luzzana e anche da Borgo di Terzo, Trescore Balneario, bene tangenziale sud e Valle Maggia. Insomma, questa è la situazione. Andiamo da Ettore, eccolo Ettore.
1: Buongiorno Teo, ciao. Buongiorno a tutti, ciao, eccomi.
0: Ettore, dove sei tu adesso?
1: Allora, strada statale numero 42, la nostra statale,
0: sì?
1: Praticamente io sto salendo da Trescore in direzione Lovere e ti dico che la coda è in direzione opposta, sì. Direzione praticamente Trescore Zandobbio è tutta coda,
0: sì.
1: Tutta
0: sì.
1: Coda anche nella zona di Albano, ho visto l'asse interurbano lì, un po' casino, la 671, per il resto sono sceso. Tu parlavi della Valimagna e Val Brembana, era abbastanza tranquilla questa mattina. Penso adesso invece un po' più complicata la situazione.
0: Allora vi do questa comunicazione, perché dopo la galleria Montenegrone fino all'intersezione della 671 ma anche della 42, perché per un tratto è 671 poi diventa 42, c'è al bivio un incidente, quindi per chi sta scendendo dalla valle, ecco, sia ovviamente da Montenegrone ma anche dalla nuova Bretella, c'è questo incidente, credo direzione Bergamo, perché non si evince, ma credo che sia direzione Bergamo, c'è questo incidente, speriamo che sia nulla di grave, però sta causando già delle code. Senti Ettore, siccome voglio chiedere ai nostri amici, leggevo la notizia appunto della crisi dei poliziotti, cioè nessuno vuole fare più il poliziotto, tu sei un mezzo carabiniere tra l'altro, ecco, ma vi chiedo doveste cambiare lavoro, cioè dopo la pensione ti piacerebbe fare altro rispetto al tuo lavoro?
1: Io lo farò in maniera concreta, perché continuerò sicuramente nell'Associazione Nazionale Carabinieri, però ti posso dire che i ragazzi oggi veramente non hanno voglia di entrare in corpi militari o paramilitari.
0: C'è una motivazione, salario forse non proprio adeguato?
1: Non lo so, forse non c'è più lo spirito di appartenenza del corpo, non c'è più il discorso della patria, non si sente più queste...
0: L'abnegazione, cioè darsi, consegnarsi.
1: Sì, sì, sì.
0: Dici che sia questo?
1: Penso che sia questa cosa. oppure magari che i ragazzi oggi preferiscono qualcosa di diverso nel mondo del lavoro.
0: Lo youtuber, fanno tutti lo youtuber.
1: Magari stare a casa sul divano.
0: Ma non lo so questo, guarda, io ho molta fiducia nei ragazzi, forse sono stati un po' traditi da noi i ragazzi, io ho anche questa convinzione, che molti hanno studiato molto più di noi e non ritrovano forse quello che sarebbe stato, insomma, la loro strada, ecco, questo, insomma, dobbiamo farci anche noi una domanda. Però ecco, non pensavo che nel corpo della polizia ci fosse crisi, divisa senza più fascino, insomma, non c'è più questo. Però non voglio puntarla sulla polizia, voglio chiedervi se voi poteste cambiare mestiere, che cosa. A me piacerebbe fare per esempio l'autista dei pullman. No?
1: Bene.
0: Ma non posso farlo. Ho superato l'età. No,
1: fino a 67 anni puoi guidare.
0: Ho capito, però, cioè, ora che imparo a guidare il pullman, non le fa. Oppure il medico, i lavori
1: bello.
0: Veramente.
1: Bello, molto una bella professione.
0: Cioè, studiare, pensa a studiare da medico, laurearti fra 20 anni. Un medico anzianissimo. Quindi tu cosa vorresti fare? Il carabiniere?
1: Io sì, potrei fare il carabiniere.
0: Okay.
1: Sì.
0: E vai in polizia, no? Non puoi andare, no?
1: Sì, ma io adesso sono vecchio.
0: Vedi.
1: Non mi prendono più.
0: Noi di una certa, che avremmo voglia ancora di fare qualcosa, niente, non possiamo fare più nulla. Va bene. Ettore, un abbraccio.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ciao, grazie. Allora, buongiorno, sono già in pensione, mi sarebbe piaciuto fare come lavoro il soccorritore alpino, vedi? Perché può essere una professione, cioè il soccorritore alpino. La montagna su di me ha un grande fascino. Vedete che, secondo me, noi di una certa avremmo voglia di fare altro. Dunque, vediamo se ce ne sono altri di messaggi vostri, di quello che vorreste fare. Ne avevo visto uno, ecco qua. Dovessi ricominciare un mestiere e fare il falegname. Bellissimo, il falegname, anche il panettiere. Ecco, mi piacerebbe fare anche il panettiere, il falegname, il panettiere. Una volta c'erano le corti, no? Dove c'era il falegname, c'era il macellaio, c'era il panettiere, tutti si sentivano questi profumi. Adesso si sente più niente. Dai, vi chiedo questa cosa sulla crisi della polizia. Magari volete fare anche il poliziotto, potreste fare il poliziotto. 329 11 84 864, torniamo fra poco, speriamo che poi funzioni tutto in TV. State qua.
2: Spot. Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
5: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
6: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
7: Su Radio Altar.

0: Sagrestano Social. Radio Alta Nuovo Giorno. Tutti i giorni dalle 6 alle 7. Prima di colazione con Radio Alta.
1: Radio Alta Nuovo Giorno.
0: Radio Alta.

0: come in un quadro di Goya, grande pittore Goya, che pitturava come fosse un giornalista, no? Raccontava quello che erano i fatti storici, anche quelli potenti, raccontato poi in questa canzone, che è un testo bellissimo di Fabri Fibra insieme ai Pinguini, che cantano questa canzone, sta andando veramente forte, molto bella. Bravi loro. Allora, leggo: bollette, Eni taglia il 30% su luce e gas, Enel già da aprile sconto del 50% su elettricità, la Meloni dice anche altri attori diano una mano. Lo stanno facendo adesso. Vabbè, meglio tardi che mai. Comunque, sembra che ci si sia accorti che c'è qualcosa che non funziona, e quindi si sta spendendo molto di più. Adesso il governo dice: oh ragazzi, qua la situazione è un po' grave. Però quello che vi dicevo prima, cerchiamo di non abituarci al costo del carburante a 2 euro, cioè il metano lo stanno tirando su, lo dicevo ieri, lo stanno tirando su 2 euro, adesso abbassiamo un pochino il gasolio, siamo a 2,20, 2,19, benzina 1,99, 2 euro, deve essere assolutamente più basso, non possiamo farcela andare bene in questo modo. Andiamo da Ugo, eccoci Ugo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Benvenuto, hai controllato il costo carburante?
1: Sì, ormai sono stabili. 2,99 per la benzina.
0: Non tutti,
1: perché per dirti, qui in tangenziale, strada provinciale 91, il prezzo della benzina è 2,19, per cui 20 centesimi in più, e il diesel 2,49, per cui chi non ha, diciamo, l'indotto del, diciamo, di Eni piuttosto che altro, non tutte gli altri marchi riescono ad abbassare,
0: anche perché non hanno questa potenza, no, economica per poter agire in questo modo. Però sto pensando adesso, stamattina ho visto un esso a 2,53 gasolio. Adesso mi chiedo, cioè, per quale motivo andare a far gasolio lì? Vado, ovviamente aspetto di andare da chi sta facendo gli sconti, no? E quindi
1: no, ma è vero.
0: Quel distributore non vende gasolio.
1: Noi siamo poi anche un po' dei picoroni, perché ieri e l'altro ieri c'erano le file in tutto.
0: Questa è un po' la disperazione. Però lo dicevo prima, Ugo, secondo me non dobbiamo abituarci a questo, dobbiamo pretendere di più.
1: No,
0: non è che adesso è 1,99, bello, 1,99, vai la cosa. Cioè, ragazzi, la benzina deve costare sicuramente molto, molto meno. Non possiamo abituarci a questo, non possiamo farcela andare bene. No, è questo che voglio dire. Caro Ugo, vabbè, dove sei? Dimmi.
1: Allora, niente, sono appunto sulla strada provinciale 91 bis, quella che da Seriate va verso Sarnico. Il traffico incomincia a intensificarsi soprattutto in direzione Bergamo, però si viaggia tranquillamente.
0: Ok, io do ancora quell'informazione, dopo l'uscita dal 671 dalla valle, dopo la galleria Montenegrone, c'è sull'asse un incidente, non so se è diciamo al bivio, però c'è questo incidente che sta causando qualche coda, non so, fra le sentinelle chi può essere in zona, forse più tardi Massimiliano Russo, vediamo. Ugo, intanto grazie, buona giornata. Ciao caro.
1: Buona giornata, ciao.
0: Allora Mara cosa mi scrive? Cosa invece ne pensi del premio alla cultura? Ne abbiamo parlato ieri, Mara, quando ho visto la notizia non ci credevo, ho detto no, questo è Lercio che mi dà questa notizia, invece era pubblicato, cioè ripresa anche dalle agenzie. Che cosa è accaduto per chi non lo sapesse? Vanna Marchi insieme alla figlia Nobile sono state insignite di un premio dato in Campidoglio, questi istituzionale, alla cultura per, credo, l'uscita di un loro libro. Io, guardate, l'ho detto ieri, tutti possiamo avere una chance, sbagliamo, paghiamo e c'è una chance. Da lì ad andare a premiare con le istituzioni Vanna Marchi, la Nobile, magari ci mettiamo anche Du Nascimento, cioè, mi sembra un pochino troppo. Mi sembra che anche qualcuno delle istituzioni abbia fatto marcia indietro. La domanda è a Teo, per creare un argomento e dialogo, se è argomento trattabile, non un dibattito in chat. Grazie Mara, però io credo che molti si siano indignati di questo. Sto pensando ai giovani, quando diciamo meritocrazia, cioè chi merita viene premiato, e poi ecco, secondo me le due lì, insomma, anche perché hanno pagato, sono state in galera, hanno pagato il loro debito, ci mancherebbe. E tu da lì ad andare a premiare, forse ce ne passa un pochino. Andiamo a fare i vostri auguri, non ce ne sono molti questa mattina, vediamo se l'ho preparato. Eccolo qua. Dunque, buongiorno colazione, voglio fare gli auguri alla mia piccolina Alice, ne abbiamo parlato in settimana, che venerdì, cioè non domani, dopodomani, salirà sull'altare per dire il suo sì ad Emanuele. Teo, sono molto emozionata, mi ha dato tante soddisfazioni, ha raggiunto tutti i suoi obiettivi, diventare vigile del fuoco, ecco, vedi? Alpina, volontaria della Croce Rossa, ora sta realizzando quello più grande, cioè sposare il suo Emanuele. Era piccola ieri e ora stai per essere sposa, come corre il tempo. Teo, venerdì è festa dei nonni, auguri, tua fan da anni, buona giornata. Che bello, ecco, questo è il momento dedicato, insomma, ai vostri auguri. O se volete farli, chiamatemi subito, cioè fateli immediatamente, sennò poi il tempo passa e non riusciamo a raccontarli qui in questo nostro spazio, che è quello delle 7:30 con i vostri auguri. Anche noi vogliamo fare gli auguri ad Alice, perché si sposa, ma è da credo 19 anni che segue colazione con la Radio Alta, quindi è cresciuto un pochino con noi. C'è una bella canzone, questa dei Bastille.

0: turned to dust. All that I adore.
1: Che bella canzone questa, Thing We Lost in the Fire con i Bastille, grande, grande successo. Ecco, vedo che tutto è tornato nella normalità, grazie Massimo per il lavoro, insomma, i nostri tecnici, il nostro capo tecnico con Massimo Vetere che ha sistemato tutto. Allora, volevo leggere il messaggio di Mara che mi risponde, cioè, indignazione. Ecco, io credo di poter dire questo, ripeto, tutti noi nella vita abbiamo una seconda chance. Sbagli, è una chance, ti diamo la possibilità di rifare la tua vita. Hai sbagliato, anche gravemente, però paghi e poi torni. Da lì, ecco, andare a premiare la cultura, Campidoglio, quindi istituzioni, sto riferimento a la Marchi alla fine, mi sembra un pochino eccessivo. Questo è quello che ho pensato nel momento in cui ho letto quella notizia, che non mi sembrava neanche vera, ripeto, sembrava lercio, questa è una notizia da lercio. Invece succede questo, e magari quelli che meriterebbero di più in Italia non sono premiati. Sto pensando, io ho un amico ricercatore, disperato, guarda, vado a fare quasi il commesso perché guadagno poco. All'epoca ancora si parlava di 1000 lire, faceva il ricercatore, 700.000 lire guadagnava, faceva il ricercatore, e i ricercatori sapete che poi lavorano per noi, perché vanno a trovare cose importanti sulla salute, su tutte queste cose. Ecco, io premierei quelle, cioè, i medici, gli insegnanti, quelli bravi da premiare con la medaglia. Mattarella, presidente, si ricorda, è vero che ci sono i cavalieri, ma tutti gli insegnanti, ripeto, i poliziotti che lavorano per noi, carabinieri, quelli bravi, davvero, premiamo, sennò non ci capiamo. Allora, andiamo indietro nel tempo, andiamo a vedere quello che succedeva nel passato. E qua siamo nel 1985, che a me sembra ieri, ma sono passati più di 40 anni, annaggia. Allora, dunque, lunedì 30 settembre del 1985, la copia del giornale era di 600 lire, l'Eco di Bergamo, era un lunedì. Allora, De Mita, che all'epoca, se non sbaglio, era presidente del Consiglio, allora De Mita, non correnti ma discutere per qualcosa e non contro qualcuno. Questo è il riferimento, cioè il problema, ha detto poi, non è quello di chi dirige un governo, basta che si stia insieme per fare le cose che si ritengono giuste. Ecco, cioè quello che dicevamo prima. Invito i giovani a non isolarsi, solo favorendo lo sviluppo si risolverà il grave problema dei nuovi posti di lavoro per i giovani, vedi? Beh, però governo, meritocrazia, chi vale deve essere premiato. Poi andiamo a vedere altre notizie, questa riguardo lo sport, una Pisa più veloce batte l'Atalanta, però vado all'interno del giornale, andiamo a vedere le notizie, quelle che riguardano la nostra provincia, se si apre, non si apre, allora andiamo sull'altra. Ecco, allora, questa è la pagina invece della cronaca della città, un in costante aumento la generosità dei bergamaschi, è sempre stato così, in un anno per le missioni oltre 1,5 miliardi, nel 1984 sono stati raccolti 300 milioni in più rispetto all'83, attenzione particolarmente viva per le missioni diocesane in Bolivia, Costa d'Avorio, nelle missioni operano circa 400 sacerdoti, 800 suore, 50 laici bergamaschi, ieri l'annuale convegno, il compiacimento del vescovo. Poi c'era un'altra cosa che non riguardava sinceramente la cronaca, ma vedevo il costo, per esempio, di quello che erano i vestiti, e a me sembrava che i costi non fossero bassi, perché per esempio al mercatone di Carobbio degli Angeli, che annunciava la riapertura, cappotti e vestiti uomo pura lana 60.000 lire. Non era poco. Poi ho visto montoni Sherlin originali 320.000 lire, giacche, giubbetti in pelle, vabbè, forse in pelle sì, 150.000 lire, giacche a vento 25.000 lire. Però se facciamo il rapporto del costo della vita, degli stipendi dell'epoca, secondo me i costi erano anche abbastanza, forse più alti rispetto ad adesso, però non vorrei sbagliare, una sensazione. Questo accadeva nella cronaca spacca, insomma, per quello che si viveva nel 1985. E nella musica, cosa ascoltava nella musica? Allora vi dico i primi tre posti. Allora, numero 3, David Bowie con Mick Jagger, Dancing in the Street. La 2 la salto perché la ascoltiamo dopo. Al numero 1 c'era Madonna con Into the Groove, che abbiamo già sentito. Invece, siccome siamo al 30 di novembre, l'estate è già finita, però sta finendo, fa ancora abbastanza caldo. Bene, stiamo per sentire la canzone che era in seconda posizione. Canzone destinata a stare numero uno non so per quanto tempo, per il canto del cigno, perché poi fu anche l'ultimo grande successo per quanto riguarda i Righeira. L'estate

0: è un video un po' più sobrio dei due, dei Righiera, perché avevo visto quelli del Festival Bar, erano tutti colorati, vestiti con parrucche gialle, cioè, questo è sobrio, questo è abbastanza tranquillo, l'estate sta finendo, stai diventando grande, però sono passati, ragazzi, da questa 41 anni fa si ascoltava questa canzone, quindi quelli che avevo 20 anni adesso ne hanno 60 di anni, quelli che avevo 40 adesso ne hanno molti di più, però è malinconica, una canzone che l'ascolti viene quasi da piangere, e l'estate sta finendo, fu numero uno per veramente tantissimo tempo, era in salita in seconda posizione, poi ci rimarrà questo brano fino all'autunno, fino alla primavera, perché l'abbiamo ascoltata in tutte le salse. Allora, mi devo scusare con voi perché ho detto novembre, 30 novembre, e vedi, l'estate sta finendo, stiamo invecchiando, e questa non mi ero proprio accorto. Invece Ottavio, che è un ascoltatore attento, dice: ah, è il 30 novembre, 30 settembre, siamo al 30 settembre. Abbiamo bisogno forse di vitamine. Premierei anche le persone che animano gli ospedali, sì, ma tutti quelli che fanno del bene, i ragazzi, i giovani, quelli che meritano veramente. Qua, tornando ancora al discorso sulla meritocrazia, state qui con me perché fra poco invece parliamo di un convegno importante con i fisioterapisti, lo faremo con il presidente dei fisioterapisti, Simone Ruggeri, fra poco.
1: Spot, spot. Da Pellicceria Castelli trovi pellicce, capi su misura, montoni, imbottiti con pelo e con interno staccabile. Inoltre capi di campionario scontati del 40%, riparazioni, puliture, rimesse a modello, custodia estiva. Pellicceria Castelli si trova a Zanica alle porte di Bergamo. www.pellicceriacastelli.it.
2: Un'invasione di colori. Da Voce al Saper Fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo. Lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
3: Loreto Carli, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
5: Pronti a fare un tuffo nella musica italiana più bella e coinvolgente? Da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 sintonizzatevi su Radio Alta per Le Italiane Sono Belle. Un viaggio tra i motivi italiani più belli ed interessanti dagli anni 70 fino ad oggi. Le canzoni che hanno fatto la storia, i brani che hanno accompagnato i momenti più belli della vostra vita. Quando ballavamo con gloria di Umberto Tozzi agli anni 80 e poi gli anni 90 con le emozioni di Laura Non e i mitici anni 2000 con Luce di Elisa. Le Italiane Sono Belle, da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 su Radio Alta.
6: La musica grande.
7: Radio Alta.

0: Eccoci, questa è Radio Alta, la radio che state ascoltando. Salutiamo i nostri amici, i telespettatori, telespettatrici di Bergamo TV. Allora, qua vi portiamo in un luogo importante, perché fra poco, nel corso del fine settimana, ci sarà un incontro, il primo, tra l'altro, il primo congresso di fisioterapisti di Bergamo, dove si parla di evidenza scientifica in fisioterapia, la parola ai ricercatori, li nominavo prima. E allora io sono piacevolmente onorato di avere il presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti di Bergamo, che per la terza volta è ospite qui a colazione con la Radio Alta. Do il benvenuto a Simone Ruggeri. Buongiorno Simone, buongiorno presidente, eccoci.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Alta, grazie per averci accolto anche quest'anno nella tua trasmissione.
0: Grazie a voi, e ovviamente buon lavoro per questo incontro che avrete al Papa Giovanni presso l'Auditorium a Parenzan, appunto il 3 di ottobre. Tra l'altro leggevo parola ai ricercatori, li nominavo prima, ricercatori che sono importantissimi anche nel vostro settore, no Simone?
1: Assolutamente Teo, grazie per il gancio. Daremo proprio voce a loro, perché riteniamo che la ricerca sia un elemento fondamentale nella nostra professione. I nostri colleghi sono sempre formati e aggiornati per poter dare al cittadino il meglio di quello che è l'evidenza scientifica. La nostra professione è basata sulla scienza e quindi dobbiamo essere sempre sul pezzo, e abbiamo voluto premiare il lavoro dei nostri colleghi. Numerosi dei colleghi che interverranno sono ricercatori bergamaschi, sono nostri colleghi, e proprio per dare un riconoscimento a quello che ogni giorno fanno nel loro lavoro. Oltre alla pratica clinica, la fisioterapia si occupa appunto di ricerca, cerca di dare le migliori evidenze scientifiche per la salute del cittadino. Quindi un grande evento con numerosi partecipanti tra i relatori e 300 iscritti, quindi per noi davvero un grande risultato, un grande successo.
0: Un grande momento. Senti Simone, quando ci siamo sentiti ieri per questo collegamento, ti ho fatto una domanda banale, cioè il fisioterapista che cosa fa? Voi cercate soprattutto di lenire magari, o di prevenire anche i dolori fisici che noi abbiamo, e voi siete sempre propensi a dare dei consigli alle persone, cioè il camminare, il poter, come dire, proteggere il nostro corpo, no? che è importante. Qual è la vostra mission? Cioè, tu sei fisioterapista, io arrivo da te e tu cosa fai? Mi sistemi, controlli la mia postura, qual è il vostro lavoro effettivo? Cioè, la vostra passione qual è, Simone?
1: La nostra passione è quella di far vivere al meglio il cittadino con le competenze residue che ha, con le capacità che ha. Quindi che sia un bambino, che sia un grande anziano o una persona che ha subito un grande trauma, il nostro obiettivo è quello di renderlo il più autonomo possibile e consentirgli

0: dare il massimo, di fare tornare il cittadino a davvero a riprendere la vita di tutti i giorni. Se il nostro obiettivo non è solo quello di curare, ma, come detto bene, anche quello di dare indicazioni per prevenire queste patologie, quindi facciamo degli incontri anche di educazione sanitaria nelle scuole, oppure nelle società sportive, o anche nella popolazione, e questo per proprio evitare che insorgano certe patologie, a volte anche molto gravi, e dare dei consigli di vita. Per esempio, nell'ultima giornata mondiale della fisioterapia, che era l'8 settembre, ho visto scorrere alcune immagini, abbiamo puntato il focus sulle malattie cardiovascolari, e uno dei primi consigli che ci sentiamo di dire è quello di tenersi in movimento. Muoversi fa bene, l'ideale sarebbe farlo, però non l'importante è muoversi, ma con delle indicazioni precise in base alle caratteristiche che ci sono.
1: È chiarissimo, è chiarissimo.
0: È importante pensare che la stessa attività vada bene per te e per me e per un grande
1: certo,
0: anziano,
1: certo.
0: Magari anche delle altre patologie.
1: Senti,
0: e questo è il
1: Sì. Ecco, rispetto a qualche anno fa, mi sembra di capire o di percepire che le persone anche di una certa, no, noi ci sentiamo sempre giovani, ma in realtà abbiamo già superato i 60 anni, no? E quindi pensiamo di essere ancora giovani, quindi facendo un po' di attività fisica, che è impattante, ecco, non possiamo nasconderlo. Tu lo sai che io sono un runner amatoriale, no? Quando vai a correre è il ginocchio che cede, è la caviglia, è i muscoli. Ecco, rispetto al passato, siamo più allenati o siamo più rotti? Perché io ne vedo tanti di rotti in giro, ma non solo in Italia, anche in Europa, con lo stampelle. Come siamo messi fisicamente?
0: Ma allora possiamo dire che la popolazione sicuramente, parlo per la provincia di Bergamo, si muove parecchio. Potremmo fare di meglio sicuramente, anche se abbiamo visto negli anni passati che Bergamo è un po' una capitale dello sport, quindi i nostri ragazzi comunque fanno parecchia attività fisica, e anche nella popolazione adulta non siamo da meno come partecipazione. Il nostro consiglio è quello di farlo in sicurezza, perché muoversi fa bene, ma a volte si vedono runner della domenica che corrono con delle posture a volte inadeguate e rischiano quindi poi di sviluppare delle infiammazioni tendine muscolari,
1: certo.
0: E quindi avere poi dei problemi. Quindi a volte, come quello che ci sentiamo dire, un po' di affidarsi a noi per prevenire questi infortuni e fare sport o un'attività fisica nel modo più sicuro possibile. Lo stesso diciamo ai ragazzini nelle società sportive, dove è molto importante fare movimento, ma a volte vanno anche rispettati un po' i tempi di sviluppo dei bambini, e quindi proporre attività adeguate alla loro età, alle loro
1: condizioni. Certo, certo, questo
0: quindi, avere il nostro lavoro un po' su tutte le fasce d'età e su vari ambiti, tant'è che nel congresso di sabato affronteremo gli specialisti, parleranno dell'ambito pediatrico, nell'ambito neurologico, nell'ambito sportivo, nell'ambito respiratorio, quindi davvero su più ambiti, e non li toccheremo nemmeno tutti, non parleremo di oncologia, ma anche in ambito oncologico il fisioterapista può dire la sua, nell'ottica proprio di ridare alle persone con queste patologie tumorali una qualità di vita il più alta possibile e più lungo, per quanto
1: certo,
0: sia
1: questo,
0: oggi con la medicina.
1: È importante. Quanti fisioterapisti ci sono a Bergamo, Simone?
0: Allora, sono 1250 fisioterapisti, siamo in crescita rispetto a 3 anni fa quando ci siamo incontrati la prima volta, è una professione che è sempre molto attrattiva, non conosciamo crisi da questo punto di vista a differenza di altre professioni sanitarie, e a questo mese scorso sono stati i test di ammissione a fisioterapia e c'era un posto disponibile in università e 6 richieste, quindi è una delle professioni più ambite e richieste dei giovani, questo ci fa piacere, vuol dire che è una professione che piace, è una professione dinamica, giovane e che dà sicuramente grandi soddisfazioni.
1: Certo, che iter scolastico bisogna fare per diventare fisioterapista?
0: Allora, dopo le scuole superiori, 3 anni di laurea e poi ci sono tutte le possibilità di specializzazione con master nei vari ambiti, quindi i nostri colleghi non si fermano

0: hai 3 anni di laurea, ma proseguono poi con dei master specializzanti o anche dei corsi di formazione che siamo obbligati come professionisti sanitari a svolgere durante la nostra vita lavorativa, e quindi questo proprio per dare al cittadino qualità. Non facciamo trattamenti a caso, non facciamo trattamenti inutili, ma cerchiamo sempre di dare il meglio per fare vivere meglio i nostri assistiti.
1: È giusto.
0: Questo credo sia importante, perché sul mercato purtroppo ci sono figure che si vendono per fisioterapisti
1: e non lo sono,
0: che propongono terapie a volte davvero inutili e poco, a volte anche rischiose per la salute, certo, del cittadino. Quindi il nostro consiglio come ordine professionale, il cui primo obiettivo è tutelare la vostra salute, è quello di affidarsi, mettervi nelle mani davvero di un fisioterapista iscritto all'ordine. È facile da verificare, c'è il sito dell'ordine della federazione dove si può verificare se il collega è iscritto, oppure chiedere direttamente al fisioterapista, al professionista che avete scelto, di dirgli a quale ordine è iscritto e che numero di iscrizione ha.
1: Giusto,
0: se non
1: giusto.
0: Vi risponde, probabilmente non è un nostro iscritto, e quindi valutare se
1: chiarissimo, chiarissimo. Allora, hai anticipato la domanda che volevo porti, appunto, di come poter verificare se è un fisioterapista professionista e quindi iscritto poi all'ordine. Senti, Simone, la mia postura com'è in questo momento? È buona? Cioè, io devo stare dritto?
0: Direi che è un'ottima postura, considerato anche che sei su uno sgabello.
1: Uno sgabellino, sì.
0: Non esiste la postura perfetta, ma si cerca di stare al meglio e con
1: se stessi. No, è perché sono in onda e cerco di mantenere, sai, poi ci sono le telecamere, una postura adeguata. Quando si spengono le telecamere ci sbraghiamo un po' tutti noi e ci sgonfiamo, quindi bisogna stare molto attenti. Allora, intanto in bocca al lupo, salutaci tutti i 1200 fisioterapisti di Bergamo, quelli che saranno presenti al primo congresso dei fisioterapisti di Bergamo, l'evidenza scientifica in fisioterapia, parola ai ricercatori, sabato 3 ottobre alle 8:30, dalle 8:30 alle 16:30 all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Ne abbiamo parlato con il presidente, con Simone Ruggeri. Buon lavoro! Ciao Simone! Grazie!
0: Grazie
1: ancora! Grazie! State con noi, torniamo fra poco!
2: Spot! Spot!
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
5: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
4: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
6: Affari perfetti.
7: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo! Su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
1: Segnale orario 8:05, 54 secondi.

0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
1: E la notizia riguarda il caro carburanti, benzinaia assalto allo sconto, alcune pompe restano vuote, il caso tutto esaurito ai distributori Eni di via Carducci e via Corridoni, altri gestori non hanno ancora applicato il cap obbligatorio, tra l'altro da giovedì. E poi altre notizie, addio all'ex Baleri, via libera ad Albino per nuove residenze, ok al nuovo piano attuativo che prevede la demolizione del capannone, altri edifici in arrivo, palazzi da quattro piani e parcheggi sotterranei. Trattiene i figli in Siria, misura cautelare per un uomo a Bergamo, la Polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare nei confronti di un uomo indagato per sottrazione di minori e maltrattamenti in famiglia. RFI, cantieri ferroviari, chiede la risoluzione dei contratti, comune e provincia chiedono un incontro urgente, convocano un vertice per il 2 ottobre, preoccupano i ritardi sulla Bergamo Ponte San Pietro e l'incertezza sulla fine dei lavori. E poi lo sport con l'Atalanta, Raspadori si infortuna e lascia il ritiro della nazionale, l'attaccante nerazzurro sottoposto ad accertamenti salterà le prossime gare della nazionale, tornerà a Bergamo. Adesso aggiorniamo la pagina, vediamo se ci sono altre informazioni, qua torniamo invece sul traffico, Valle Seriana, traffico sulla statale, occorre organizzare orari di scuola e lavori, consiglieri regionali Scandella e Casati, si studi un'organizzazione per ottimizzare i flussi e rendere più fluida la viabilità nelle intersezioni, appunto sul traffico, in particolare quello che raccontiamo al mattino tra le 7 e le 9, dovuto anche in prevalenza al traffico per chi va a scuola, quindi studenti e operatori. Andiamo a vedere la situazione invece per quanto riguarda il traffico in A4, si viaggia regolarmente verso Milano e verso Venezia, mentre questa mattina abbiamo segnalato già due incidenti, uno sulla 671 all'intersezione della 671 dopo la galleria Montenegrone, qua vediamo che ancora c'è questa iconcina di incidente che sta causando delle code, e poi per non farci mancare nulla sulla 671 dopo la galleria San Roberto c'è ancora una segnalazione di incidente, pensiamo per chi sta andando da Bergamo verso Ponte San Pietro, verso Bergamo c'è traffico rallentato in linea rossa, ma anche per chi sta andando verso Ponte San Pietro al momento. Abbastanza fluido il traffico sulla Villa dal Meddalmine, controlliamo l'asse Paltriniano-Mugazzone. Qui c'è traffico fino al rondò dell'autostrada e poi già detto appunto l'incidente sulla 671 e quindi anche sulla Bretella. Migliorata la situazione in Val Cavallina, vediamo linea verde fino a Trescore Balneario, poi un po' di rallentamento anche sulla 89 bis e poi controlliamo la tangenziale sud, è verde, poi rallentamento per chi sta andando verso Treviglio e qualche rallentamento anche per la Valle Imagna. Questa è la situazione. Le previsioni meteo per le prossime ore: giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno, non sono previste piogge, la temperatura massima registrata oggi sarà di 24 gradi. 8, 9 minuti, 50 secondi, aggiornamenti più tardi, mezzogiorno in contemporanea televisiva, Bergamo TG ore 12 e alle 13.
0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'eco di Bergamo.

0: Allora, non passerà forse alla storia questa canzone, però è piacevole. Stiamo parlando di Taylor Swift, che è una delle più acclamate, una delle più applaudite. Vi ricordate quando è venuta in Italia, che ha fatto il pienone, sold out dappertutto, e molti a dire ma chi è Taylor Swift? Funziona. Poi queste canzoncine, che ripeto, cioè non sono capolavori, però si fanno ascoltare. Poi dice la verità, patience zero, cioè pazienza zero, la nostra pazienza è finita. Costo della benzina, basta, pazienza finita. Invece saluto i volontari della Protezione Civile d'Italia che si adoperano per la collettività rischiando la propria vita per il volontariato, sono da premiare, sì, sono da premiare, certo, grazie. Qua ci sono delle foto di repertorio dove loro hanno cercato di aiutare chi è in difficoltà. Qua c'è un'alluvione, garage, macchine alluvionate, la Protezione Civile fa tantissimo, insomma, per noi. Qua li vediamo, quindi li saluto. E poi due invece vocal che arrivano direttamente dalle nostre sentinelle, e quindi sentiamo Andrea che cosa ha da dirci soprattutto sui costi del carburante.
1: Ciao a tutti. La stazione di servizio Eni sull'asse interurbano zona Curno dà come prezzi il gasolio a 2,19 e la benzina a 1,99, quindi 2 euro. Ciao a tutti.
0: Grazie ad Andrea. Andiamo da Veronica.
2: Ciao Teo e buongiorno a tutti da Veronica, Sentinella 22. Segnalo un piccolo rallentamento in corrispondenza dell'uscita dalla 671 verso Curno, subito dopo la deviazione per il Papa Giovanni, perché proseguendo verso la Galleria San Roberto, per intenderci, c'è un mezzo fermo a fianco della strada con il triangolo che rallenta un pochino tutta la corsia dietro. Nessun incidente però. Buona giornata, ciao.
0: Ok, grazie Veronica, questo è importante perché in realtà noi vediamo l'iconcina da Google Maps di incidente, in realtà è un mezzo che è fermo, quindi non è incidentato, però probabilmente non potendo mettere altre icone si mette questa di incidente. Meglio così, grazie alle nostre sentinelle. Andiamo da Francesco, buongiorno, eccoci.
3: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Ma benvenuto. Allora Francesco, dove sei?
3: Allora, guarda, noi in questo momento siamo nel quartiere di Boccaleone di Bergamo, siamo appena arrivati in via Pietro Isabello. Ti devo segnalare che quest'oggi il navigatore ci faceva fare la 671, la superstrada. In realtà Andrea ha voluto fare la strada lenta e quindi abbiamo fatto via Gavazzeni. Devo dire che ha avuto ragione Andrea, perché via Gavazzeni in uscita Bergamo è scorrevolissima, quindi molto bene verso Seriate, un po' meno bene, ci sono circa 100-150 metri
0: per
3: di coda
0: entra
3: in ingresso Bergamo, sì. Purtroppo alla rotonda della Malpensata, e tra le due rotonde, Malpensata e via autostrada, oggi proprio si va a passo d'uomo, quindi situazione critica.
0: Sì, anche perché poi segnalati, allora qua come dicevo prima, da Google Maps vediamo l'iconcina di incidente. Può essere che magari siano macchine che sono ferme perché magari in panne, però causano del rallentamento. Qua lo vediamo sulla 671 direzione Curno, qui al rondò autostradale, e poi sempre 671 42 all'intersezione dopo la galleria Montenegrone, quindi c'è traffico rallentato. Ci sono anche dei lavori sulla 671 all'altezza dei centri commerciali per chi sta scendendo, quindi traffico è decisamente in difficoltà per chi sta scendendo in questo momento. Va bene Francesco, allora intanto grazie, ci sentiamo nei prossimi giorni, salutaci Andrea, Arianna, insomma tutti tutte le tue sentinelle, va bene?
3: Ok, perfetto,
0: ciao Francesco,
3: buona giornata,
0: grazie, ciao ragazzi, ciao bambini. Allora facciamo la nostra consueta sosta, fra poco parleremo di come stiamo noi, perché siamo così arrabbiati qui in Italia, a Bergamo siamo arrabbiati, siamo in macchina, siamo arrabbiati, forse perché siamo tornati dalle vacanze, vorremmo tornare ancora in vacanza. Ne parliamo fra poco con la nostra psicologa, con Enrica De Dorid. State qui.
4: Spot.
5: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
7: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
8: Pellicceria Castelli, oltre alla vendita, ti offre il servizio di custodia estiva, pulitura, riparazione, rimessa a modello dei tuoi capi di pelliccia, montone e imbottiti con pelo. Inoltre, pellicce di visone provenienti da Spilate scontate del 40%. Pellicceria Castelli si trova a Zanica alle porte di Bergamo. www.pellicceriacastelli.it.
9: Radio Alta, la musica grande.

0: Rieccoci, rieccoci con Colazione con Radio Alta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo a fine mese, come sapete, l'ultimo mercoledì del mese. Noi ci colleghiamo con la nostra psicologa, psicoterapeuta che tanto ci aiuta a stare meglio. Siamo tornati dalle vacanze, siamo tornati, pensavo magari un po' più tranquilli dopo le vacanze. No, non lo siamo, tranquilli. Costo della vita, il lavoro, i problemi, i figli, insomma, tante cose. E allora chiediamo alla psicologa effettivamente come stiamo dopo le nostre vacanze. Fanno bene le vacanze a questo punto? Enrica, benvenuta. Benvenuta.
1: Buongiorno a tutti. Le vacanze fanno sempre bene, ma anche le piccole vacanze di stacco che ci aiutano a allentare un po' la tensione, lo stress. Siamo rientrati e vediamo un po' che ci sono sempre più alti livelli di irascibilità, di irritabilità tra le persone. Questo è dovuto a un'incertezza globale, alla precarietà, alle pressioni sempre più alte nel mondo del lavoro. Quindi è un po' come una compressione di tanti fattori che alla fine ci rischia di superare un po' il limite di sopportabilità e di tollerabilità. Per questo ci dobbiamo allenare a non arrivare al limite, ma a trovare delle fonti di allentamento della tensione. Può essere l'attività fisica, può essere immergersi nella natura, in qualcosa che ci piace, ma soprattutto quando le nostre capacità di reagire agli eventi diciamo non sono più a un livello tale che ci permette di vivere bene, allora perché non rivolgersi a uno psicologo, a uno psicoterapeuta, certo. Imparare delle tecniche di gestione emotiva.
0: Senti, io mi accorgo di una cosa, tu sai che faccio un po' il pendolare, mi piace prendere i mezzi pubblici, quindi studio un po' le persone, mi piace guardarle, ma anche quelli che sono, ma poi durante tutto il viaggio al telefonino parlo, quelle che alzano la voce quando parlano al telefonino senza magari accorgersi che potrebbero dare anche un pochino fastidio agli altri. Ecco, mi sembra di capire, Enrica, che non ci sia più inibizione. Cioè, chi se ne importa degli altri? Esisto solo io. È una mia percezione o effettivamente un po' così? E se tu provi magari a chiedere scusi, può abbassare un pochino la voce? Vieni subito attaccato senza inibizione, senza problemi. Questo forse tempo fa non accadeva, un po' di anni fa.
1: Beh, ma quando, come dicevo prima, quando non si riesce a gestire la propria emotività perché si è sovraccarichi, il risultato è che tu ti focalizzi solo sui tuoi bisogni e hai delle reazioni che tengono poco conto a livello empatico del disturbo che puoi arrecare agli altri. Quindi questo fa sempre parte, penso, dello stesso meccanismo di centratura su ciò che tu da persona, diciamo, oggi un po' tutti noi un po' più frustrati, un po' più sovraccarichi, tendiamo quindi a reagire in modo più impulsivo, in modo più irascibile.
0: Certo, e poi questo degenera, perché anche da futili motivi, io ieri ho assistito a una scena, te lo dicevo a microfono spento, di una persona che aveva il proprio biglietto sul pullman non obliterato, gentilmente il controllore ha chiesto le generalità per la multa, perché doveva essere multata. A quel punto, alla parola multa, l'esplosione, perché non è mai stata multata prima, si è dimenticata di obliterare. Ecco, una tensione, una scintilla che ha fatto scoppiare un fuoco enorme. Questo mi ha un po' preoccupato. Cioè, ok, do la mia generalità, pazienza, hai sbagliato, paghi. Cioè, è così nella normalità.
1: Ma si vede in tanti campi, si vede nel campo sanitario quando appunto le persone se la prendono con i camici bianchi, lo vedi nell'ambito stradale che è aumentata, quindi l'aggressività quando si va alla guida. Quindi io direi che oggi bisogna stare anche un pochino attenti, perché non sai mai dall'altra parte le persone come possono reagire. Quindi tu giustamente ti comporti con educazione, però poi al momento che c'è un agito dobbiamo anche pensare come tutelarci, no? E non insistere per creare un'escalation,
0: certo. Senti, a proposito di escalation, andiamo sui social, perché io leggevo questa mattina una notizia che arriva da un nuovo programma che credo sia in onda su Netflix, dedicato allo sport. Adesso non l'ho seguito, quindi non ricordo il titolo di questo programma. Ci sono tanti sportivi e leggevo una diatriba nata da Federica Pellegrini con un'altra sportiva. Ecco, e qua torno ancora alla inibizione, chi se ne importa, parliamo di questo e generiamo comunque un altro caso. E quindi sui social leggevo quello che hanno scritto, quindi quelli che hanno attaccato la Pellegrini, quello che hanno attaccato quella che è stata poi a sua volta attaccata dalla Pellegrini. C'è un vulnus che continua a crescere spasmodicamente, cioè non senza controllo. Ma è questo che vogliamo? Cioè, questa è la società che noi vogliamo, Enrica?
1: Beh, sicuramente no. Comunque io questa modalità così di aver sdoganato la possibilità di attaccarsi, di offendersi, l'ho vista progressivamente già nell'ambito televisivo, cioè pensando anni fa e a come oggi si accende la TV e i programmi, è comunque permesso di offendersi, di darsi dei colpi bassi, di litigare in televisione. Cioè, questo secondo me non fa certo bene, perché come indirettamente, implicitamente dici, vabbè, allora si può fare, allora questa è la modalità con cui si parla, con cui si discute. Se penso a quando, cioè nella mia infanzia, o quando seguivo, non so, i programmi in televisione, c'era tutto un altro tipo di approccio, c'era attenzione. Quando si arriva all'offesa, che quindi si può fare lecita, e uno lo vedi sui social, lo vedi in televisione, lo vedi ovunque, diventa un po' un modo di fare, un esempio negativo, sì, che certo. Giustamente poi molte persone possono comunque sentirsi in diritto di poter fare.
0: C'è questa abitudine, ormai c'è questa abitudine, ecco perché difendo invece quello che è il messaggio che parte dalla televisione, dalla radio, e non la condivido molte volte con quello che invece l'interagire e il colloquiare attraverso i social, come dicevi tu, uno nascosto da una tastiera, tutti leoni possono dire qualsiasi cosa, e questo secondo me non è bene. Non abbiamo tantissimo tempo, però mi sarebbe piaciuto anche poter sapere da te quello che è la problematica dei bambini stranieri a scuola, e così anche quelli italiani, perché in questi giorni, a parte che ne abbiamo parlato in trasmissione, però ho assistito anche ad una intervista ad una bambina che mi ha colpito molto, di Torino, straniera, che parlava perfettamente italiano perché è nata in Italia, forse anche i genitori, e comunque un perfetto italiano, descrivendo questa situazione difficile per lei, perché comunque si è sempre trovata bene con i propri compagni, soprattutto lei diceva quelli stranieri, cioè lei sentendosi italiana, pur essendo straniera, ma sentendosi italiana, parlava di loro e dice c'è una crescita culturale enorme perché loro mi insegnano l'inglese. C'era una ragazzina che era appena arrivata, non sapeva l'italiano ma sapeva perfettamente l'inglese, il francese, e lei era onorata di insegnarle l'italiano. E quindi dicevo, ma caspita, ma quindi non è una cosa negativa, non è sempre una cosa negativa, ma anzi costruttiva, culturale, enorme per la nostra società. Tu sei una psicologa, ecco, quando leggi queste notizie, queste situazioni, che cosa pensi, cosa vorresti comunicare?
1: Lo scambio interculturale è preziosissimo quando c'è un minimo di comunicabilità e quando c'è anche la possibilità e la voglia di imparare la nostra lingua, perché giustamente ci si arricchisce anche da modi di vivere diversi, da abitudini, ma anche di una storia, no? Che uno porta con sé. Il problema si pone nell'ambito scolastico quando sono inseriti, quindi, bambini che non parlano e non comprendono neanche una parola della nostra lingua, quindi vengono un po' parcheggiati. E pensiamo alla difficoltà di un insegnante che deve svolgere il programma, devi seguire già tutti gli altri e devi anche cercare un po' di includere Ma come fanno a seguire un programma scolastico se non parti dall'ABC della comprensione? Questo secondo me è un interrogativo che ci dobbiamo porre, perché non è di facile soluzione, però effettivamente per chi entra poi in classe ti trovi comunque, vedi, e dispiace questi ragazzi che sì, seguono, ma in che modo possono seguire? Alla fine rischiano di essere lì e o si annoiano o fanno altro. Questo non vuol dire fare un percorso di studi. Certo.
0: Quindi qua servirebbe probabilmente forse un aiuto istituzionale con più insegnanti pagati anche meglio, qua entriamo in un altro discorso, ma con diciamo un numero di insegnanti di sostegno maggiore rispetto a quello che abbiamo in questo momento. Enrica, come sempre sei stata chiara, ci sentiamo meglio, perché poi mi arrivano i messaggi: ah, quando io sento la voce di Enrica De Dorid sono più tranquillo.
1: Comunque, se posso dirlo, per chi vuole, un evento gratuito il 14 ottobre alle 19:30 a Seriate, condurrò una serata di rilassamento guidato. Ecco, quindi
0: dove la tieni questa serata, Enrica?
1: Presso Politerapica Clinic a Seriate, in via Nazionale 93. Bisogna telefonare per iscriversi, per prenotare il proprio posto, anche se l'evento è gratuito. Okay. Quindi comodi, tappetino, e ci rilassiamo tutti.
0: Bene, e vi addormentate. Sai, quando mi invitano a fare yoga, a parte che io non lo so, quando mi dicono facciamo yoga mi viene il nervoso, non so, però mi devo abituare a questo anche.
1: Ma vieni anche tu, che non è yoga, è proprio rilassamento.
0: Ci addormentiamo tutti. Enrica, un grande abbraccio, grazie per essere ancora con noi per questa nuova stagione. Ci sentiamo all'ultimo mercoledì del mese di ottobre. Ciao Enrica, grazie.
1: Ciao.
0: La nostra psicologa, psicoterapeuta Enrica De Dorid, state con noi, fra poco arriva l'autunno con Orobie. State qua.
2: Spot.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
4: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
4: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
4: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
5: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili e su misura di Barbati Bagno. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo! Su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
9: Radio Alta.

0: quando ho visto la copertina, no, che mi ha mandato il direttore di Orobi, ho detto: caspita, qua veramente siamo in autunno, cambia la stagione, abbiamo lasciato l'estate, settembre ormai è terminato, oggi è il 30 settembre per chi ci ascolta nella diretta, ma insomma domani i primini, insomma, il primo di ottobre, quindi con l'autunno. Do il benvenuto al direttore di Orobi, Emanuele Falchetti.
1: Ciao, buongiorno.
0: Bellissima la copertina,
1: La copertina è proprio autunnale, è vero che non abbiamo ancora questi colori, però è vero anche che il cambiamento climatico è già accelera questo, il fogliaggio, lo rende più evidente già in agosto quasi.
0: Perché poi con i miei Meteoman, cioè dal primo di settembre saremmo già in autunno, almeno per loro l'autunno inizia il primo settembre.
1: Sì.
0: Qua stiamo andando ad oltranza. con l'estate. È chiaro che ottobre, insomma, ci porta il vero autunno, no?
1: Sì, poi in quota, insomma, sì. L'aria è già, non c'è più afa, non c'è più, quindi è proprio una stagione meravigliosa per passeggiare. E noi l'abbiamo ovviamente sfruttata l'anno scorso con dei servizi proposti quest'anno. La copertina è dedicata al Lago delle Zocche, siamo nelle Orobie Valtellinesi, sopra il Bosaggia, e una bellissima passeggiata che porta a questo lago, dove ci sono circondato da larici, quindi magari bisogna, per vedere i colori veramente autunnali, bisogna aspettare ancora un po', i larici verso la fine danno il meglio verso la fine di ottobre, quindi questa è una prima proposta.
0: E qua vediamo queste immagini bellissime.
1: Qui siamo invece dalle nostre parti, siamo in Val Sanguigno, che è già dal nome si capisce che è una valle che in autunno dà anche
0: il meglio di sé.
1: Esattamente. Siamo stati al rifugio Giampace assieme a Renato e Fabio Pasini, fondisti olimpionici, attualmente allenano la nazionale, le nazionali giovanili e femminili di fondo, e è il loro rifugio del cuore, il loro rifugio di famiglia, perché è stato fondato dai due Rino e Andrino Pasini, che erano cugini del padre. Loro sono cresciuti lì sostanzialmente e ci tornano anche per allenarsi. Infatti ci raccontavano che per capire gamba hanno, come va, come
0: vanno,
1: girano le gambe, vanno al rifugio e capiscono subito di corsa. Loro
0: stanno
1: pochissimo, ovviamente.
0: Si stanno bene. Lo dico a chi ci sta seguendo dalla radio, poi potete andare a riprendere la trasmissione dai social, da YouTube, quindi guardare queste foto e questi colori. Qua siamo sempre in zona Sanguigno?
1: No, qui siamo dalla parte opposta, siamo invece sulle pendici del Menna, quindi stiamo a Val Serina, saliamo da Zorzone, oltre il colle, questa zona, e questi sono i faggi, questi sono è davvero una particolarità che non si trova, perché un faggio monumentale si può anche trovare abbastanza frequentemente. Questo è un villaggio di faggi monumentali ed è davvero notevole come dal punto di vista naturalistico.
0: Pensa che davanti a casa mia è un faggio ed è incredibile quanto poco tempo si veste. E in quanto poco tempo si spoglia.
1: È velocissimo.
0: È qualcosa di speciale. Guarda che bella, questo è un quadro.
1: Architetture, disegni.
0: Dove siete?
1: Sempre i faggi del Menna.
0: Queste sono foto che poi potete ammirare da Orobi, che è in edicola da quando?
1: In edicola da venerdì scorso.
0: Quindi insomma, quindi non stiamo anticipando in questo caso. Guardate questa, lunare anche, quasi
1: lunare. Qui invece siamo tra Svizzera e Italia, questo è il Monte Generoso. C'eravamo stati l'anno scorso per un altro tipo di servizio, siamo tornati proprio per l'autunno. Anche qui siamo stati assieme a un botanico che ci ha raccontato il bosco visto da dentro con un occhio più attento, Milo, eccolo qui, Milo Bissinger, e ci ha accompagnato in questa bella escursione, dove tra l'altro esiste una cremagliera anche, per cui volendo uno può scegliere se fare una passeggiata oppure salire in maniera più comoda, diciamo. E questo, ecco, altra particolarità è che in autunno ci sono anche delle fioriture. Questa è la fioritura del grano saraceno. Noi abbiamo dedicato è il, diciamo, il servizio più con taglio enogastronomico, siamo stati a Teglio, dove Patrizio Mazzucchelli ha recuperato questa antica tipologia di grano, che è il grano saraceno. Negli anni 90 stava scomparendo, c'erano 5-6 produttori. Adesso invece è tornato ed è uno dei cereali con cui si fanno i pizzoccheri, certo, abitualmente. Certo. E quindi,
0: anche la polenta gialla, così sporcata tra virgolette,
1: con questo grano che è più, bellissimo, insomma, meno raffinato, più.
0: Questi non sono i laghi gemelli, no?
1: No, qui siamo invece al passo di Baldiscio, anche qui siamo in Val San Giacomo, confine sempre con la Svizzera, altra meta un pochettino più lontana, dove oltre a questi laghi c'è un rifugio che è stato ristrutturato, molto molto bello, e siamo andati a trovare i rifugisti. Anche qui c'è tutta una storia, vabbè, c'è anche una storia sul confine con Teso, c'è proprio dietro delle vicende abbastanza, e questo è il rifugio che è molto pulito, lineare, molto legno, e sì, merita di essere.
0: Sto immaginando quando arriverà la neve, molte volte magari questi rifugi rimangono quasi sommersi, come è successo un po' al Benigni.
1: Qui siamo a 2200 metri, quindi insomma, nevica ancora.
0: Nevica tanto, questa è un'altra bellissima immagine. Ma dove siamo stati?
1: Ai piani di Resinelli, anche qui è la storia di due ragazzi, Sofia Bolognini e Simone Masdea, che hanno così dato vita a questo laboratorio Resinelli. I Resinelli sono la località tradizionalmente di partenza per la grignetta, insomma, per passeggiate. Loro si sono trasferiti ai Resinelli e hanno deciso di valorizzarla come meta, come punto di arrivo, recuperando, promuovendo i sentieri che salgono da Lecco, da Badia, come fosse un rifugio. Sì, insomma, è una località abbastanza vissuta e diciamo un po' urbanizzata, però loro hanno riscoperta proprio come per la loro, insomma, per la sua vivacità, oltre a loro poi si sono trasferiti durante il Covid e hanno fatto questa scelta, si sono fermati, hanno avuto un bambino, sono arrivati altri giovani, altre coppie. Bellissimo. Che hanno aperto una parafarmacia, hanno aperto un locale, un ristorante, e si sono uniti ai residenti storici, ridando vita a una comunità.
0: Una bella storia, ecco, quando si ripopola comunque la montagna, insomma, luoghi che sono magari difficili per lavoro, per i giovani invece.
1: In realtà c'è ancora un servizio che di cui abbiamo dimenticato le foto.
0: Sì,
1: siamo stati a Dome, dove c'è questo maglio, in Franciacorta siamo. Sì. C'è questo maglio storico che ha secoli, centinaia d'anni, che negli ultimi anni è stato, diciamo, affiancato dalla ristrutturazione di un punto di arrivo. Lì passa la Via delle Sorelle, che è il percorso tra Bergamo e Brescia, e passano diversi altri percorsi, e quindi proprio, tra l'altro, l'hanno appena, no, anzi questo weekend ci sarà proprio la festa per celebrare questa cosa.
0: Senti, ti chiedo una cosa ai nostri ascoltatori della Val Cavallina, perché mi hanno detto, ma tu che hai il contatto con il direttore di Ola, perché non parla del Murlansi? Non parlano mai del Murlansi. E io, guarda, quando sarai in studio questa vertical, no? Questo Murlansi che parte da Casazzi, è stato inaugurato qualche tempo fa, poi dal CAI di Trescore Balneario, ed è frequentatissimo, perché effettivamente vedi queste persone. Quest'estate vedevo tante luci di questi escursionisti che facevano in Murlansi, quindi te la butto lì,
1: molto volentieri.
0: La zona è bellissima, volentieri. Io ringrazio Emanuele Falché, questo è mio, ragazzi, questo guardate, ci sono i colori che sono un po' del nostro studio, ecco, il nostro studio è un po' autunnale, no? È un po' autunnale, quindi fa pandan con il giornale, con la copertina di Orobie. Grazie a Emanuele Falchetti, e Orobie lo trovate già in edicola, datelo, perché è bellissimo poterlo sfogliare, dato che si parlava di rilassatezza. Ecco, credo che già poi dal profumo della carta, sentire questi odori, no, fantastici, e guardare le foto è il massimo del rilassamento. Orobie di ottobre in edicola, state con noi, torniamo fra poco.
2: Spot.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità,
2: Venite a scoprire Attiv, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Attiv è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
5: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
4: Ma gratis, gratis, gratis?
5: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
4: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
5: Giusto. Bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
7: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.

0: questa è una canzone più da inizio estate, no? Vieni in vacanza insieme a me, è vero, oggi è il 30 di settembre, quindi salutiamo l'estate un po', oggi l'abbiamo fatto anche con l'estate sta finendo dei Righiera, cioè lasciamo alle spalle l'estate, anche se come avete sentito dai Meteo Man proseguiranno ancora un po' di giorni di caldo anche per i prossimi giorni, anche per la prossima settimana, via via si abbasseranno un pochino le temperature, però rimarrà questo caldo, anche se io dico abbiamo bisogno di acqua, no? Perché poi ce la fa pagare con gli interessi. Allora, tornando invece a quello che poi mi avete anche scritto, perché io parlo poi magari non leggo i vostri messaggi, mi fa piacere che siate d'accordo, ma non perché mi deve far piacere essere d'accordo con me, però la situazione che si è creata, dice: Teo, hai pienamente ragione, c'è egoismo assoluto in giro, è come se gli altri non esistessero. Ecco, questa cosa qua mi accade, guardate, ma non solo quando siete in giro per strada, accade al lavoro, c'è un egoismo intrinseco, io definisco cattivo quasi, no? Un egoismo proprio, non mi importa, non ti vedo neanche, c'è l'indifferenza che è peggio di ricevere un insulto quasi, cioè non esisti, ed è terribile questa cosa. Grazie. Poi invece Marco, che torna da Milano, dall'uscita dell'autostrada di Gumello in direzione Sarnico, 3 stazioni Eni, tutte e 3 con carburanti esauriti, perché è così, come sapete. Poi volevate sapere della trasmissione, ne so quanto prima, perché ho trovato questa notizia: Federica Pellegrini attacca a Bucane, travolta dalle critiche, arrogante e prepotente. È la trasmissione che va in onda su Netflix, io non l'ho seguita, non so neanche il titolo di questa trasmissione, vediamo un po' se lo trovo velocemente, però è una trasmissione che riguarda credo 100 sportivi, però che se le danno fisicamente in tutti i modi, purtroppo. Andiamo a questo punto invece a trovare il nostro ragionier Lodetti, eccolo qua, ragioniere, buongiorno ragioniere, tutto a posto, aspetta che devo cliccare tutte le cose che ho qua, eccolo, ragionier Lodetti. La sento a spizzichi e bocconi, come va? La sento, ultimamente non la sento benissimo.
1: Io mi sento bene.
0: Come si sente lei? Come si sente lei, ragioniere? Si sente bene?
1: Guarda. Di acqua, se vuole ce l'ho acqua.
0: L'acqua, abbiamo bisogno di acqua. Andiamo a vedere. No, perché è vero, uno dice: ma come ti senti? Ma io mi sento bene. Cioè, io mi sento. Sì. Però ogni tanto non la sento, ogni tanto non la sento. Urli di più, caro ragioniere. Andiamo a vedere.
1: Bene.
0: Vabbè, secondo me ultimamente WhatsApp sull'audio ha peggiorato. Andiamo a vedere invece le notizie. Aspetta che devo cambiare pagina, ecco perché non la trovavo prima. Devo cambiare pagina. Dov'è la pagina? Eccola qua, ragioniere. Niente, non continuo a sentirla male. Ragioniere, parli.
1: Sì. Ci sono.
0: Sì, prende il telefono, lo metta vicino alla bocca, prende il telefono, faccia qualcosa.
1: Io così mi sente meglio.
0: Ecco, un pochino meglio. Allora, abbiamo visto la prima.
1: Bluetooth della macchina, ho tolto Bluetooth dell'auto.
0: Tolga sto Bluetooth della macchina, ecco perché.
1: Mannaggia. Serve, perché Bluetooth serve, perché se no, se si va col telefonino in mano, si prende la multa.
0: No, certo, ma quando si collega, lei non deve guidare, ragioniere.
1: Va bene, infatti, io sono fermo.
0: Bene, tolto il Bluetooth, la sentiamo meglio. Allora, questa è la foto dei occhiali, non si cambiano.
1: I occhiali, capito?
0: Hanno sbagliato l'articolo, gli occhiali, oppure hanno cancellato GL, no? Gli occhiali.
1: Ma no, però non c'era lo spazio, mi sa che sono partito proprio male qua.
0: Sì. Comunque non si cambiano gli occhiali, tu li provi, non vanno bene, ma non li cambi, c'è niente da fare.
1: Gli occhiali. Sempre alla
0: sicurezza
1: sul lavoro.
0: Io mi auguro che questa foto non arrivi dall'Italia. Allora, c'è come chiamarla? Una Io le chiamavo pachere una volta, quando ero piccolo.
1: Esatto, sì, sulla una... benna, la benna.
0: Benna, la benna, ecco, la benna della pachera. della pachera, che è innalzata. La benna è innalzata per sostenere un addetto. Che sta facendo? Sta pitturando? Cosa sta facendo questo qua?
1: Sta pitturando
0: una.
1: Penso stia sistemando una.
0: Non è imbracato, non ha neanche l'elmetto. Poi c'è
1: questo lavora a Maltina.

0: E dov'era? Ma, mamma mia.
1: E l'altro peggio, dov'era?
0: Sì, dov'era? Perfetto, siamo a posto. Poi, messaggio, questo Messenger?
1: Sì, Messenger.
0: Lui?
1: Sì.
0: È lui che dice? Lui che parla?
1: Ma no, qui non si capisce.
0: Non si sa. Lui è lei. Fa nulla, o maschio o femmina, non importa. Ma sei di Catania? No. Dove? Lecce, Puglia. Lecce o Puglia? Ha qualche confusione geografica. Vabbè, succede anche questo. Caro ragioniere, allora, la buona notizia, dai, abbiamo un minuto per la buona notizia, vai.
1: Questa è una bella notizia che vorrei dare a questa bambina di 5 anni, ok, attenzione, c'è qua l'articolo, questa bambina di 5 anni ha avuto un incidente, è stata investita e gli avevano detto che non camminava più ormai, e invece è stata operata da dei professori all'ospedale Gaslini di Genova, e praticamente questa bambina è tornata a camminare.
0: Oh, bellissimo, una buona notizia, meno male, tutto bene. Bravi medici, ecco, loro sono da premiare, i medici sono da premiare. Sì.
1: Bravo, questi sono gli eroi.
0: Vero. Ci dimentichiamo spesso. Grazie Beppe, grazie al nostro ragioniere Lodetti che è stato con noi, senza Bluetooth domani, senza Bluetooth. Siamo in chiusura del nostro appuntamento, siamo anche abbastanza puntuali per oggi, grazie ai nostri ospiti, grazie a Simone Ruggeri, il presidente dell'ordine dei fisioterapisti, perché il 3 di ottobre ci sarà questo incontro qui a Bergamo, poi grazie a Enrica De Dorida, grazie a Emanuele Falchetti di Orobie, grazie a voi, grazie a Claudio Castelli che ha curato la parte tecnica. Rimanete sintonizzati, la nostra musica, l'informazione, poi c'è tutta Taranta News, torna Fabrizio Piro alle 13 e poi alle 13:10 su Radio Alta, e poi tante cose accadranno prossimamente, poi vi racconto. Io sono Teo Mangione, vi aspetto domattina dopo Micaela e Franco con Nuovo Giorno, ovviamente con una colazione con Radio Alta. A domani, ciao.
2: Radio Alta. Sono le 8 e 59 minuti. Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
0: Benzinai, assalto allo sconto, alcune pompe restano vuote, tutto esaurito ai distributori Eni di via Carducci e via Corridoni, altri gestori non hanno ancora applicato il cap obbligatorio da giovedì. Addio all'ex Baleri, via libera da Albino per nuove residenze, ok al nuovo piano attuativo che prevede la demolizione del capannone di altri due edifici in arrivo palazzo da 4 piani e parcheggi sotterranei. Trattiene i figli in Siria, misura cautelare per un uomo a Bergamo, la polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare nei confronti di un uomo indagato per sottrazione di minori e maltrattamenti in famiglia. Aggiorniamo la pagina del nostro giornale, qua torniamo ancora al traffico valseriana, traffico sulle strade, occorre organizzare orari di scuola e lavoro. E a proposito di traffico, andiamo a controllare l'autostrada. In A4 si viaggia regolarmente verso Milano, verso Venezia, anche in Brebemi. Vediamo i punti, quelli più difficili, 671, questa mattina abbiamo segnalato degli incidenti, adesso tutto è tornato alla normalità con un leggero rallentamento ancora fino al sottopasso di Colognola. Bene, Villa dal Meddalmine, Ramera Pietosino, qualche rallentamento per chi sta andando verso Bergamo. Migliorata la situazione sull'asse Paltriniano Mucazzone, anche se ci sono comunque dei rallentamenti. Segnalato l'incidente questa mattina all'altezza dei centri commerciali sulla 671, adesso ci sono dei lavori in corso, ma non segnaliamo code. E così anche dopo la galleria Montenegrone, c'era un incidente adesso risolto. Val Cavallina, la linea è verde, controlliamo anche tangenziale sud, linea verde, e così anche in Val Seriana. In Valle Magna. Questa è la situazione. Per quanto riguarda invece il meteo per le prossime ore, giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno. Non sono previste piogge, nelle prossime ore la temperatura massima sarà di 24 gradi. 9, 1 minuto, 20 secondi, aggiornamenti alle 12, quindi in contemporanea televisiva, Bergamo TG, ore 12 e alle 13.
2: Bergamo Ora, in collaborazione con l'eco di Bergamo.

0: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
1: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
2: Tris? Ma vai da Conad.
3: Via.
2: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
1: Ma gratis?
2: Gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta la Molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
1: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
2: Giusto, bene, bravo. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
4: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
4: Alta Play Yesterday, anni 70.

Kingfisher con How Lonely. Il trio irlandese torna con un singolo intenso che racconta un amore non corrisposto. Pubblicato per Be Unique Records e Atlantic Records, il brano è stato prodotto da David Curley e Max Wolfgang, collaboratori abituali della band. Una ballata folk contemporanea che conferma la rapida ascesa dei Kingfisher sulla scena internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Kingfisher, How Lonely.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni.
1: Radio Alta.
0: Spot, spot.
2: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
3: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di pesanti raid russi su Kiev, morte due persone fra cui un bambino, diversi feriti. I raid hanno provocato incendi e danni sia nella capitale che nella regione circostante. Le difese aeree russe dal canto loro fanno sapere di aver abbattuto nella notte 384 droni ucraini a lungo raggio su 17 regioni, sulla penisola di Crimea e sul Mar Nero non si segnalano feriti. E intanto gli aeroporti polacchi di Rzeszów e Lublino temporaneamente chiusi a causa delle operazioni dell'aviazione militare. È una notizia di poco fa, un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento. Il volo è sceso a una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. Sul volo ci sono 174 passeggeri, fra cui 27 bambini. Daremo nei prossimi notiziari ulteriori aggiornamenti. Il caro energia, l'ARERA, l'autorità di regolazione per l'energia, avverte la bolletta elettrica per i vulnerabili aumenterà nel quarto trimestre del 37%. Eni, dopo il price cap sui carburanti, annuncia un taglio del 30% appunto sulle bollette di luce e gas. E anche IP e Kuwait seguono il cane a sei zampe nel tetto al prezzo di benzina e diesel.
5: Tetto al prezzo dei carburanti dopo Eni e IP si adegua anche Kuwait. La società energetica medio orientale ha fatto sapere che, accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio. La misura partirà da giovedì 1 ottobre in maniera modulare e avrà una durata di 30 giorni. All'azienda il ringraziamento della Premier Meloni. Con la sua adesione salgono in questo modo ad oltre il 52% nel nostro paese le stazioni di carburanti che applicano prezzi calmierati, mossa che sta però alimentando il malcontento dei distributori indipendenti che chiedono al governo di normare il tetto ai prezzi per non generare gravi distorsioni al mercato. Plaudono invece le associazioni dei consumatori. Ma sul piede di guerra ci sono anche autotrasportatori, agricoltori a cui si sono aggiunti tassisti pronti allo sciopero. Le auto bianche chiedono non solo tagli strutturali al costo dei carburanti, ma anche una revisione dei tariffari imposti dai comuni. Intanto, secondo un sondaggio dell'Istituto Eumetra, a causa del caro carburanti il 71% delle famiglie italiane è pronto a tagliare le spese soprattutto legate al tempo libero, trasporti, abbigliamento e viaggi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
4: Nel Foggiano 7 arresti per detenzione, spaccio di droghe ed estorsione aggravate, fabbricazione di detenzione di ordigni esplosivi artigianali. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Di Battista parla del suo malore avuto a Cuba. Mi sono sentito male per un edema causato da un tumore, me lo hanno asportato quasi tutto e speriamo che le cure funzionino. Ogni giorno sto un po' meglio, ha detto ieri Di Battista in un'intervista televisiva. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande, la musica grande.
6: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
7: Tell me why.
8: Alta Play

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica chicco d'oro, due confezioni da 250 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
4: Questo ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
3: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
4: Scuola La Fonte, impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
0: La musica grande, Radio Alta.
5: Alta Play.
6: Gino Paoli, Quando ti rivedrò. Un inedito intenso e commovente, pubblicato nella nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, raccolta in doppio CD e vinile. Il brano era stato pensato come un duetto con Ornella Vanoni. A raccoglierne idealmente la voce è la tromba di Paolo Fresu, con musica e produzione firmate da Adriano Penmino. Un omaggio elegante a una delle storie più belle della musica italiana. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gino Paoli, Quando ti rivedrò.

0: Radio Alta. Sono le 10. Spot, spot.
1: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
4: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi 3 prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
3: Ma gratis, gratis, gratis?
4: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
3: Quindi da Conad prendo 3 prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
4: Giusto. Bene, brava. Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Saturday.
1: Alta Play Yesterday. Le emozioni e i ricordi degli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

0: Radio Alta, la musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Tornano i Nothing But Thieves con A Different Kind of Happiness, il nuovo singolo che anticipa Stray Dogs, il quinto album della band inglese. Un brano che parla di passato, futuro e della ricerca di una felicità diversa, tra momenti più intimi e improvvise esplosioni rock. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Colazione con Radio Alta, in diretta da lunedì a venerdì con Teo Mangione, ogni mattina dalle 7 alle 9 su Radio Alta ed in contemporanea televisiva su Bergamo TV. Informazione locale, rubriche quotidiane e gli aggiornamenti sul traffico delle sentinelle di Radio Alta. Un appuntamento affidabile, chiaro e puntuale per iniziare la giornata insieme. Colazione con Radio Alta ti aspetta dalle 7.
0: Spot, spot.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di pesanti raid russi su Kiev, morte due persone, fra cui un bambino, diversi feriti. I raid hanno provocato incendi e danni sia nella capitale che nella regione circostante. Le difese aeree russe fanno sapere di aver abbattuto nella notte 384 droni ucraini a lungo raggio sulla penisola di Crimea e sul Mar Nero. Non si segnalano feriti. Intanto ieri l'avvertimento di Mosca alla NATO: difenderemo Kaliningrad a ogni costo. Il volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, che aveva segnalato un'emergenza, è atterrato all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. L'incidente, che ha indotto l'aereo a emettere un segnale di interferenza illecita che era stato inteso come un dirottamento, sarebbe stato causato da una lite fra il pilota russo e il copilota ucraino. Proseguono le valutazioni di sicurezza sull'episodio che ha costretto il volo a deviare ad atterrare in Arabia Saudita. Le 174 persone a bordo risultano al sicuro. A Pietracatella si è svolta ieri una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. L'uomo non è indagato.
5: Gli uomini della squadra mobile di Campobasso hanno perquisito i due studi e l'attuale casa di Gianni Di Vita, il papà e marito delle due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso 28 dicembre a Pietracatella, in Molise. Prima quello che si trova di fronte alla casa dove Sara Di Vito, 15 anni, la figlia, e Antonella Di Elsi, 50enne, la mamma, sono state avvelenate. Poi quelli in via D'Amato a Campobasso. Di Vita è stato portato in questura dalla polizia per la sottoscrizione del verbale di sequestro. Al momento non risulta indagato. Nel corso delle perquisizioni sarebbe stata sequestrata la borsa della moglie Antonella Di Elsi. Di Vita ha anche consegnato un hard disk esterno alla polizia. In questa vicenda l'accelerazione dell'indagine è evidente dopo l'ingresso in campo degli specialisti tedeschi del Koch Institute, massima istituzione europea in fatto di bioterrorismo, che oltre che negli alimenti stanno cercando tracce della letale ricina anche su vestiti e persino mobili dei Di Vita. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
4: Gli 007 egiziani condannati a 10 anni nel processo per la morte di Giulio Regeni annunciano ricorso. Intanto le parole del ministro Tajani: sono state condannate 3 persone non l'Egitto, infiammano il dibattito politico. L'opposizione attacca: non si può negare la responsabilità del regime di Al-Sisi. Oggi intanto la legge elettorale approda in aula, sullo sfondo l'incubo dei franchi tiratori. Si apre oggi Evry al processo sulla strage sui binari alla stazione di Brandizzo nel torinese, nella quale hanno perso la vita 5 operai il 30 agosto 2023. 24 gli indagati, 21 le persone fisiche, 3 società, fra gli indagati Gian Piero Strisciuglio, ex amministratore delegato di RFI e oggi al vertice del gruppo FS. È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Alle 18 è il momento di pensare la serata. Cosa accade a Bergamo?
7: Bergamo città. cinema, teatro, eventi. Con Alessandro Stefanoni.
8: Bergamo città aperta sera.
7: Da lunedì a venerdì su Radio Alta.

0: Radio Alta. La musica grande.
1: Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

0: grande. Radio Alta. Spot, spot. Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Parvati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
2: Questo ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
1: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
2: Scuola La Fonte, impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.

Elisa si presenta con Amore è, primo estratto dall'album Kintsugi. Scritto da Elisa e prodotto insieme a Dardust, il brano unisce pianoforte ed elettronica in una canzone che racconta l'amore come libertà e scelta consapevole. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Elisa, Amore

0: Radio Alta. Sono le 10 e 59 minuti. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica chicco d'oro, due confezioni da 250 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
2: Lavanderia Lavabelle è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabelle, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabelle.it.
3: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
4: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
3: Ma gratis, gratis, gratis?
4: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
3: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
4: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
0: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola.

0: Sagrestano Social. Radio Alta Nuovo Giorno. Tutti i giorni dalle 6 alle 7. Prima di colazione con Radio Alta.
1: Radio Alta Nuovo Giorno. No, no,
0: no. Spot, spot.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di pesanti raid russi su Kiev, morte due persone fra cui un bambino, diversi feriti. I raid hanno provocato incendi e danni sia nella capitale che nella regione circostante. Intanto gli aeroporti polacchi di Wrocław e Lublino sono stati temporaneamente chiusi a causa delle operazioni dell'aviazione militare. Ieri l'avvertimento di Mosca alla NATO: difenderemo Kaliningrad a ogni costo. E sono in corso le indagini su quanto accaduto sul velivolo Fly Dubai in volo fra Dubai e Tel Aviv, atterrato in Arabia Saudita dopo che era stato emesso un alert di emergenza che aveva fatto pensare a un dirottamento. Da quanto appreso sul volo è scoppiata una violenta lite fra il pilota russo e il copilota ucraino. Secondo una prima valutazione, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto del volo, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha comunicato di aver ricevuto la risposta americana alla proposta della Repubblica Islamica per superare lo stallo nei negoziati. Lo ha reso noto il portavoce del governo iraniano, secondo quanto riferisce l'agenzia iraniana ISNA. L'ARERA, l'autorità di regolazione per l'energia, avverte: la bolletta elettrica per i vulnerabili aumenterà nel quarto trimestre del 37%. Eni ha annunciato ieri che introdurrà sconti del 30% sull'offerta base in alcuni contratti di luce e gas con prezzo bloccato per 2 anni. E dopo Eni e P, anche Kuwait ha annunciato l'introduzione a un tetto al prezzo di benzina e diesel in Italia. A Lourdes un messaggio di speranza e di rinascita, lo ha detto il Papa nella catechesi dell'udienza di oggi in piazza San Pietro, ripercorrendo le tappe del suo recente viaggio in Francia. Ricordando l'ultima tappa a Metz, il pontefice ha evidenziato che l'Europa contemporanea è nata proprio come progetto di pace dopo la distruzione della guerra in una regione della Francia e dell'Europa martoriata dalla Seconda Guerra Mondiale e dove ha operato Robert Schuman, uno dei principali ispiratori del processo di unificazione europea. E gli Stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto livelli di spesa per la difesa senza precedenti negli ultimi 30 anni, emerge dal primo rapporto annuale redatto dall'Agenzia Europea per la Difesa. Secondo gli ultimi dati, a quanto si apprende, la spesa per i 27 ha raggiunto i 418 miliardi di euro nel 2025, pari al 2,2% del PIL dell'Unione, e potrebbe arrivare fino a 547 miliardi di euro entro il 2029. È tutto, grazie per l'ascolto. We'll be right back.

0: parte prima e dopo. Tutto Atalanta News, il rotocalco quotidiano che racconta le ultime novità della squadra più amata di Bergamo. Tutto Atalanta News è curato e condotto da Fabrizio Pirola, con la collaborazione di Carlo Canavesi e coadiuvato dalla redazione sportiva di Bergamo TV. Tutto Atalanta News, subito dopo il notiziario delle 13 e nel pomeriggio dalle 18:30. Tutto Atalanta News, la ascolti su Radio Alta, in FM e DAB Plus, in streaming dalle applicazioni Radio Player, TuneIn, FM World. Mettila nei preferiti.
1: Radio Alta, la musica grande.
2: Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
2: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
1: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
2: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
3: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta, la musica grande.

2 con Silenzio. Il nuovo singolo anticipa l'album Carnaval de Luz, sedicesimo lavoro in studio della band irlandese, in uscita il 13 novembre. Il brano è prodotto da Jackknife Lee, con produzione aggiuntiva di Ryan Tedder, mentre il videoclip è stato girato a Città del Messico e diretto dal duo Cliqua. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2.

senza dottore, meno dell'1%. Il modello organizzativo della SST Papa Giovanni, che copre Bergamo e 4 comuni della Val Brembana e Magna, ha interventi mirati e diversificati. Nelle valli il medico è anche un presidio sociale. Il medico a Peglia, 5 giorni la settimana, nessuna guerra tra paesi. Dopo le tensioni tra i comuni della Val Gandino rimasti con l'ambulatorio vuoto, interviene il sindaco di Peglia, la sede unica è stata decisa dalla dottoressa, nessuno sgarbo tra vicini. 12 truffe al giorno e milioni svaniti, allerta per le trappole digitali, dai finti numeri della questura ai tranelli delle criptovalute. Il territorio orobico ha un triste primato per i reati telematici. Tante impiegate, pochi dirigenti, la mappa del lavoro femminile. Prevalenza negli uffici ma presenza ridotta nelle fabbriche e nei ruoli di vertice nelle aziende. Bergamo tra le province con meno donne nei ruoli apicali. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura del telegiornale torniamo ancora a parlare di truffe, lo facciamo perché purtroppo ogni giorno si denunciano 12 truffe, alcune tentate, alcune purtroppo andate a segno. Questo significa che serve ancora di più comunicare, soprattutto quando si parla di truffe digitali. Sentiamo. Il trappolone parte quasi sempre da una notifica del telefono, magari mentre si è in coda alla cassa o in pausa caffè. Un finto SMS della banca, il finto messaggio del figlio con il cellulare rotto o l'annuncio sponsorizzato che promette di raddoppiare i risparmi in un mese. È un'offensiva silenziosa ma costante, quella che colpisce anche il territorio bergamasco, dove i bilanci operativi delle forze dell'ordine e del Ministero dell'Interno certificano una media di circa 12 truffe denunciate ogni 24 ore, piazzando la provincia nella parte alta delle classifiche nazionali per reati e frodi informatiche. A fare la parte del leone nel bilancio delle perdite economiche è il fenomeno delle false piattaforme di investimento online. Secondo le rilevazioni ufficiali della Polizia Postale di Bergamo, le sole denunce legate al falso trading e ai finti investimenti in criptovalute hanno accumulato un danno diretto ai risparmiatori locali pari a 2,8 milioni di euro. Oltre ai grandi colpi finanziari, le truffe telematiche agiscono capillarmente su più fronti, a partire dalla tecnica di manipolazione telefonica che fa apparire sul display della vittima il numero reale della questura o di un ufficio di polizia per convincerla a disporre bonifici urgenti per sventare ipotetici conti sotto attacco. A questo si aggiungono i furti di identità per l'attivazione di finanziamenti ad insaputa dei titolari. Dalla questura e dalla polizia postale arriva tuttavia il costante richiamo alla prevenzione. Nessun organo

0: di polizia o istituto bancario richiede mai via telefono, sms o email, codice OTP, credenziali d'accesso o l'esecuzione di bonifici a scopo di sicurezza.
1: Ed ora invece parliamo dei medici di base. Sappiamo bene, abbiamo parlato più volte della carenza, anche se le cose in parte stanno migliorando. Vediamo il punto per quanto riguarda la competenza della SST Papa Giovanni XXIII.
0: Nel territorio della SST Papa Giovanni XXIII la medicina di base funziona bene, tanto che meno dell'1% dei cittadini è senza medico, un dato in controtendenza rispetto alla grave carenza di dottori in Italia. La SST gestisce due realtà territoriali di competenza molto diverse tra loro. Da un lato ci sono Bergamo e l'Interland, zone di pianura con tanti abitanti e un'età media più bassa. Dall'altro ci sono la Valle Brembana e la Valle Magna, con paesi di montagna isolati, distanze ampie, molti anziani e malati cronici. In queste zone il medico di famiglia non offre soltanto assistenza sanitaria, ma rappresenta un punto di riferimento umano e sociale fondamentale. Questo assetto è nato nel 2024, quando la gestione della medicina sul territorio è passata da ATS ad SST, portando sotto un'unica guida 137 medici di base, i pediatri e la guardia medica. A completare il servizio c'è il numero gratuito 116 117, attivo 24 ore su 24, fondamentale soprattutto la sera e nei festivi. Al telefono i medici valutano la situazione del paziente e risolvono molti problemi a distanza, indirizzando alla guardia medica o al pronto soccorso soltanto i casi che lo richiedono davvero. Un meccanismo semplice che evita di intasare gli ospedali e garantisce un'assistenza continua a tutti i cittadini.
1: E ci colleghiamo con Alessandro De Bernardis, medico dirigente dell'unità di cure primarie della SST Papa Giovanni XXIII, che coordina il lavoro dei medici di medicina generale e dei pediatri che hanno lo studio in città, appunto abbiamo detto, anche in quattro comuni della Valle Brembana e Imagna. Eccolo qua, dovrebbe essere in collegamento. Buongiorno, benvenuto. Ma non lo sentiamo. Dottore. Eccolo qua, sì, lo sentiamo ora. Benissimo, benvenuto dottore.
2: Buongiorno.
1: Ah, vabbè, la domanda classica che viene fatta nel momento in cui c'è la possibilità di parlare dei medici di base è: ma i bergamaschi, soprattutto guardando la competenza ovviamente del territorio che riguarda chiaramente l'intervento della SST Papa Giovanni XXIII, e si ha tutti un medico?
2: Allora, no, come dicevate molto bene nel vostro servizio, noi siamo una realtà che, diciamo, ha la fortuna di trovarsi in una condizione molto più favorevole da questo punto di vista, perché un numero davvero basso, fortunatamente, di utenti ne è privo in questo momento, e qualcuno ha anche la possibilità di sceglierlo, se ancora non ha una copertura in questo momento ha ancora la possibilità di sceglierlo, quindi è sicuramente una situazione florida che speriamo e che lavoriamo tutti i giorni ardentemente per mantenere.
1: Ci sono delle criticità registrate, comunque delle fatiche, immagino, a prescindere dai numeri che danno conforto.
2: Ma allora, la situazione sicuramente in tutto il territorio nazionale, mi viene da dire, non è delle più floride in questa fase storica, lo sappiamo. C'è stata tanti anni di una carenza di vocazioni. Ora che fortunatamente il numero di studenti di medicina sta tornando a salire, è chiaro che il territorio ancora ha qualche affanno, e quindi sicuramente il lavoro in corso. Noi abbiamo il vantaggio, la grande fortuna di essere anche sede del polo di formazione specifica in medicina generale, quindi formiamo anche i futuri medici di assistenza primaria del territorio, e anche da questo punto di vista diciamo che il lavoro è più che quotidiano, mi viene da dire.
1: C'è un altro tema importante, che è quello della continuità assistenziale. Qual è la situazione?
2: Adesso la continuità assistenziale, da ormai un paio d'anni, è stata un po' riformata, no? Rispetto alla vecchia guardia medica che tutti conoscevamo, quindi di conseguenza c'è l'accesso, appunto, il consiglio molto forte di contattare il numero 116-117, che è un numero gratuito, è attivo 24 ore su 24, ma specificatamente durante le fasce in cui non c'è il medico di medicina generale, quindi di conseguenza la notte, i prefestivi e i festivi, è un numero che consente di entrare in contatto direttamente, dopo appunto un primo filtro telefonico, di entrare in contatto direttamente con un medico che, stiamo vedendo ormai dati consolidatissimi negli ultimi due anni, permette per il 50% circa dei casi, quindi la metà delle telefonate, di risolvere tutto direttamente al telefono, e in determinate aree geografiche, quindi magari quelle che sono un po' più distanti o anche in determinate situazioni che metterebbero la persona nella difficoltà ad uscire di casa, è sicuramente un'ottima fonte di sollievo, perché permette, diciamo, di rispondere adeguatamente in fretta e anche appunto molto prossimamente, da vicino, direttamente da casa, alla maggior parte di quelle che sono le esigenze.
1: L'abbiamo parlato spesso degli accessi inadeguati al pronto soccorso, questo è un modo proprio per filtrare poi gli accessi al pronto soccorso, quando insomma puntare più sulla assistenza continuativa piuttosto che invece rivolgersi direttamente al pronto soccorso, al di là delle emergenze vere e proprie che riscontriamo chiaramente, che mi sembrano evidenti.
2: Esattamente, allora, il pronto soccorso è qualcosa che nasce per dare una risposta all'emergenza, all'urgenza, che non può essere gestita differentemente. Per quanto invece può avere una differibilità temporale, quindi di conseguenza non necessita di essere gestita nel qui e ora, sicuramente è un bisogno, ma non è un quel bisogno che diventa, diciamo, non gestibile diversamente, ecco che io credo che la continuità assistenziale sia quella risposta territoriale che funziona molto bene e che permette innanzitutto di non intasare il pronto soccorso, di fornire l'assistenza corretta alle persone che davvero ne hanno bisogno e che non possono prescindere dal pronto soccorso, e poi successivamente anche per la persona stessa, insomma, avere una risposta che non richiede lunghe attese e che possa essere davvero prossima e vicina alle proprie esigenze.
1: Una battuta proprio veloce di chiusura: è ovvio che lo stile di vita è importante, quindi non soltanto arrivare dal medico, ma forse evitare di andarci si può, magari, qualche consiglio.
2: No, ma io continuo a dire, guardi, la letteratura scientifica ci dice che ogni euro investito in prevenzione corrisponde a un risparmio di 14 euro successivi. Lo è per la collettività, ma vale anche per la persona. Oltre al fatto che, oltre al risparmio economico, c'è un risparmio di salute, diceva molto bene, che è importante. In questo momento stiamo attivando sempre più servizi anche in questo, da questo senso. Faccio proprio un paio di esempi: quello dei gruppi di cammino, che nel quale collaboriamo molto con l'ATS di Bergamo, per avere sul territorio delle persone che si facciano promotrici proprio di un corretto stile di vita, e quindi di conseguenza accompagnino, guidino e spronino le altre persone del paese, del quartiere, a camminare tutti insieme con una periodicità. E poi quello che invece stiamo facendo con il CUS dell'Università di Bergamo, che è il progetto della ginnastica preventiva adattata, quindi una ginnastica dolce che può mantenere l'articolarità magari nelle persone più anziane che ora sono più in difficoltà e che previene quello che è un decadimento delle funzioni, che è sicuramente molto molto importante da prevenire. Nelle nostre case di comunità sul territorio sono, diciamo, disponibili per tutte le esigenze in questo senso.
1: Grazie ad Alessandro De Bernardis per questo intervento nel telegiornale, buon lavoro.
2: Buon lavoro e grazie a voi per l'invito.
1: E restiamo comunque a parlare dei medici di famiglia, ma andiamo a Peia, perché a Peia c'è il medico 5 giorni la settimana, il nuovo medico, però gli altri comuni limitrofi invece si trovano con l'ambulatorio praticamente vuoto.
0: Se in diverse aree di Bergamo e provincia la carenza dei medici di medicina generale sembra aver trovato un argine con nuove coperture, esistono ancora territori che pagano lo scotto di una sanità territoriale a macchia di leopardo. È il caso della Val Gandino, dove la riorganizzazione dell'assistenza medica sta creando nuove disparità tra i paesi limitrofi. A subire disagi maggiori in questa fase sono le comunità di Cazzano Sant'Andrea e Casnigo, rimaste attualmente senza un medico di base operativo all'interno dei propri confini comunali. Ad innescare questa nuova geografia sanitaria è stato il recente pensionamento del medico, che storicamente si divideva tra i vari comuni della valle, garantendo una turnazione tra gli ambulatori. Il passaggio di consegna al nuovo professionista ha però portato ad una differente ripartizione degli incarichi, che ha finito per avvantaggiare nettamente il comune di Peia, lasciando scoperti i vicini. Il sindaco di Peia, Cristian Bertocchi, ha voluto però chiarire per sgombrare il campo da ogni polemica. Dal municipio si precisa infatti che non c'è stata alcuna manovra a discapito dei colleghi amministratori della valle.
3: Io avevo, nel parlare appunto con la dottoressa, le avevo detto che forse eticamente, o comunque al limite fare, nell'eventualità di fare due ambulatori o cercare di coprire due zone magari della Val Gandino, non sarebbe comunque stata male. Però ovviamente capite che la scelta è sua, aspetta a lei, perché comunque è la sua libera decisione, dopo che si è anche interfacciata con l'ATS. Volevo neanche passarsi il messaggio comunque che il sindaco di Peia, il comune di Peia, l'amministrazione comunale di Peia ruba, lasciatemi passare il termine, il medico agli altri paesi. Questo no, assolutamente.
1: In Bergamasca è donna il 41% dei lavoratori. Vediamo i particolari nel servizio.
0: Il mercato del lavoro a Bergamo, fotografato nei dati del secondo trimestre, mostra un'occupazione femminile a due velocità caratterizzata da luci e ombre a seconda dei livelli di inquadramento e delle mansioni. Nel complesso la presenza delle lavoratrici sul totale degli occupati si attesta intorno al 41%, secondo le elaborazioni realizzate da UITAB per il giorno, posizionando la provincia bergamasca nelle retrovie della classifica lombarda, molto distante dai vertici segnati da realtà come Pavia o Sondrio, dove le donne rappresentano circa la metà dell'occupazione complessiva. A tracciare le differenze sul territorio è soprattutto la tipologia di impiego. La presenza femminile si fa preponderante nelle mansioni d'ufficio. Oltre la metà del personale impiegato, quasi 6 lavoratori su 10, è infatti donna. La percentuale tende invece a ridursi man mano che si sale la scala gerarchica delle aziende. Tra i quadri intermedi le donne rappresentano poco più di 4 lavoratori su 10, mentre nella dirigenza la quota scende a circa un terzo del totale dei ruoli apicali. La presenza più contenuta si registra nei reparti produttivi. Tra gli operai le donne rappresentano infatti meno di un terzo della forza lavoro, fermandosi a poco meno del 30%. Un bilancio che restituisce la fotografia di un mercato locale in cui la presenza femminile, pur rilevante nei settori amministrativi, fatica ancora a trovare un peso analogo nei ruoli di vertice e nelle mansioni tecniche e manifatturiere.
1: Assalto ai distributori di carburante a Bergamo a seguito dei primi ribassi sui prezzi di benzina e diesel nella stazione di Via Carducci, tra le prime ad applicare gli sconti annunciati dalla compagnia, 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per i diesel. L'afflusso straordinario di automobilisti ha provocato lunghe code e portato all'esaurimento completo delle scorte già nel corso del secondo giorno di promozione, una situazione di tutto esaurito registrata in serata anche ieri appunto all'impianto di via Corridoni. L'adeguamento dei listini procede tuttavia a ritmi differenti sul territorio cittadino. Se la stazione P di via Broseta ha subito recepito i tagli, altri impianti come Eni Live della stessa via hanno posticipato il ribasso per smaltire le giacenze acquistate a prezzo pieno ed evitare delle perdite economiche. Nei prossimi giorni la riduzione delle tariffe si estenderà gradualmente anche alle altre reti di distribuzione della città. Preoccupa il rallentato stato di avanzamento dei cantieri ferroviari aperti nella Bergamasca. Sentiamo i particolari nel servizio.
4: Allarma la risposta di Rete Ferroviaria Italiana alla richiesta di chiarimenti fatta dall'amministrazione del capoluogo sul limitato avanzamento dei lavori e sull'incertezza delle tempistiche per quanto riguarda i grandi cantieri ferroviari che interessano la Bergamasca. A proposito del raddoppio dei binari lungo la linea Bergamo-Ponte San Pietro, al ponte di via San Bernardino l'apertura anche della seconda corsia, infatti, è stata di nuovo posticipata, almeno fino alle festività natalizie. La realizzazione del nuovo ponte di via dei Caniana, invece, è addirittura slittata a metà gennaio 2027. Tra l'altro, RFI ha chiesto al Collegio Consultivo Tecnico la risoluzione del contratto con l'impresa e, in attesa di qualsiasi decisione, il completamento delle opere è condizionato dall'andamento dei lavori e dal mantenimento dell'attuale ritmo di esecuzione. È stato così chiesto un confronto urgente dal Comune e dalla Provincia di Bergamo in merito alla situazione degli interventi in corso. La lettera firmata dalla sindaco Elena Carnevali e dal presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli ha come oggetto proprio il raddoppio della Bergamo-Ponte San Pietro e la nuova linea che collegherà la stazione dei treni del capoluogo all'aeroporto di Orio al Serio. È stata indirizzata al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, ai parlamentari e agli europarlamentari bergamaschi e ai rappresentanti regionali, oltre che al Presidente di SACBO Giovanni Sanga e, per conoscenza, al Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. L'obiettivo dell'incontro, in calendario venerdì 2 ottobre, è quello di condividere la realtà dei fatti, caratterizzata da ritardi ormai cronici, e individuare azioni comuni per sbloccare i cantieri e avere tempi certi per la conclusione delle opere. Nell'attesa, la linea ferroviaria Bergamo-Ponte San Pietro è chiusa da oltre 2 anni, ricordano dal Comune di Bergamo, con forti ripercussioni sulla mobilità e con 38 autobus sostitutivi che ogni mattina entrano in città tra le 7.30 e le 9.30, non senza ripercussioni sulla circolazione e con disagi che coinvolgono studenti, lavoratori e pendolari. Il vertice servirà inoltre ad analizzare altre opere strategiche, come la Bergamo-Montello e il cosiddetto Salto del Montone, lungo la Bergamo-Milano, pensato per bypassare la Milano-Brescia e l'alta velocità. La politica bergamasca è chiamata a un'azione collegiale a ogni livello istituzionale. Il territorio ha bisogno, prima possibile, di risposte concrete.
1: Ieri la polizia ha festeggiato il suo patrono San Michele Arcangelo.
5: Nella Chiesa delle Grazie, in centro a Bergamo, la questura ha celebrato il patrono della Polizia di Stato, San Michele Arcangelo, con la messa celebrata dal Vescovo Monsignor Beschi. Una giornata dedicata a tradizione, riflessione sul valore della sicurezza e alla vicinanza tra la Polizia e la comunità.
6: Oggi la protezione prende il nome di sicurezza. Sicurezza a tutti i livelli, in ogni ambito di vita. Tutti chiediamo sicurezza, sempre più sicurezza.
5: Il questore di Bergamo, Vincenzo Nicolì, ha sottolineato il significato che assume per le donne e gli uomini della Polizia di Stato avere San Michele Arcangelo come patrono. Rappresenta per noi un riferimento, un modello a cui guardare anche nella vita quotidiana. È, dice il questore, colui che ha scelto di stare dalla parte del bene e che, pur esercitando la forza, la mette al servizio della difesa di chi lo persegue. La giornata è proseguita con il tradizionale Family Day che ha aperto gli spazi della questura ai familiari del personale e ha coinvolto anche 150 bambini e ragazzi, dando loro l'opportunità di conoscere più da vicino i luoghi di lavoro della questura. All'iniziativa hanno partecipato gli studenti dell'Istituto Comprensivo Alberico da Rosciate di Bergamo e i bambini della scuola dell'infanzia Don Francesco Garbelli. Un momento poi è stato dedicato allo sport, ai suoi valori, con la partecipazione del campione paralimpico bergamasco Mirko Testa e gli atleti della Rugby Bergamo 1950. Una giornata che, nel segno di San Michele Arcangelo, ha unito tradizione, sicurezza e comunità, ancora una volta vicino alle nuove generazioni.
1: Si è celebrato ieri sera a Teatro Sociale il 90° anniversario della presenza a Bergamo dell'Associazione Nazionale Carabinieri, realtà che riunisce militari dell'arma in servizio in congedo, i loro familiari e simpatizzanti. La ricorrenza è stata suggellata dal concerto della fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia, diretta dal maestro Andrea Bagnolo, con la partecipazione del soprano Daniela Stagliano. 90 anni di legame con la storia e la società di Bergamo, ha sottolineato il presidente della sezione locale dell'associazione Roberto Frambrosi. Di un esempio di senso civico ha parlato la sindaca del capoluogo Carnevali. La serata sarà trasmessa prossimamente da Bergamo TV. Il Comune ha presentato ufficialmente le attività, i progetti e le iniziative dell'Orto Botanico di Bergamo.
7: Educazione ambientale, sostenibilità, partecipazione e inclusione sono le parole d'ordine per gli eventi proposti alla città dall'Orto Botanico. Si tratta di 150 iniziative che si affiancano ai progetti di ricerca, alle attività educative, formative e alle iniziative realizzate insieme a scuole, associazioni, volontari, realtà sociali e imprese. Tra queste c'è il tavolo degli orti collettivi che riunisce 13 realtà per condividere esigenze, esperienze e progetti e che propone corsi di orticoltura urbana e la festa degli orti collettivi in programma domenica 11 ottobre con un evento dedicato al compostaggio e alle attività nelle scuole a cui hanno già aderito 9 classi. Proprio le scuole sono al centro di 9 progetti per un valore complessivo di circa 130.000 euro con oltre 290 attività rivolte a 100 classi. I percorsi affrontano temi diversi, dalla realizzazione di vivai scolastici all'educazione contro lo spreco alimentare.
1: Ciclismo, festa per il rientro a casa ad Alzano del campione Mattia Cattani.
8: Una festa sorpresa per celebrare un'impresa storica. Mattia Cattaneo è tornato a casa dopo la medaglia d'oro conquistata ai mondiali in Canada nel team relais, e ad aspettare il 35enne ciclista di Montedinese c'erano tantissime persone tra parenti, amici, tifosi e appassionati. In bicicletta con la maglia iridata dal ritrovo di Torre Boldone fino al municipio di Alzano Lombardo, dove ci sono stati l'accoglienza delle istituzioni e l'abbraccio della sua città.
9: È qualcosa che sogni fin quando sei bambino, avere questa maglia, vestire questa maglia in qualsiasi specialità sia. E era tanti anni che ci andavamo vicino nel mixed relay e quest'anno finalmente si è riusciti a raggiungere l'obiettivo. Mi aspettavo qualcosa sicuramente, non mi aspettavo una cosa così in grande, diciamo. Sono veramente veramente tanto tanto felice di questa accoglienza qua nella mia Alzano. E mio nonno è ormai tanto tempo che non c'è più, però se sono qua una gran parte è sua, perché mi ha insegnato a fare tutto, da sciare, andare in bici, mi ha portato a fare tante cose che oggi, della cui oggi ancora tanta tanta passione, la montagna, la bici in sé. Settimana prossima al campionato europei e farò le prove contro il tempo, la cronometro, il mixer e le con la maglia campione del mondo, quindi sarà anche lì un'emozione particolare. E poi finirò la stagione al Giro di Lombardia, che parte neanche a farla apposta alla nostra Bergamo. E poi per quest'anno è finito, poi mi aspettano sicuramente altri 2 anni.
8: È un 2026 davvero speciale per Alzano Lombardo, non soltanto perché ricco di grandi risultati agonistici, ma anche perché è un anno dedicato proprio allo sport. La cittadinanza onoraria a Martina Caironi, il passaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina con i tedofori, le medaglie di Michela Moioli nello snowboard cross ed ora anche l'oro mondiale di Mattia Cattaneo.
10: Una medaglia d'oro che una carriera fantastica, e continuerà ovviamente questa carriera, e ci riempie davvero di orgoglio. Penso che siano i valori più importanti e più profondi quelli del legame con il territorio, l'identità, il legame con Alzano, ma anche il legame con la famiglia, appunto, di nonno Giovanni, che ho avuto il piacere di conoscere. Una persona straordinaria, non solo dal punto di vista sportivo, ma soprattutto dal punto di vista della cultura del dono.
8: Avanti con la prossima medaglia.
10: Eh sì, aspettiamo la prossima, non sappiamo quale sarà, ma siamo sicuri che continueremo a festeggiare.
1: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni. Ben ritrovati da Emma Parigi di Trevi Meteo. La pressione atmosferica resta alta anche nella giornata di giovedì, il primo giorno del mese di ottobre, sulla Lombardia. Tuttavia sarà disturbata dall'affluire di aria un po' più umida proveniente dall'Atlantico, riuscirà a lambire il nostro territorio permettendo parecchia nuvolosità. Tuttavia sterile, non darà luogo a conseguenti precipitazioni, poche le variazioni termiche. Più nel dettaglio, Bergamo assisterà anch'esso ad un aumento, un ispessimento della copertura nuvolosa, ma non darà luogo a conseguenti effetti. Qualche timida schiarita non è escludersi, il tutto con temperature diurne che oscilleranno fra i 23 e i 26 gradi. Anche la giornata di venerdì vedrà parecchia nuvolosità sul territorio, ma non escludiamo anche locali spazi assolati, il tutto con poche variazioni termiche. Siamo su valori diurni di tarda estate, difatti prossimi ai 25-27 gradi. Nel weekend e nella nuova settimana la pressione atmosferica in aumento permetterà giornate asciutte, soprattutto assolate, con temperature massime stazionarie attorno ai 24-25 gradi. Unico aspetto autunnale sono i valori minimi, che saranno prossimi ai 14-15 gradi. Per dettagli maggiori vi rimando alla nostra app, sempre gratuita, Trebi Meteo.
11: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
12: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica Chicco d'Oro, 2 confezioni da 250 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
13: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
14: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
15: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Ritorna Tris, la grande offerta via, via. Di Conad. Prendi 3 prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
14: Ma gratis, gratis, gratis?
15: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
14: Quindi da Conad prendo 3 prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
15: Giusto. Bene, brava. Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
11: Radio Alta. Bergamo è in onda. Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: Le italiane sono belle. Ti inebriano, ti inebriano, ti inebriano. Radio Alta, musica grande.
1: Sarà il gricio che trafigge le mie tende, ma pomeriggio sembra il tempo.

0: Ma il pomeriggio sembra il tempo per le mie domande. Non ho voglia adesso di ingannarle con l'ennesimo giro di parole stanche.
1: La musica grande. La musica grande.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
2: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
1: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
2: Scuola La Fonte, impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
3: Radio Alta.

Mario Biondi, Cocktail Blue. Il brano anticipa Two Entities, il nuovo album di inediti, registrato tra Italia, Inghilterra e Stati Uniti per celebrare 20 anni da Handful of Soul. Cocktail Blue porta la firma di Mario Biondi, realizzato con il producer Riccardo Piparo, e richiama le atmosfere house dance più eleganti e nostalgiche. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mario Biondi, Cocktail Blue.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I nostri brani preferiti.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

0: Radio Alta. Sono le 12 e 59 minuti. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, ben trovati a tutti voi e anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura del telegiornale torniamo ancora a parlare di truffe, lo facciamo perché purtroppo ogni giorno si denunciano 12 truffe, alcune tentate, alcune purtroppo andate a segno. Questo significa che serve ancora di più comunicare, soprattutto quando si parla di truffe digitali. Sentiamo.
2: Il trappolone parte quasi sempre da una notifica del telefono, magari mentre si è in coda alla cassa o in pausa caffè. Un finto SMS della banca, il finto messaggio del figlio con il cellulare rotto o l'annuncio sponsorizzato che promette di raddoppiare i risparmi in un mese. È un'offensiva silenziosa ma costante, quella che colpisce anche il territorio bergamasco, dove i bilanci operativi delle forze dell'ordine e del Ministero dell'Interno certificano una media di circa 12 truffe denunciate ogni 24 ore, piazzando la provincia nella parte alta delle classifiche nazionali per reati e frodi informatiche. A fare la parte del leone nel bilancio delle perdite economiche è il fenomeno delle false piattaforme di investimento online. Secondo le rilevazioni ufficiali della Polizia Postale di Bergamo, le sole denunce legate al falso trading e ai finti investimenti in criptovalute hanno accumulato un danno diretto ai risparmiatori locali pari a 2,8 milioni di euro. Oltre ai grandi colpi finanziari, le truffe telematiche agiscono capillarmente su più fronti, a partire dalla tecnica di manipolazione telefonica che fa apparire sul display della vittima il numero reale della questura o di un ufficio di polizia per convincerla a disporre bonifici urgenti per sventare ipotetici conti sotto attacco. A questo si aggiungono i furti di identità per l'attivazione di finanziamenti ad insaputa dei titolari. Dalla questura e dalla polizia postale arriva tuttavia il costante richiamo alla prevenzione. Nessun organo di polizia o istituto bancario richiede mai via telefono, SMS o email, codice OTP, credenziali d'accesso o l'esecuzione di bonifici a scopo di sicurezza.
1: Ed ora invece parliamo dei medici di base. Sappiamo bene, abbiamo parlato più volte della carenza, le cose in parte stanno migliorando. Vediamo il punto per quanto riguarda la competenza della SST Papa Giovanni XXIII.
2: Nel territorio della SST Papa Giovanni XXIII la medicina di base funziona bene, tanto che meno dell'1% dei cittadini è senza medico, un dato in controtendenza rispetto alla grave carenza di dottori in Italia. La SST gestisce due realtà territoriali di competenza molto diverse tra loro. Da un lato ci sono Bergamo e l'Interland, zone di pianura con tanti abitanti e un'età media più bassa. Dall'altro ci sono la Valle Brembana e la Valle Imagna, con paesi di montagna isolati, distanze ampie, molti anziani e malati cronici. In queste zone il medico di famiglia non offre soltanto assistenza sanitaria, ma rappresenta un punto di riferimento umano e sociale fondamentale. Questo assetto è nato nel 2024, quando la gestione della medicina sul territorio è passata da ATS ad SST, portando sotto un'unica guida 137 medici di base, i pediatri e la guardia medica. A completare il servizio c'è il numero gratuito 116 117, attivo 24 ore su 24, fondamentale soprattutto la sera e nei festivi. Al telefono i medici valutano la situazione del paziente e risolvono molti problemi a distanza, indirizzando alla guardia medica o al pronto soccorso soltanto i casi che lo richiedono davvero. Un meccanismo semplice che evita di intasare gli ospedali e garantisce un'assistenza continua a tutti i cittadini.
1: E restiamo comunque a parlare dei medici di famiglia, ma andiamo a Peia, perché a Peia c'è il medico 5 giorni la settimana, il nuovo medico, però gli altri comuni limitrofi invece si trovano con l'ambulatorio praticamente vuoto.
2: Se in diverse aree di Bergamo e provincia la carenza dei medici di medicina generale sembra aver trovato un argine con nuove coperture, esistono ancora territori che pagano

0: lo scotto di una sanità territoriale a macchia di leopardo. È il caso della Val Gandino, dove la riorganizzazione dell'assistenza medica sta creando nuove disparità tra i paesi limitrofi. A subire i disagi maggiori in questa fase sono le comunità di Cazzano Sant'Andrea e Casnigo, rimaste attualmente senza un medico di base operativo all'interno dei propri confini comunali. Ad innescare questa nuova geografia sanitaria è stato il recente pensionamento del medico, che storicamente si divideva tra i vari comuni della valle, garantendo una turnazione tra gli ambulatori. Il passaggio di consegna al nuovo professionista ha però portato ad una differente ripartizione degli incarichi, che ha finito per avvantaggiare nettamente il comune di Peia, lasciando scoperti i vicini. Il sindaco di Peia, Cristian Bertocchi, ha voluto però chiarire per sgombrare il campo da ogni polemica. Dal municipio si precisa infatti che non c'è stata alcuna manovra a discapito dei colleghi amministratori della valle.
1: Io avevo, nel parlare appunto con la dottoressa, le avevo detto che forse eticamente o comunque al limite fare, nell'eventualità di fare due ambulatori o cercare di coprire due zone magari della Val Gandino, non sarebbe comunque stata male. Però ovviamente capite che la scelta è sua, spetta a lei, perché comunque la sua libera decisione, dopo che si è anche interfacciata con l'ATS. Volevo neanche passarsi il messaggio comunque che il sindaco di Peia, il comune di Peia, l'amministrazione comunale di Peia ruba, lasciatemi passare il termine, il medico agli altri paesi. Questo no, assolutamente.
0: In Bergamasca è donna il 41% dei lavoratori. Vediamo i particolari nel servizio. Il mercato del lavoro a Bergamo, fotografato nei dati del secondo trimestre, mostra un'occupazione femminile a due velocità caratterizzata da luci e ombre a seconda dei livelli di inquadramento e delle mansioni. Nel complesso la presenza delle lavoratrici sul totale degli occupati si attesta intorno al 41%, secondo le elaborazioni realizzate da WITAB per il giorno, posizionando la provincia nelle retrovie della classifica lombarda, molto distante dai vertici segnati da realtà come Pavia o Sondrio, dove le donne rappresentano circa la metà dell'occupazione complessiva. A tracciare le differenze sul territorio è soprattutto la tipologia di impiego. La presenza femminile si fa preponderante nelle mansioni d'ufficio. Oltre la metà del personale impiegato, quasi 6 lavoratori su 10, è infatti donna. La percentuale tende invece a ridursi man mano che si sale la scala gerarchica delle aziende. Tra i quadri intermedi le donne rappresentano poco più di 4 lavoratori su 10, mentre nella dirigenza la quota scende a circa un terzo del totale dei ruoli apicali. La presenza più contenuta si registra nei reparti produttivi. Tra gli operai le donne rappresentano infatti meno di un terzo della forza lavoro, fermandosi a poco meno del 30%. Un bilancio che restituisce la fotografia di un mercato locale in cui la presenza femminile, pur rilevante nei settori amministrativi, fatica ancora a trovare un peso analogo nei ruoli di vertice e nelle mansioni tecniche e manifatturiere.
2: Assalto ai distributori di carburante a Bergamo a seguito dei primi ribassi sui prezzi di benzina e diesel nella stazione di Via Carducci, tra le prime ad applicare gli sconti annunciati dalla compagnia: 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per i diesel. L'afflusso straordinario di automobilisti ha provocato lunghe code e portato all'esaurimento completo delle scorte già nel corso del secondo giorno di promozione, una situazione di tutto esaurito registrata in serata anche ieri appunto all'impianto di via Corridoni. L'adeguamento dei listini procede tuttavia a ritmi differenti sul territorio cittadino. Se la stazione P di via Broseta ha subito recepito i tagli, altri impianti come Eni Live della stessa via hanno posticipato il ribasso per smaltire le giacenze acquistate a prezzo pieno ed evitare delle perdite economiche. Nei prossimi giorni la riduzione delle tariffe si estenderà gradualmente anche alle altre reti di distribuzione della città. Preoccupa il rallentato stato di avanzamento dei cantieri ferroviari aperti nella Bergamasca. Sentiamo i particolari nel servizio.
3: Allarma la risposta di Rete Ferroviaria Italiana alla richiesta di chiarimenti fatta dall'amministrazione del capoluogo sul limitato avanzamento dei lavori e sull'incertezza delle tempistiche per quanto riguarda i grandi cantieri ferroviari che interessano la Bergamasca. A proposito del raddoppio dei binari lungo la linea Bergamo-Ponte San Pietro, al ponte di via San Bernardino l'apertura anche della seconda corsia, infatti, è stata di nuovo posticipata, almeno fino alle festività natalizie. La realizzazione del nuovo ponte di via dei Caniana, invece, è addirittura slittata a metà gennaio 2027. Tra l'altro, RFI ha chiesto al Collegio Consultivo Tecnico la risoluzione del contratto con l'impresa e, in attesa di qualsiasi decisione, il completamento delle opere è condizionato dall'andamento dei lavori e dal mantenimento dell'attuale ritmo di esecuzione. È stato così chiesto un confronto urgente dal Comune e dalla provincia di Bergamo in merito alla situazione degli interventi in corso. La lettera firmata dalla sindaco Elena Carnevali e dal presidente della provincia Gianfranco Gafforelli ha come oggetto proprio il raddoppio della Bergamo Ponte San Pietro e la nuova linea che collegherà la stazione dei treni del capoluogo all'aeroporto di Orio al Serio. È stata indirizzata al ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ai parlamentari e agli europarlamentari bergamaschi e ai rappresentanti regionali, oltre che al presidente di SACBO Giovanni Sanga e, per conoscenza, al ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. L'obiettivo dell'incontro, in calendario venerdì 2 ottobre, è quello di condividere la realtà dei fatti, caratterizzata da ritardi ormai cronici, e individuare azioni comuni per sbloccare i cantieri e avere tempi certi per la conclusione delle opere. Nell'attesa, la linea ferroviaria Bergamo-Ponte San Pietro è chiusa da oltre 2 anni, ricordano dal Comune di Bergamo, con forti ripercussioni sulla mobilità e con 38 autobus sostitutivi che ogni mattina entrano in città tra le 7.30 e le 9.30, non senza ripercussioni sulla circolazione e con disagi che coinvolgono studenti, lavoratori e pendolari. Il vertice servirà inoltre ad analizzare altre opere strategiche, come la Bergamo-Montello e il cosiddetto Salto del Montone, lungo la Bergamo-Milano, pensato per bypassare la Milano-Brescia e l'alta velocità. La politica bergamasca è chiamata a un'azione collegiale a ogni livello istituzionale. Il territorio ha bisogno, prima possibile, di risposte concrete.
4: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Radio Alta, tutta per Bergamo.
4: Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
6: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Si parla di nazionale, c'è lo stop per parecchie settimane, 2-3 settimane del calcio, quello che amiamo. Quando si dice si va all'Atalanta, bisogna aspettare lunedì 12 alle 18.30 contro l'ultima in classifica, il Venezia. Parliamo un attimo di nazionale, ma poi naturalmente parleremo di Atalanta con il diario atalantino del giornalista scrittore Cristiano Gatti. Buongiorno Cristiano, come stai?
7: Ciao Fabrizio e un saluto a tutti, a chi ci ascolta.
6: Allora, sono partito dal tuo diario atalantino che pubblichi sulla tua pagina Facebook quasi in tempo reale. Appena termina la gara io ti leggo con piacere e leggo un po' di... come lo vuoi definire? Leggo un po' di... puntini, amarezza, scoramento, come la possiamo definire la questione?
7: Purtroppo ultimamente soprattutto delusione, nel senso che ogni volta aspettiamo di vedere la nuova Atalanta e ultimamente non scatta questa scintilla, questa molla. Lo confesso sinceramente, finora cosa manca davvero? Manca il divertimento. Ora, purtroppo, finora vedere l'Atalanta fa un po' dormire, annoia. Al di là dei risultati, al di là delle tabelle, delle statistiche, il risultato tangibile e concreto che vive chi guarda la partita è che non si diverte. Questa è la vera questione. Se poi vogliamo appena approfondire, c'è un chiaro difetto di velocità, di ritmo. Per noi Atalanta significava aggressività, corsa, quasi frenesia, no? E invece adesso è un'Atalanta troppo posata, troppo riflessiva, troppo lenta.
6: Troppo posata mi sembra un bel termine. Tra l'altro ti do un assist, grazie a Maurizio Corriga e Claudio Castelli in regia, perché come sempre quella mente illuminata di Gianluca Pesana è arrivato alla terza puntata, hai capito? Addirittura si fanno delle puntate per studiare il calcio dell'Atalanta. Così ora Sarri gestisce il non possesso. Questo è scritto in nero, lo dico a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta che saluto. Però in blu c'è scritto, caro Cristiano Gatti, sparita la riaggressione. Non è che eravamo abituati troppo bene, cioè ci sono vari modi per interpretare il calcio. Poi contano i risultati, ma conta, come hai giustamente sottolineato tu, il piacere di vedere la pelota. L'aveva scritto Gianni Brera, ecco, la pelota, il pallone.
7: Sì, io vedo adesso lo studio di Bessana, ma mi sembra evidente, al di là si può essere molto scientifici, analitici, e si può essere solo fermarsi al colpo d'occhio, ma è evidente che il problema è quello. L'Atalanta è diventata una squadra molto diversa, il che è rispettabile perché si cambia, ci si evolve, si provano nuove strade, è inutile continuare a intestardirsi a replicare, a fotocopiare, a clonare quello che avevamo prima. Quello è finito e si volta pagina. Però restando all'adesso, al qui e all'adesso, c'è un chiaro difetto di spettacolo, nel senso che noi solitamente guardiamo le partite per divertirci. Poi c'è anche quello che dice: a me interessa solo il risultato, ma io mi chiedo che senso abbia stare 96-100 minuti a vedere una pizza indegna se poi alla fine comunque vinci. Facciamo l'esempio della vittoria col Bologna, è certo che abbiamo vinto all'ultimissimo tiro, però mi chiedo quanti possano dire di essersi divertiti quella volta lì. E poi certo, se il discorso è ah, mi tengo i tre punti, chiudo gli occhi e chi se ne frega, è ovvio che i discorsi cessano. Ma se vogliamo anche discutere, analizzare, commentare, l'Atalanta ha un chiaro difetto. È vero che Sarri non è Sacchi, per cui le sue squadre non sono mai aggressive, intense, no? Come diceva Sacchi, l'intensità non è un pregio delle squadre di Sarri, è più il palleggio, è più il possesso, però bisogna accelerare l'andatura, perché questa Atalanta può fare il non possesso o il possesso finché vuole, ma non incide mai, non arriva mai a creare azioni rapidamente, imprevedibili e bla bla. E con il risultato, che torno a dire molto empirico, che vede chiunque, anche un bambino, che ci si annoia. L'Atalanta finora è una squadra che annoia.
6: Ecco, questo va un po' in contraddizione. Voglio salutare Aldo di Colognola, che ci segue tutti i giorni. Ciao Aldo, con Ivan Sana, perché giustamente la tua considerazione trova molte condivisioni, però poi va un po' in contraddizione con quanto Matteo Spini quest'oggi scrive a pagina 42 dell'Eco di Bergamo, che leggo ancora a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta. Zingonia sbarca in azzurro. La difesa è stata colonizzata. Scalvini, Bastoni, Ruggeri, Carnesecchi in panchina, Palestra era infortunato, Raspadori ha giocato un primo tempo fenomenale, però purtroppo si è anche infortunato. E cambio pagina, lo dico alla regia, perché c'è proprio la notizia sempre sulla pagina dell'Eco di Bergamo, che dice che Raspadori, appunto, guaio muscolare, lascia il ritiro della nazionale. Non lo so cosa ne pensi, perché poi abbiamo grande spazio a livello nazionale, però a livello di squadra, come hai detto tu, non ci divertiamo. Questo è il concetto fondamentale, secondo Cristiano Gatti, ma vedo che è anche abbastanza condiviso nei commenti che leggo sui social. A dire il vero, Cristiano, sai, mal comune mezzo gaudio non è un concetto che mi piace, però leggo i commenti, oppure con gli amici del Bastadio sento, non lo so, Domenico Esposito, tifoso del Napoli, che dice: bah, con Allegri mi annoio da morire. Pasquale Lego, juventino, dice: bah, con la Juve non mi diverto. con chi ci si diverte in Italia a guardare il calcio. Questa...
7: No, non lo devi chiedere a me, se no io ti rispondo con la Roma, però poi si entra nel circolo delle
6: lo sapevo, ti ho dato un assist, ti ho dato un bel assist, no, Cristiano.
7: Allora, no, per non essere la solita vedova del gas, diciamo col Como, per esempio.
6: Oh, bravo.
7: Ci sono delle alternative, non è che sono. Certo che questo non siamo gli unici di sicuro, e lo dimostra il fatto che l'Inter sembra che abbia già lo scudetto in tasca, perché senza fare, come vedi, fanno fatica a tenere il passo e c'è già una certa gerarchia dopo 5 giornate. La speranza è che magari strada facendo qualcuno si rimetta un po' a posto e si crei un po' di più, di battaglia in più. Però io vorrei restare all'Atalanta perché è doveroso. Il Napoli nel momento in cui rinuncia a Conte e passa da Allegri fa una scelta precisa. Non credo che si illudessero di entrare a Gardaland o in un Luna Park. Se tu passi da Conte ad Allegri sai cosa scegli, non sono cose casuali, è un'altra filosofia, un altro modo, e devi sapere che con Allegri non c'è Luna Park. Se vuoi Luna Park, senza fare adesso il partigiano così, devi prendere un Gasperini, prendi anche un Conte, insomma prendi altri allenatori, questo è. E non è che le nostre storie, noi e degli allenatori, sono sconosciute o improvvisate. Allegri ha inventato l'allegrismo, un modulo che ha dato anche tante
6: il famoso corto muso, tu che sei uno scrittore, insomma, sì, potresti lavorare, bisogna, corto muso.
7: Voglio dire, non c'è da sorprendersi. Devo dire, sinceramente, mi sorprende di più il sarrismo, che all'epoca del Napoli, per esempio, era una gran bella cosa da vedere. Se vi ricordate, il Napoli di Sarri è finito anche sulla Treccani, no? Per questo suo gioco molto, molto elegante.
6: Ecco, io non lo voglio difendere, però lui. Però. La sua onestà, scusami se ti ho interrotto, Cristiano, la sua onestà intellettuale mi piace, perché lui non vende fumo, cosa che è abbastanza diffusa. Tu analizzi anche la politica italiana con il tuo altro pensiero, pertanto lui non vende fumo, dice ragazzi guardate che quest'anno sarà un anno di transizione, cioè l'ha detto in conferenza stampa, per cui bisognerà lavorare, cioè questo inglesismo, work in progress.
7: Sì, Fabrizio, è giusto, però questi sono discorsi che la gente è disposta ad accettare a ottobre. Ad agosto, a settembre, però già agosto, a ottobre, a novembre il tempo stringe. Tu vedi che poi le classifiche fanno in fretta a girarsi e a creare condizioni ambientali non favorevoli proprio a quel genere di lavoro, di costruzione. Quando il tempo stringe e la classifica comincia a essere brutta, dopo tanti discorsi di pazienza, di costruzione, adesso va di moda. No, questo frasario, questo lessico, il progetto, il percorso, la gente, vabbè, il progetto, il percorso lo capisce, lo comprende, lo sopporta, però ad agosto, secondo me, già a Natale
6: vedremo, lo commenteremo, resta, caro Cristiano.
7: Fabrizio, solo l'ultima cosa, resta intorno al punto di partenza, che comunque c'è un problema di fruizione, come si dice, no? Dei clienti che comprano il prodotto Atalanta, e finora vedono uno spettacolo.
6: Sei stato chiarissimo. Atalantini nazionale, la Costa d'Avorio di che si vince, K.O. Pasalic, Elmas e Obridge, perché poi abbiamo tanti calciatori impegnati, e poi ci sono questi bergamaschi con l'Italia, Ruggeri, Dumbia e Zoma. Grazie anche a Lucio Seghezzi, perché poi l'Albino Leffe ha scoperto questi due calciatori, uno addirittura da Capriate, San Gervasio. Adesso ti provoco però, Cristiano, perché il mondo arbitrale in Italia è sempre l'occhio del ciclone. Ci mancava che ieri Orsato, dicendo abbiamo sbagliato, andiamo avanti così, abbiamo sbagliato, andiamo avanti così. Poi Corriere dello Sport quest'oggi, 7 errori arbitrali, La trattenuta di Kalulu Sorowe è clamorosa. Cioè, il VAR, perché li paghiamo? Perché sta da lì sola a bere il caffè? Vuoi dirmi qualcosa in merito?
7: No, molto semplicemente ti dico il mio pensiero. Il VAR ormai è un usato sicuro sul mercato, si potrebbe rivendere come un rottame perché non serve più, non lo usano più. L'hanno di fatto scientificamente abolito per riportare in voga questa sedicente centralità dell'arbitro. È tutto molto assurdo perché noi era proprio quella centralità eccessiva dell'arbitro, cioè il libero arbitrio dell'arbitro, che bisognava un po' regolare perché aveva provocato grandi danni. Ecco, adesso da colpevolizzare il VAR e liquidarlo, secondo me al centro c'è sempre l'arbitro, per cui anche che ci sia o no il VAR, è l'arbitro che deve crescere e migliorare. E veniamo da anni in cui hanno imbarcato giovani, li hanno, quindi sappiamo, devono formarsi e tutto quanto. A noi interessa prima di tutto che non siano ovviamente venduti, no? Come si urlava una volta, ma soprattutto che non siano sudditi psicologicamente, come è stato per tanto tempo, di certi club più potenti e bla bla bla bla. L'idea che per fare carriera devi comunque chiudere un occhio con le grandi e magari infierire sulle piccole, questo è il sistema che andava sradicato. Secondo me il VAR mantiene tutta la sua utilità, usato con giudizio. Io sarò anche molto primitivo, ma non riesco a capire perché un arbitro, per quanto centrale, pieno di dignità, restituito al suo ruolo principesco, perché una trattenuta come quella di Kalulu non vada a rivedersela, perché non gliela segnalino prima quelli seduti che sono lì a far solo quello, e poi perché non vada poi liberissimo l'arbitro e dire no, guarda, no, e decide lui, è chiaro che decide lui. Però la trattenuta di Kalulu, al di là del fatto che è evidentissimamente un rigore, la vera colpa è di non essere andati a vederlo.
6: Valutazione di campo, questa è la spiegazione di Orsato. 15 minuti che sono volati. Cristiano, io ti ringrazio di cuore a nome anche dei nostri teleradio ascoltatori, speriamo di ritrovarci presto. Buona giornata, ti seguiamo sempre con l'altro pensiero e con il tuo diario atalantino. Buona giornata, grazie.
7: Grazie Fabrizio, un saluto carissimo a tutti.
6: Grazie mille. L'ultimo appuntamento che mi permetto di segnalare dal sito atalanta.it: Gianluca Gaetano ed Ederson incontrano i tifosi dell'Atalanta allo store Bergamo Centro. Addirittura si brinda con un noto champagne francese, selfie, foto e autografi, mi segnala Elisa Persico, il 2 di ottobre dalle 19 alle 20, per cui se volete partecipare l'evento è limitato a 200 persone. Grazie per avermi seguito, grazie a Maurizio Corriga e a Claudio Castelli. Domani saremo con il giornalista del Corriere della Sera, Cesare Zappelli.
4: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Alta Play
8: Today. Nuovi suoni. Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chaka Khan.

0: Spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti, esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo! Su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta, nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.

0: Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica Chicco d'Oro, due confezioni da 250 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta.

Si balla con Jugel, insieme a Imael Angel e Ultra Nate, e il nuovo singolo Moving to the Sun. Uscito per Make the Girls Dance Records, il brano porta in pista un mix irresistibile di house e atmosfere latin, impreziosito dalla voce inconfondibile di Ultra Nate. Per nuovi suoni su Radio Alta, Jugel, Moving to the Sun.

0: Radio Alta. Sono le 14 e un minuto.
1: Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
4: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
3: Ma gratis, gratis, gratis?
4: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
3: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
4: Giusto. Bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
3: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola alla Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
2: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
3: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere. Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
0: Radio Alta. La musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Ariana Grande torna con una ballad che profuma di fragilità e desiderio. Hate That I Made You Love è un sussurro che diventa abbraccio. Voce morbida, melodia avvolgente e quel modo unico di raccontare l'amore quando è troppo grande per stare in una sola emozione. Un brano che accarezza, che confessa, che resta nel cuore come una lettera mai spedita. Su Radio Alta, Ariana Grande, Hate That I Made You Love.

0: Lanciate. Spot, spot.
1: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
2: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
1: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
2: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
3: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
4: Radio Alta, la musica grande.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Charlie Gear torna insieme a Cat Burns con Small Talk, un brano che racconta quelle conversazioni leggere che nascondono emozioni molto più profonde. La produzione di Evan Miles punta su chitarre pulite e dettagli pop, creando un'atmosfera intima dove le due voci si incastrano con naturalezza, trasformando un dialogo quotidiano in una storia da ascoltare. Per nuovi suoni su Radio Alta, Charlie Gear e Cat Burns, Small Talk.

0: Radio Alta. Sono le 15. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Torniamo ancora a parlare di truffe, lo facciamo perché purtroppo ogni giorno si denunciano 12 truffe, alcune tentate, alcune purtroppo andate a segno. Questo significa che serve ancora di più comunicare, soprattutto quando si parla di truffe digitali. Sentiamo.
2: Il trappolone parte quasi sempre da una notifica del telefono, magari mentre si è in coda alla cassa o in pausa caffè. Un finto SMS della banca, il finto messaggio del figlio con il cellulare rotto o l'annuncio sponsorizzato che promette di raddoppiare i risparmi in un mese. È un'offensiva silenziosa ma costante, quella che colpisce anche il territorio bergamasco, dove i bilanci operativi delle forze dell'ordine e del Ministero dell'Interno certificano una media di circa 12 truffe denunciate ogni 24 ore, piazzando la provincia nella parte alta delle classifiche nazionali per reati e frodi informatiche. A fare la parte del leone nel bilancio delle perdite economiche è il fenomeno delle false piattaforme di investimento online. Secondo le rilevazioni ufficiali della Polizia Postale di Bergamo, le sole denunce legate al falso trading e ai finti investimenti in criptovalute hanno accumulato un danno diretto ai risparmiatori locali pari a 2,8 milioni di euro. Oltre ai grandi colpi finanziari, le truffe telematiche agiscono capillarmente su più fronti, a partire dalla tecnica di manipolazione telefonica che fa apparire sul display della vittima il numero reale della questura o di un ufficio di polizia per convincerla a disporre bonifici urgenti per sventare ipotetici conti sotto attacco. A questo si aggiungono i furti di identità per l'attivazione di finanziamenti ad insaputa dei titolari. Dalla questura e dalla polizia postale arriva tuttavia il costante richiamo alla prevenzione. Nessun organo di polizia o istituto bancario richiede mai via telefono, SMS o email, codice OTP, credenziali d'accesso o l'esecuzione di bonifici a scopo di sicurezza.
1: Parliamo dei medici di base, sappiamo bene, abbiamo parlato più volte della carenza, le cose in parte stanno migliorando, vediamo il punto per quanto riguarda la competenza della SST Papa Giovanni XXIII.
2: Nel territorio della SST Papa Giovanni XXIII la medicina di base funziona bene, tanto che meno dell'1% dei cittadini è senza medico, un dato in controtendenza rispetto alla grave carenza di dottori in Italia. La SST gestisce due realtà territoriali di competenza molto diverse tra loro. Da un lato ci sono Bergamo e l'Interland, zone di pianura con tanti abitanti e un'età media più bassa. Dall'altro ci sono la Valle Brembana e la Valle Magna, con paesi di montagna isolati, distanze ampie, molti anziani e malati cronici. In queste zone il medico di famiglia non offre soltanto assistenza sanitaria, ma rappresenta un punto di riferimento umano e sociale fondamentale. Questo assetto è nato nel 2024, quando la gestione della medicina sul territorio è passata da ATS ad SST, portando sotto un'unica guida 137 medici di base, i pediatri e la guardia medica. A completare il servizio c'è il numero gratuito 116-117, attivo 24 ore su 24, fondamentale soprattutto la sera e nei festivi. Al telefono i medici valutano la situazione del paziente e risolvono molti problemi a distanza, indirizzando alla guardia medica o al pronto soccorso soltanto i casi che lo richiedono davvero. Un meccanismo semplice che evita di intasare gli ospedali e garantisce un'assistenza continua a tutti i cittadini.
1: Medici di famiglia, ma andiamo a Peia, perché a Peia c'è il medico 5 giorni la settimana, il nuovo medico, però gli altri comuni limitrofi invece si trovano con l'ambulatorio praticamente vuoto.
2: Se in diverse aree di Bergamo e provincia la carenza dei medici di medicina generale sembra aver trovato un argine con nuove coperture, esistono ancora territori che pagano lo scotto di una sanità territoriale a macchia di leopardo. È il caso della Val Gandino, dove la riorganizzazione dell'assistenza medica sta creando nuove disparità tra i paesi limitrofi. A subire i disagi maggiori in questa fase sono le comunità di Cazzano Sant'Andrea e Casnigo, rimaste attualmente senza un medico di base operativo all'interno dei propri confini comunali. Ad innescare questa nuova geografia sanitaria è stato il recente pensionamento del medico, che storicamente si divideva tra i vari comuni della valle, garantendo una turnazione tra gli ambulatori. Il passaggio di consegna al nuovo professionista ha però portato ad una differente ripartizione degli incarichi, che ha finito per avvantaggiare nettamente il comune di Peia, lasciando scoperti i vicini. Il sindaco di Peia, Cristian Bertocchi, ha voluto però chiarire per sgombrare

0: lasciare il campo da ogni polemica. Dal municipio si precisa infatti che non c'è stata alcuna manovra a discapito dei colleghi amministratori della valle.
1: Io avevo, nel parlare appunto con la dottoressa, le avevo detto che forse tipicamente o comunque al limite fare, nell'eventualità di fare due ambulatori o cercare di coprire due zone magari della Val Gandino, non sarebbe comunque stata male. Però ovviamente capite che la scelta è sua, aspetta a lei, perché comunque è la sua libera decisione, dopo che si è anche interfacciata con la TS. Volevo neanche passarsi il messaggio comunque che sindaco di Peia, il comune di Peia, l'amministrazione comunale di Peia ruba, lasciatemi passare il termine, il medico agli altri paesi. Questo no, assolutamente.
2: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta, Bergamo è in onda.
4: Colazione con Radio Alta, in diretta da lunedì a venerdì con Teo Mangione, ogni mattina dalle 7 alle 9 su Radio Alta ed in contemporanea televisiva su Bergamo TV. Informazione locale, rubriche quotidiane e gli aggiornamenti sul traffico delle sentinelle di Radio Alta. Un appuntamento affidabile, chiaro e puntuale per iniziare la giornata insieme. Colazione con Radio Alta ti aspetta dalle 7.
2: Spot, spot.
4: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica Chicco d'Oro, due confezioni da 250 grammi a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
6: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere, lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
2: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
4: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.
2: Alta Play Yesterday.
4: Generazione 2000.
2: Le hit che hanno dominato le classifiche.
4: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo. Su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
5: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
4: Ma gratis, gratis, gratis?
5: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
4: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
5: Giusto, bene, brava, Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
7: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Drammatico episodio questa mattina su un volo Dubai Tel Aviv. A causa di un tentativo di dirottamento, uno dei piloti, omanita, avrebbe tentato di provocare uno schianto. L'altro, emiratino, sarebbe riuscito a sventare il tentativo accoltellandolo e con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. Il volo della Fly Dubai aveva trasmesso un codice di un possibile dirottamento facendo decollare anche caccia israeliani. L'aereo poi è riuscito ad atterrare in emergenza in Arabia Saudita. Un'ondata di bombe russe ancora nella notte su Kiev e la regione circostante, due morti, il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione, tre persone sono state estratte vive. Nei raid ha perso la vita anche una donna, quattro persone sono rimaste ferite. Torniamo in Italia, l'ARERA, autorità di regolazione dei prezzi dell'energia, avverte nel quarto trimestre le bollette di luce e gas per gli utenti vulnerabili aumenterà del 37%.
8: 37,3% in più, a tanto ammonta l'aumento dei costi energetici per il quarto trimestre, stando a quanto certificato dall'autorità dell'energia, l'ARERA. I più penalizzati saranno 3 milioni di clienti vulnerabili, quelli che rientrano ancora nel regime di maggior tutela. Da domani dunque il prezzo di riferimento dell'energia, tasse incluse, salirà a 43,43 centesimi kilowattora. La spesa per i cittadini raggiungerebbe così 665 euro l'anno, con un incremento del 9,3% rispetto al 2025. Come per il carburante, l'ENI ha lanciato un taglio del 30% sulle nuove offerte luce e gas per i clienti che aderiranno entro il 24 ottobre, ma i principali concorrenti stanno adeguandosi o in alcuni casi stanno ribadendo che sconti di tale portata sono già da tempo attivi, nonostante il caro bollette. Lucia Ascione, linea allo studio.
7: E l'inflazione a settembre sale a più 3,1%. L'Istat diffonde i dati provvisori mensili sui prezzi al consumo, a spingere verso l'alto i prezzi soprattutto dei beni energetici. Aumenta anche il carico della spesa, che comprende i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, in crescita dell'1,7% su base annua dal più 0,9% di agosto. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta. La musica grande.
1: Alta Play Yesterday, anni 70.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai?

0: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua nuova auto. Digital Radio, il suono perfetto. Anche radio alta, musica grande. È in DAB Plus Digital Radio.
1: Spot, spot.
2: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
3: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
2: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
3: Scuola La Fonte, impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
4: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
1: La musica grande.
5: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: C'è un grande classico di Pino Daniele che torna con una veste completamente nuova. DJ Mista con Resta, Resta con me. È una rilettura contemporanea che mantiene intatta l'emozione dell'originale. Per nuovi suoni su Radio Alta. DJ Mista, Jonathan, Virginia Mancaniello e Paolo Laganga, resta.

0: Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: In Bergamasca è donna il 41% dei lavoratori. Vediamo i particolari nel servizio.
2: Il mercato del lavoro a Bergamo, fotografato nei dati del secondo trimestre, mostra un'occupazione femminile a due velocità caratterizzata da luci e ombre a seconda dei livelli di inquadramento e delle mansioni. Nel complesso la presenza delle lavoratrici sul totale degli occupati si attesta intorno al 41%, secondo le elaborazioni realizzate da WeTab per il giorno, posizionando la provincia nelle retrovie della classifica lombarda, molto distante dai vertici segnati da realtà come Pavia o Sondrio, dove le donne rappresentano circa la metà dell'occupazione complessiva. A tracciare le differenze sul territorio è soprattutto la tipologia di impiego. La presenza femminile si fa preponderante nelle mansioni d'ufficio. Oltre la metà del personale impiegato, quasi 6 lavoratori su 10, è infatti donna. La percentuale tende invece a ridursi man mano che si sale la scala.

0: assalto ai distributori di carburante a Bergamo a seguito dei primi ribassi sui prezzi di benzina e diesel nella stazione di Via Carducci, tra le prime ad applicare gli sconti annunciati dalla compagnia, 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per i diesel. L'afflusso straordinario di automobilisti ha provocato lunghe code e portato all'esaurimento completo delle scorte già nel corso del secondo giorno di promozione, una situazione di tutto esaurito registrata in serata anche ieri appunto all'impianto di via Corredoni. L'adeguamento dei listini procede tuttavia a ritmi differenti sul territorio cittadino. Se la stazione P di via Broseta ha subito recepito i tagli, altri impianti come Enilive della stessa via hanno posticipato il ribasso per smaltire le giacenze acquistate a prezzo pieno ed evitare delle perdite economiche. Nei prossimi giorni la riduzione delle tariffe si estenderà gradualmente anche alle altre reti di distribuzione della città.
1: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Radio Alta. Bergamo è in onda.

0: attualità, territorio, università, sport, eventi e le voci dei protagonisti della nostra comunità con Alessandro Stefanoni. Ogni mattina da lunedì a venerdì su Radio Alta c'è Bergamo Città Aperta alle 9.
1: Bergamo Città Aperta. Bergamo Città.
2: Spot, spot. Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Radio Alta, la musica grande.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità. Per nuovi suoni, su Radio Alta. Black

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Pronti a fare un tuffo nella musica italiana più bella e coinvolgente? Da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 sintonizzatevi su Radio Alta per Le Italiane Sono Belle. Un viaggio tra i motivi italiani più belli ed interessanti dagli anni 70 fino ad oggi. Le canzoni che hanno fatto la storia, i brani che hanno accompagnato i momenti più belli della vostra vita. Quando ballavamo con gloria di Umberto Tozzi agli anni 80 e poi gli anni 90 con le emozioni di Laura Non c'è. E i mitici anni 2000 con Luce di Elisa. Le Italiane Sono Belle, da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 su Radio Alta.
2: La musica grande.
1: Spot, spot.
3: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica chicco d'oro, due confezioni da 250 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
4: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
5: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
6: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
5: Ma gratis, gratis, gratis?
6: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
5: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
6: Giusto. Bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
8: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Drammatico episodio questa mattina su un volo Dubai Tel Aviv. A causa di un tentativo di dirottamento, uno dei piloti, Omanita, avrebbe tentato di provocare uno schianto. L'altro, emiratino, sarebbe riuscito a sventare il tentativo accoltellandolo e con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. Il volo della Fly Dubai aveva trasmesso un codice di un possibile dirottamento facendo decollare anche caccia israeliani. L'aereo poi è riuscito ad atterrare in emergenza in Arabia Saudita. Un'ondata di bombe russe ancora nella notte su Kiev e la regione circostante, due morti, il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione, tre persone sono state estratte vive. Nei raid ha perso la vita anche una donna, quattro persone sono rimaste ferite. Torniamo in Italia, l'ARERA, autorità di regolazione dei prezzi dell'energia, avverte nel quarto trimestre le bollette di luce e gas per gli utenti vulnerabili aumenterà del 37%.
9: 37,3% in più, a tanto ammonta l'aumento dei costi energetici per il quarto trimestre, stando a quanto certificato dall'autorità dell'energia, l'ARERA. I più penalizzati saranno 3 milioni di clienti vulnerabili, quelli che rientrano ancora nel regime di maggior tutela. Da domani dunque il prezzo di riferimento dell'energia, tasse incluse, salirà a 43,43 centesimi kilowattora. La spesa per i cittadini raggiungerebbe così 665 euro l'anno, con un incremento del 9,3% rispetto al 2025. Come per il carburante, l'ENI ha lanciato un taglio del 30% sulle nuove offerte luce e gas per i clienti che aderiranno entro il 24 ottobre, ma i principali concorrenti stanno adeguandosi o in alcuni casi stanno ribadendo che sconti di tale portata sono già da tempo attivi, nonostante il caro bollette. Lucia Ascione, linea allo studio.
8: E l'inflazione a settembre sale a più 3,1%. L'Istat diffonde i dati provvisori mensili sui prezzi al consumo, a spingere verso l'alto i prezzi soprattutto dei beni energetici. Aumenta anche il carico della spesa, che comprende i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, in crescita dell'1,7% su base annua dal più 0,9% di agosto. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot.
1: Bimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it. Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
2: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
1: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
2: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
3: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.

da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta.
1: Sono le 16:58 minuti.
0: Spot.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
0: La musica grande, Radio Alta.
5: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Ecco una bella novità per gli amanti della dance. Steve Edwards e Planet Funk insieme in Rewind My Mind. Una collaborazione inedita con la voce di Edwards e la produzione dei Planet Funk, nata da un'idea di Alex Bianchi. Il brano è stato registrato a Prato e mixato e masterizzato a Napoli da Peppe Foliero. Per nuovi suoni su Radio Alta, Steve Edwards e Planet Funk, Rewind My Mind.

0: Spot Spot.
1: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica Chicco d'Oro, due confezioni da 250 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
2: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
3: Questo ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
2: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
3: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
4: Tanghetti, affari perfetti.
5: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.

adesso alziamo il ritmo con le Cat's Eye e Animal. Un pop fresco, energico e decisamente contagioso, tratto dal loro nuovo EP Wild. Il brano porta anche la firma di Ed Sheeran, mentre alla produzione troviamo Omer Fedi e Blake Zlatkin. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cat's Eye

0: Radio Alta.
1: Sono le 17:59 minuti.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Torniamo ancora a parlare di truffe, lo facciamo perché purtroppo ogni giorno si denunciano 12 truffe, alcune tentate, alcune purtroppo andate a segno. Questo significa che serve ancora di più comunicare, soprattutto quando si parla di truffe digitali. Sentiamo.
3: Il trappolone parte quasi sempre da una notifica del telefono, magari mentre si è in coda alla cassa o in pausa caffè. Un finto SMS della banca, il finto messaggio del figlio con il cellulare rotto o l'annuncio sponsorizzato che promette di raddoppiare i risparmi in un mese. È un'offensiva silenziosa ma costante, quella che colpisce anche il territorio bergamasco, dove i bilanci operativi delle forze dell'ordine e del Ministero dell'Interno certificano una media di circa 12 truffe denunciate ogni 24 ore, piazzando la provincia nella parte alta delle classifiche nazionali per reati e frodi informatiche. A fare la parte del leone nel bilancio delle perdite economiche è il fenomeno delle false piattaforme di investimento online. Secondo le rilevazioni ufficiali della Polizia Postale di Bergamo, le sole denunce legate al falso trading e ai finti investimenti in criptovalute hanno accumulato un danno diretto ai risparmiatori locali pari a 2,8 milioni di euro. Oltre ai grandi colpi finanziari, le truffe telematiche agiscono capillarmente su più fronti, a partire dalla tecnica di manipolazione telematica.

0: dei medici di base, sappiamo bene, abbiamo parlato più volte della carenza, le cose in parte stanno migliorando. Vediamo il punto per quanto riguarda la competenza della SST Papa Giovanni XXIII. Nel territorio della SST Papa Giovanni XXIII la medicina di base funziona bene, tanto che meno dell'1% dei cittadini è senza medico, un dato in controtendenza rispetto alla grave carenza di dottori in Italia. La SST gestisce due realtà territoriali di competenza molto diverse tra loro. Da un lato ci sono Bergamo e l'Interland, zone di pianura con tanti abitanti e un'età media più bassa. Dall'altro ci sono la Valle Brembana e la Valle Magna, con paesi di montagna isolati, distanze ampie, molti anziani e malati cronici. In queste zone il medico di famiglia non offre soltanto assistenza sanitaria, ma rappresenta un punto di riferimento umano e sociale fondamentale. Questo assetto è nato nel 2024, quando la gestione della medicina sul territorio è passata da ATS ad SST, portando sotto un'unica guida 137 medici di base, i pediatri e la guardia medica. A completare il servizio c'è il numero gratuito 116-117, attivo 24 ore su 24, fondamentale soprattutto la sera e nei festivi. Al telefono i medici valutano la situazione del paziente e risolvono molti problemi a distanza, indirizzando alla guardia medica o al pronto soccorso soltanto i casi che lo richiedono davvero. Un meccanismo semplice che evita di intasare gli ospedali e garantisce un'assistenza continua a tutti i cittadini. Preoccupa il rallentato stato di avanzamento dei cantieri ferroviari aperti nella Bergamasca. Sentiamo i particolari nel servizio.
1: Allarma la risposta di Rete Ferroviaria Italiana alla richiesta di chiarimenti fatta dall'amministrazione del capoluogo sul limitato avanzamento dei lavori e sull'incertezza delle tempistiche per quanto riguarda i grandi cantieri ferroviari che interessano la Bergamasca. A proposito del raddoppio dei binari lungo la linea Bergamo-Ponte San Pietro, al ponte di via San Bernardino l'apertura anche della seconda corsia, infatti, è stata di nuovo posticipata, almeno fino alle festività natalizie. La realizzazione del nuovo ponte di via dei Caniana, invece, è addirittura slittata a metà gennaio 2027. Tra l'altro, RFI ha chiesto al Collegio Consultivo Tecnico la risoluzione del contratto con l'impresa e, in attesa di qualsiasi decisione, il completamento delle opere è condizionato dall'andamento dei lavori e dal mantenimento dell'attuale ritmo di esecuzione. È stato così chiesto un confronto urgente dal Comune e dalla Provincia di Bergamo in merito alla situazione degli interventi in corso. La lettera firmata dalla sindaco Elena Carnevali e dal presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli ha come oggetto proprio il raddoppio della Bergamo-Ponte San Pietro e la nuova linea che collegherà la stazione dei treni del capoluogo all'aeroporto di Orio al Serio. È stata indirizzata al ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ai parlamentari e agli europarlamentari bergamaschi e ai rappresentanti regionali, oltre che al presidente di SACBO Giovanni Sanga e per conoscenza al ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. L'obiettivo dell'incontro, in calendario venerdì 2 ottobre, è quello di condividere la realtà dei fatti, caratterizzata da ritardi ormai cronici, e individuare azioni comuni per sbloccare i cantieri e avere tempi certi per la conclusione delle opere. Nell'attesa, la linea ferroviaria Bergamo-Ponte San Pietro è chiusa da oltre 2 anni, ricordano dal Comune di Bergamo, con forti ripercussioni sulla mobilità e con 38 autobus sostitutivi che ogni mattina entrano in città tra le 7.30 e le 9.30, non senza ripercussioni sulla circolazione e con disagi che coinvolgono studenti, lavoratori e pendolari. Il vertice servirà inoltre ad analizzare altre opere strategiche, come la Bergamo-Montello e il cosiddetto Salto del Montone, lungo la Bergamo-Milano, pensato per bypassare la Milano-Brescia e l'alta velocità. La politica bergamasca è chiamata a un'azione collegiale a ogni livello istituzionale. Il territorio ha bisogno, prima possibile, di risposte concrete.
0: Ieri la polizia ha festeggiato il suo patrono San Michele Arcangelo.
2: Nella Chiesa delle Grazie, in centro a Bergamo, la questura ha celebrato il patrono della Polizia di Stato, San Michele Arcangelo, con la messa celebrata dal Vescovo Monsignor Beschi. Una giornata dedicata a tradizione, riflessione sul valore della sicurezza e alla vicinanza tra la Polizia e la comunità.
3: Oggi la protezione prende il nome di sicurezza. Sicurezza a tutti i livelli, in ogni ambito di vita. Tutti chiediamo sicurezza, sempre più sicurezza.

0: Il questore di Bergamo, Vincenzo Nicolì, ha sottolineato il significato che assume per le donne e gli uomini della Polizia di Stato avere San Michele Arcangelo come patrono. Rappresenta per noi un riferimento, un modello a cui guardare anche nella vita quotidiana. È, dice il questore, colui che ha scelto di stare dalla parte del bene, che pur esercitando la forza la mette al servizio della difesa di chi lo persegue. La giornata è proseguita con il tradizionale Family Day, che ha aperto gli spazi della questura ai familiari del personale e ha coinvolto anche 150 bambini e ragazzi, dando loro l'opportunità di conoscere più da vicino i luoghi di lavoro della questura. All'iniziativa hanno partecipato gli studenti dell'Istituto Comprensivo Alberico da Rosciate di Bergamo e i bambini della scuola dell'infanzia Don Francesco Garbelli. Un momento poi è stato dedicato allo sport, ai suoi valori, con la partecipazione del campione paralimpico bergamasco Mirko Testa e gli atleti della Rugby Bergamo 1950. Una giornata che, nel segno di San Michele Arcangelo, ha unito tradizione e sicurezza e comunità, ancora una volta vicino alle nuove generazioni.
1: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
2: Ben ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta anche nella giornata di giovedì, il primo giorno del mese di ottobre, sulla Lombardia. Tuttavia sarà disturbata dall'affluire di aria un po' più umida proveniente dall'Atlantico, riuscirà a lambire il nostro territorio permettendo parecchia nuvolosità. Tuttavia sterile, non darà luogo a conseguenti precipitazioni, poche le variazioni termiche. Più nel dettaglio, Bergamo assisterà anch'esso ad un aumento, un ispessimento della copertura nuvolosa, ma non darà luogo a conseguenti effetti. Qualche timida schiarita non è escludersi, il tutto con temperature diurne che oscilleranno fra i 23 e i 26 gradi. Anche la giornata di venerdì vedrà parecchia nuvolosità sul territorio, ma non escludiamo anche locali spazi assolati, il tutto con poche variazioni termiche. Siamo su valori diurni di tarda estate, difatti prossimi ai 25-27 gradi. Nel weekend e nella nuova settimana la pressione atmosferica in aumento permetterà giornate asciutte, soprattutto assolate, con temperature massime stazionarie attorno ai 24-25 gradi. Unico aspetto autunnale sono i valori minimi, che saranno prossimi ai 14-15 gradi. Per dettagli maggiori vi rimando alla nostra app, sempre gratuita, Trebi Meteo.
3: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
6: Lavanderia Lavabelle è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabelle, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabelle.it.
3: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Livia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Sziget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, Quello che deve

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
3: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
2: Ma gratis, gratis, gratis?
3: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
2: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
3: Giusto. Bene, brava. Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
5: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Tutto Atalanta News, su Radio Alta. Le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
6: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Si parla di nazionale, c'è lo stop per parecchie settimane, due, tre settimane del calcio, quello che amiamo. Quando si dice si va all'Atalanta, bisogna aspettare lunedì 12 alle 18:30 contro l'ultima in classifica, il Venezia. Parliamo un attimo di nazionale, ma poi naturalmente parleremo di Atalanta con il Diario Atalantino del giornalista scrittore Cristiano Gatti. Buongiorno Cristiano, come stai?
7: Ciao Fabrizio e un saluto a tutti, a chi ci ascolta.
6: Allora, sono partito dal tuo Diario Atalantino che pubblichi sulla tua pagina Facebook quasi in tempo reale. Appena termina la gara io ti leggo con piacere e leggo un po' di... come lo vuoi definire? Leggo un po' di... puntini, puntini, puntini, amarezza, scoramento, come la possiamo definire la questione?
7: Un po' ultimamente, soprattutto delusione, nel senso che ogni volta aspettiamo di vedere la nuova Atalanta e ultimamente, cioè, non scatta questa scintilla, questa molla. Confesso sinceramente, finora cosa manca davvero? Manca il divertimento. Ora, purtroppo, finora a vedere l'Atalanta fa un po' dormire, annoia, al di là dei risultati, al di là delle tabelle, delle statistiche. Il risultato tangibile e concreto che vive chi guarda la partita è che non si diverte, questa è la vera questione. Se poi vogliamo appena appena approfondire, c'è un chiaro difetto di velocità, di ritmo. Per noi Atalanta significava aggressività, corsa, quasi frenesia, no? E invece adesso è un'Atalanta troppo posata, troppo riflessiva, troppo lenta.
6: Troppo posata mi sembra un bel termine. Tra l'altro ti do un assist, grazie a Maurizio Corriga e Claudio Castelli in regia, perché come sempre quella mente illuminata di Gianluca Besana è arrivato alla terza puntata, hai capito? Addirittura si fanno delle puntate per studiare il calcio dell'Atalanta. Così ora Sarri gestisce il non possesso. Questo è scritto in nero, lo dico a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta che saluto. Però in blu c'è scritto: caro Cristiano Gatti, sparita la riaggressione. Non è che eravamo abituati troppo bene, cioè ci sono vari modi per interpretare il calcio, poi contano i risultati, ma conta, come hai giustamente sottolineato tu, il piacere di vedere la pelota, l'aveva scritto Gianni Brera, ecco, la pelota, il pallone.
7: Sì, io vedo adesso lo studio di Bessana, ma mi sembra evidente, al di là si può essere molto scientifici, analitici e si può essere solo fermarsi al colpo d'occhio, ma è evidente che il problema è quello. L'Atalanta è diventata una squadra molto diversa, il che è rispettabile perché si cambia, ci si evolve, si provano nuove strade, è inutile continuare a intestardirsi a replicare, a fotocopiare, a clonare quello che avevamo prima, quello è finito e si volta pagina. Però restando all'adesso, al qui e all'adesso, c'è un chiaro difetto di spettacolo, nel senso che noi solitamente guardiamo le partite per divertirci. Poi c'è anche quello che dice: a me interessa solo il risultato, ma io mi chiedo che senso abbia stare 96-100 minuti a vedere una pizza indegna se poi alla fine comunque vinci. Facciamo l'esempio della vittoria col Bologna, è certo che abbiamo vinto all'ultimissimo tiro, però mi chiedo quanti possano dire di essersi divertiti quella volta lì. E poi certo, se il discorso è mi tengo i tre punti, chiudo gli occhi e chi se ne frega, è ovvio che i discorsi cessano, ma se vogliamo anche discutere, analizzare, commentare, l'Atalanta ha un chiaro difetto. È vero che Sarri non è Sacchi, per cui le sue squadre non sono mai aggressive, intense, no? Come diceva Sacchi, l'intensità non è un pregio delle squadre di Sarri, è più il palleggio, è più il possesso, però bisogna accelerare l'andatura, perché questa Atalanta può fare il non possesso o il possesso finché vuole, ma non incide mai, non arriva mai a creare azioni rapidamente, imprevedibili e bla bla. E con il risultato, che torno a dire molto empirico, che vede chiunque, anche un bambino, che ci si annoia. L'Atalanta finora è una squadra che annoia.
6: Ecco, questo va un po' in contraddizione. Voglio salutare Aldo di Colognola, che ci segue tutti i giorni. Ciao Aldo, con Ivan Sana, perché giustamente la tua considerazione trova molte condivisioni, però poi va un po' in contraddizione con quanto Matteo Spini quest'oggi scrive a pagina 42 dell'Eco di Bergamo, che leggo ancora a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta. Zingonia sbarca in azzurro, la difesa è stata colonizzata. Scalvini, Bastoni, Ruggeri, Carnesecchi in panchina, Palestra era infortunato, Raspadori ha giocato un primo tempo fenomenale, però purtroppo si è anche infortunato. E cambio pagina, lo dico alla regia, perché c'è proprio la notizia sempre sulla pagina dell'Eco di Bergamo che dice che Raspadori, appunto, guaio muscolare, lascia il ritiro della nazionale. Non lo so cosa ne pensi, perché poi abbiamo grande spazio a livello nazionale, però a livello di squadra, come hai detto tu, non ci divertiamo. Questo è il concetto fondamentale, secondo Cristiano Gatti, ma vedo che è anche abbastanza condiviso nei commenti che leggo sui social. A dire il vero, Cristiano, sai, mal comune mezzo gaudio non è un concetto che mi piace, però leggo i commenti, oppure con gli amici del Bastadio sento, non lo so, Domenico Esposito, tifoso del Napoli, che dice: bah, con Allegri mi annoio da morire. Pasquale Lego, juventino, dice: bah, con la Juve non mi diverto. Con chi ci si diverte in Italia a guardare il calcio? Questa...
7: No, non lo devi chiedere a me, se no io ti rispondo con la Roma, però poi si entra nel circolo delle
6: lo sapevo, ti ho dato un assist, ti ho dato un bel assist, no, Cristiano.
7: Allora, no, per non essere la solita vedova del gas, diciamo col Como, per esempio.
6: Oh, bravo.
7: Ci sono delle alternative. attive, non è che sono certo che questo, non siamo gli unici di sicuro, e lo dimostra il fatto che l'Inter sembra che abbia già lo scudetto in tasca, perché senza fare come vedi fanno fatica a tenere il passo, e c'è già una certa gerarchia dopo 5 giornate. La speranza è che magari strada facendo qualcuno si rimetta un po' a posto e si crei un po' di più, di battaglia in più. Però io vorrei restare all'Atalanta, perché è doveroso. Il Napoli nel momento in cui rinuncia a Conte e passa da Allegri fa una scelta precisa. Non credo che si illudessero di entrare a Gardaland o in un Luna Park. Se tu passi da Conte ad Allegri sai cosa scegli, non sono cose casuali, è un'altra filosofia, un altro modo, e devi sapere che con Allegri non c'è Luna Park. Se vuoi Luna Park, senza fare adesso i partigiani così, devi prendere un Gasperini, prendi anche un Conte, insomma prendi altri allenatori, questo è. E non è che le nostre storie, noi e degli allenatori, sono sconosciute o improvvisate. Allegri ha inventato l'allegrismo, un modulo che ha dato anche tanti.
6: Il famoso cortomuso, tu che sei uno scrittore, insomma, sì, potresti lavorare, cortomuso.
7: Voglio dire, non c'è da sorprendersi. Devo dire, sinceramente, mi sorprende di più il sarrismo, che all'epoca del Napoli, per esempio, era una gran bella cosa da vedere, se vi ricordate. Il Napoli di Sarri è finito anche sulla Treccani, no? Per questo suo gioco molto molto elegante.
6: Ecco, io non lo voglio difendere, però lui però la sua onestà, scusami se ti ho interrotto Cristiano, la sua onestà intellettuale mi piace, perché lui non vende fumo, cosa che è abbastanza diffusa. Tu analizzi anche la politica italiana con il tuo altro pensiero, pertanto lui non vende fumo, dice ma ragazzi guardate che quest'anno sarà un anno di transizione, cioè l'ha detto in conferenza stampa, per cui bisognerà lavorare, c'è questo inglesismo, work in progress.
7: Sì Fabrizio, è giusto, però questi sono discorsi che la gente è disposta ad accettare a ottobre. Ad agosto, a settembre, però già a ottobre, a novembre il tempo stringe, tu vedi che poi le classifiche fanno in fretta a girarsi e a creare condizioni ambientali non favorevoli proprio a quel genere di lavoro, di costruzione. Quando il tempo stringe la classifica comincia a essere brutta, dopo tanti discorsi di pazienza, di costruzione, adesso va di moda, no, questo frasario, questo lessico, il progetto, il percorso, la gente, vabbè, il progetto, il percorso lo capisce, lo comprende, lo sopporta, però ad agosto, secondo me, già a Natale
6: vedremo, lo commenteremo,
7: resta,
6: caro Cristiano.
7: Fabrizio, solo l'ultima cosa, resta intorno al punto di partenza, che comunque c'è un problema di fruizione, come si dice, no? dei clienti che comprano il prodotto Atalanta, e finora vedono uno spettacolo.
6: Sei stato chiarissimo. Atalantini nazionale, è la Costa d'Avorio di che si vince, K.O. Pasalic, Elmas e Obridge, perché poi abbiamo tanti calciatori impegnati, e poi ci sono questi bergamaschi con l'Italia, Ruggeri, Dumbia e Zoma. Grazie anche a Lucio Seghezzi, perché poi l'Albino Leffe ha scoperto questi due calciatori, uno addirittura da Capriate, San Gervasio. Adesso ti provoco però, Cristiano, perché il mondo arbitrale in Italia è sempre l'occhio del ciclone. Ci mancava che ieri Orsato, dicendo vabbè, abbiamo sbagliato, andiamo avanti così, abbiamo sbagliato, andiamo avanti così. Poi Corriere dello Sport quest'oggi, 7 errori arbitrali, la trattenuta di Kalulu Sorowe è clamorosa. Cioè il VAR, perché li paghiamo? Perché è stata lì sola a bere il caffè? Vuoi dirmi qualcosa in merito?
7: No, molto semplicemente ti dico il mio pensiero. Il VAR ormai è un usato sicuro sul mercato, si potrebbe rivendere come un rottame perché non serve più, non lo usano più. L'hanno di fatto scientificamente abolito per riportare in voga questa sedicente centralità dell'arbitro. È tutto molto assurdo perché noi era proprio quella centralità eccessiva dell'arbitro, cioè il libero arbitrio dell'arbitro, che bisognava un po' regolare perché aveva provocato grandi danni. Ecco, adesso da colpevolizzare il VAR e liquidarlo, secondo me al centro c'è sempre l'arbitro, per cui anche che ci sia o no il VAR è l'arbitro che deve crescere e migliorare. E veniamo da anni in cui hanno imbarcato giovani, li hanno, quindi sappiamo, devono formarsi e tutto quanto. A noi interessa prima di tutto che non siano ovviamente venduti, no, come si urlava una volta, ma soprattutto che non siano sudditi psicologicamente, come è stato per tanto tempo, di certi club più potenti e bla bla bla bla. L'idea che per fare carriera devi comunque chiudere un occhio con le grandi e magari infierire sulle piccole, questo è il sistema che andava sradicato. Secondo me il VAR mantiene tutta la sua utilità, usato con giudizio. Io sarò anche molto primitivo, ma non riesco a capire perché un arbitro, per quanto centrale, pieno di dignità, restituito al suo ruolo principesco, perché una trattenuta come quella di Kalulu non vada a rivedersela, perché non gliela segnalino prima quelli seduti che sono lì a far solo quello, e poi perché non vada poi liberissimo l'arbitro e dire no, guarda, no, e decide lui, è chiaro che decide lui. Però la trattenuta di Kalulu, al di là del fatto che è evidentissimamente un rigore, la vera colpa è di non essere andati a vederlo.
6: Valutazione di campo, questa è la spiegazione di Orsato. 15 minuti che sono volati. Cristiano, io ti ringrazio di cuore a nome anche dei nostri teleradio ascoltatori. Speriamo di ritrovarci presto. Buona giornata, ti seguiamo sempre con l'altro pensiero e con il tuo diario atalantino. Buona giornata, grazie.
7: Grazie Fabrizio, un saluto carissimo a tutti.
6: Grazie mille. L'ultimo appuntamento che mi permetto di segnalare dal sito atalanta.it: Gianluca Gaetano ed Ederson incontrano i tifosi dell'Atalanta allo store Bergamo Centro, addirittura si brinda con un noto champagne francese, selfie, foto e autografi, mi segnala Elisa Persico, il 2 di ottobre dalle 19 alle 20, per cui se volete partecipare l'evento è limitato a 200 persone. Grazie per avermi seguito, grazie a Maurizio Corriga e a Claudio Castelli. Domani saremo con il giornalista del Corriere della Sera, Cesare Zappelli.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot spot.
4: Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
8: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
9: Questo ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
8: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
9: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
0: Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. Alta Play Today. Massima rotazione.

0: Radio Alta. Sono le 18 e 58 minuti. Spot.
1: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica chicco d'oro, due confezioni da 250 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
2: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
4: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Yesterday.
1: Ancora tu.
0: Suono 70. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: musica grande.
1: La musica grande. Radio Alta.
2: Su Radio Alta arriva
3: Rock Style. Il viaggio definitivo tra i classici che hanno acceso tre generazioni.
2: Dagli anni 70, agli 80, fino ai 90.
3: Chitarre che graffiano, voci che hanno fatto la storia, emozioni che non tramontano mai.
2: Da lunedì al venerdì.

0: spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
3: Tris, ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
2: Ma gratis, gratis, gratis?
3: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
2: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
3: Giusto. Bene, brava. Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: puntate prima e dopo. Tutto Atalanta News, il rotocalco quotidiano che racconta le ultime novità della squadra più amata di Bergamo. Tutto Atalanta News è curato e condotto da Fabrizio Pirola, con la collaborazione di Carlo Canavesi e coadiuvato dalla redazione sportiva di Bergamo TV. Tutto Atalanta News, subito dopo il notiziario delle 13 e nel pomeriggio dalle 18:30. Tutto Atalanta News, la ascolti su Radio Alta, in FM e DAB Plus, in streaming dalle applicazioni Radio Player, TuneIn, FM World. Mettila nei preferiti.
1: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Torniamo ancora a parlare di truffe, lo facciamo perché purtroppo ogni giorno si denunciano 12 truffe, alcune tentate, alcune purtroppo andate a segno. Questo significa che serve ancora di più comunicare, soprattutto quando si parla di truffe digitali. Sentiamo.
3: Il trappolone parte quasi sempre da una notifica del telefono, magari mentre si è in coda alla cassa o in pausa caffè. Un finto SMS della banca, il finto messaggio del figlio con il cellulare rotto o l'annuncio sponsorizzato che promette di raddoppiare i risparmi in un mese. È un'offensiva silenziosa ma costante, quella che colpisce anche il territorio bergamasco, dove i bilanci operativi delle forze dell'ordine e del Ministero dell'Interno certificano una media di circa 12 truffe denunciate ogni 24 ore, piazzando la provincia nella parte alta delle classifiche nazionali per reati e frodi informatiche. A fare la parte del leone nel bilancio delle perdite economiche è il fenomeno delle false piattaforme di investimento online. Secondo le rilevazioni ufficiali della Polizia Postale di Bergamo, le sole denunce legate al falso trading e ai finti investimenti in criptovalute hanno accumulato un danno diretto ai risparmiatori locali pari a 2,8 milioni di euro. Oltre ai grandi colpi finanziari, le truffe telematiche agiscono capillarmente su più fronti, a partire dalla tecnica di manipolazione telefonica che fa apparire sul display della vittima il numero reale della questura o di un ufficio di polizia per convincerla a disporre bonifici urgenti per sventare ipotetici conti sotto attacco. A questo si aggiungono i furti di identità per l'attivazione di finanziamenti ad insaputa dei titolari. Dalla questura e dalla polizia postale arriva tuttavia il costante richiamo alla prevenzione. Nessun organo di polizia o istituto bancario richiede mai via telefono, SMS o email, codice OTP, credenziali d'accesso o l'esecuzione di bonifici a scopo di sicurezza.
2: Parliamo dei medici di base, sappiamo bene, abbiamo parlato più volte della carenza, le cose in parte stanno migliorando, vediamo il punto per quanto riguarda la competenza della SST Papa Giovanni XXIII.
3: Nel territorio della SST Papa Giovanni XXIII la medicina di base funziona bene, tanto che meno dell'1% dei cittadini è senza medico, un dato in controtendenza rispetto alla grave carenza di dottori in Italia. La SST gestisce due realtà territoriali di competenza molto diverse tra loro. Da un lato ci sono Bergamo e l'Interland, zone di pianura con tanti abitanti e un'età media più bassa. Dall'altro ci sono la Valle Brembana e la Valle Magna, con paesi di montagna isolati, distanze ampie, molti anziani e malati cronici. In queste zone il medico di famiglia non offre soltanto assistenza sanitaria, ma rappresenta un punto di riferimento umano e sociale fondamentale. Questo assetto è nato nel 2024, quando la gestione della medicina sul territorio è passata da ATS ad SST, portando sotto un'unica guida 137 medici di base, i pediatri e la guardia medica. A completare il servizio c'è il numero gratuito 116-117, attivo 24 ore su 24, fondamentale soprattutto la sera e nei festivi. Al telefono i medici valutano la situazione del paziente e risolvono molti problemi a distanza, indirizzando alla guardia medica o al pronto soccorso soltanto i casi che lo richiedono davvero. Un meccanismo semplice che evita di intasare gli ospedali e garantisce un'assistenza continua a tutti i cittadini.
2: Medici di famiglia, ma andiamo a Peia, perché a Peia c'è il medico 5 giorni la settimana, il nuovo medico, però gli altri comuni limitrofi invece si trovano con l'ambulatorio praticamente vuoto.
3: Se in diverse aree di Bergamo e provincia la carenza di medici di medicina generale sembra aver trovato un argine con nuove coperture, esistono ancora territori che pagano lo scotto di una sanità territoriale a macchia di leopardo. È il caso della Val Gandino, dove la riorganizzazione dell'assistenza medica sta creando nuove disparità tra i paesi limitrofi. A subire i disagi maggiori in questa fase sono le comunità di Cazzano Sant'Andrea e Casnigo, rimaste attualmente senza un medico di base operativo all'interno dei propri confini comunali. Ad innescare questa nuova geografia sanitaria è stato il recente pensionamento del medico, che storicamente si divideva tra i vari comuni della valle, garantendo una turnazione tra gli ambulatori. Il passaggio di consegna al nuovo professionista ha però portato ad una differente ripartizione degli incarichi, che ha finito per avvantaggiare nettamente il comune di Peia, lasciando scoperti i vicini. Il sindaco di Peia, Cristian Bertocchi, ha voluto però chiarire per sgombrare il campo da ogni polemica. Dal municipio si precisa infatti che non c'è stata alcuna manovra a discapito dei colleghi amministratori della valle.
4: Io avevo, nel parlare appunto con la dottoressa, le avevo detto che forse eticamente o comunque al limite fare, nell'eventualità di fare due ambulatori o cercare di coprire due zone magari della Val Gandino, non sarebbe comunque stata male. Però ovviamente capite che la scelta è sua, aspetta a lei, perché comunque è la sua libera decisione, dopo che si è anche interfacciata con l'ATS. Volevo neanche passarsi il messaggio comunque che il sindaco di Peia, il comune di Peia, l'amministrazione comunale di Peia ruba, lasciatemi passare il termine, il medico agli altri paesi. Questo no, assolutamente.
2: In Bergamasca è donna il 41% dei lavoratori. Vediamo i particolari nel servizio.
3: Il mercato del lavoro a Bergamo, fotografato nei dati del secondo trimestre, mostra un'occupazione femminile a due velocità caratterizzata da luci e ombre a seconda dei livelli di inquadramento e delle mansioni. Nel complesso la presenza delle lavoratrici sul totale degli occupati si attesta intorno al 41%, secondo le elaborazioni realizzate da WITAB per il giorno, posizionando la provincia nelle retrovie della classifica lombarda, molto distante dai vertici segnati da realtà come Pavia o Sondrio, dove le donne rappresentano circa la metà dell'occupazione complessiva. A tracciare le differenze sul territorio è soprattutto la tipologia di impiego. La presenza femminile si fa preponderante nelle mansioni d'ufficio. Oltre la metà del personale impiegato, quasi 6 lavoratori su 10, è infatti donna. La percentuale tende invece a ridursi man mano che si sale la scala gerarchica delle aziende. Tra i quadri intermedi le donne rappresentano poco più di 4 lavoratori su 10, mentre nella dirigenza la quota scende a circa un terzo del totale dei ruoli apicali. La presenza più contenuta si registra nei reparti produttivi. Tra gli operai le donne rappresentano infatti meno di un terzo della forza lavoro, fermandosi a poco meno del 30%. Un bilancio che restituisce la fotografia di un mercato locale in cui la presenza femminile, pur rilevante nei settori amministrativi, fatica ancora a trovare un peso analogo nei ruoli di vertice e nelle mansioni tecniche e manifatturiere.
2: Assalto ai distributori di carburante a Bergamo a seguito dei primi ribassi sui prezzi di benzina e diesel nella stazione di Via Carducci, tra le prime ad applicare gli sconti annunciati dalla compagnia, 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per i diesel. L'afflusso straordinario di automobilisti ha provocato lunghe code e portato all'esaurimento completo delle scorte già nel corso del secondo giorno di promozione, una situazione di tutto esaurito registrata in serata anche ieri appunto all'impianto di via Corridoni. L'adeguamento dei listini procede tuttavia a ritmi differenti sul territorio cittadino. Se la stazione P di via Broseta ha subito recepito i tagli, altri impianti come Eni Live della stessa via hanno posticipato il ribasso per smaltire le giacenze acquistate a prezzo pieno ed evitare delle perdite economiche. Nei prossimi giorni la riduzione delle tariffe si estenderà gradualmente anche alle altre reti di distribuzione della città. Preoccupa il rallentato stato di avanzamento dei cantieri ferroviari aperti nella Bergamasca. Sentiamo i particolari nel servizio.
5: Allarma la risposta di Rete Ferroviaria Italiana alla richiesta di chiarimenti fatta dall'amministrazione del capoluogo sul limitato avanzamento dei lavori e sull'incertezza delle tempistiche per quanto riguarda i grandi cantieri ferroviari che interessano la Bergamasca. A proposito del raddoppio dei binari lungo la linea Bergamo-Ponte San Pietro, al ponte di via San Bernardino l'apertura anche della seconda corsia, infatti, è stata di nuovo posticipata, almeno fino alle festività natalizie. La realizzazione del nuovo ponte di via dei Caniana, invece, è addirittura slittata a metà gennaio 2027. Tra l'altro, RFI ha chiesto al Collegio Consultivo Tecnico la risoluzione del contratto con l'impresa e, in attesa di qualsiasi decisione, il completamento delle opere è condizionato dall'andamento dei lavori e dal mantenimento dell'attuale ritmo di esecuzione. È stato così chiesto un confronto urgente dal Comune e dalla Provincia di Bergamo in merito alla situazione degli interventi in corso. La lettera firmata dalla sindaco Elena Carnevali e dal presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli ha come oggetto proprio il raddoppio della Bergamo Ponte San Pietro e la nuova linea che collegherà la stazione dei treni del capoluogo all'aeroporto di Orio al Serio. È stata indirizzata al ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ai parlamentari e agli europarlamentari bergamaschi e ai rappresentanti regionali, oltre che al presidente di SACBO Giovanni Sanga e, per conoscenza, al ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. L'obiettivo dell'incontro, in calendario venerdì 2 ottobre, è quello di condividere la realtà dei fatti, caratterizzata da ritardi ormai cronici, e individuare azioni comuni per sbloccare i cantieri e avere tempi certi per la conclusione delle opere. Nell'attesa, la linea ferroviaria Bergamo-Ponte San Pietro è chiusa da oltre 2 anni, ricordano dal Comune di Bergamo, con forti ripercussioni sulla mobilità e con 38 autobus sostitutivi che ogni mattina entrano in città tra le 7.30 e le 9.30, non senza ripercussioni sulla circolazione e con disagi che coinvolgono studenti, lavoratori e pendolari. Il vertice servirà inoltre ad analizzare altre opere strategiche, come la Bergamo-Montello e il cosiddetto Salto del Montone, lungo la Bergamo-Milano, pensato per bypassare la Milano-Brescia e l'alta velocità. La politica bergamasca è chiamata a un'azione collegiale a ogni livello istituzionale. Il territorio ha bisogno, prima possibile, di risposte concrete.
2: Ieri la polizia ha festeggiato il suo patrono San Michele Arcangelo.
6: Nella Chiesa delle Grazie, in centro a Bergamo, la questura ha celebrato il patrono della Polizia di Stato, San Michele Arcangelo, con la messa celebrata dal Vescovo Monsignor Beschi. Una giornata dedicata a tradizione, riflessione sul valore della sicurezza e alla vicinanza tra la Polizia e la comunità.
7: Oggi la protezione prende il nome di sicurezza. Sicurezza a tutti i livelli. In ogni ambito di vita. Tutti chiediamo sicurezza, sempre più sicurezza.
6: Il questore di Bergamo, Vincenzo Nicolì, ha sottolineato il significato che assume per le donne e gli uomini della Polizia di Stato avere San Michele Arcangelo come patrono. Rappresenta per noi un riferimento, un modello a cui guardare anche nella vita quotidiana. È, dice il questore, colui che ha scelto di stare dalla parte del bene, che pur esercitando la forza la mette al servizio della difesa di chi lo persegue. La giornata è proseguita con il tradizionale Family Day che ha aperto gli spazi della questura ai familiari del personale e ha coinvolto anche 150 bambini e ragazzi, dando loro l'opportunità di conoscere più da vicino i luoghi di lavoro della questura. All'iniziativa hanno partecipato gli studenti dell'Istituto Comprensivo Alberico da Rosciate di Bergamo e i bambini della scuola dell'infanzia Don Francesco Garbelli. Un momento poi è stato dedicato allo sport, ai suoi valori, con la partecipazione del campione paralimpico bergamasco Mirko Testa e gli atleti della Rugby Bergamo 1950. Una giornata che, nel segno di San Michele Arcangelo, ha unito tradizione, sicurezza e comunità, ancora una volta vicino alle nuove generazioni.
2: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
8: Ben ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta anche nella giornata di giovedì, il primo giorno del mese di ottobre, sulla Lombardia. Tuttavia sarà disturbata dall'affluire di aria un po' più umida proveniente dall'Atlantico, riuscirà a lambire il nostro territorio permettendo parecchia nuvolosità. Tuttavia sterile non darà luogo a conseguenti precipitazioni, poche le variazioni termiche. Più nel dettaglio, Bergamo assisterà anch'esso ad un aumento, un ispessimento della copertura nuvolosa, ma non darà luogo a conseguenti effetti. Qualche timida schiarita non è da escludersi, il tutto con temperature diurne che oscilleranno fra i 23 e i 26 gradi. Anche la giornata di venerdì vedrà parecchia nuvolosità sul territorio, ma non escludiamo anche locali spazi assolati, il tutto con poche variazioni termiche. Siamo su valori diurni di tarda estate, difatti prossimi ai 25-27 gradi. Nel weekend e nella nuova settimana la pressione atmosferica in aumento permetterà giornate asciutte, soprattutto assolate, con temperature massime stazionarie attorno ai 24-25 gradi. Unico aspetto autunnale sono i valori minimi che saranno prossimi ai 14-15 gradi. Per dettagli maggiori vi rimando alla nostra app sempre gratuita Trebi Meteo.
1: Era Radio Alta GR Flash. in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
9: Pronti a fare un tuffo nella musica italiana più bella e coinvolgente? Da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 sintonizzatevi su Radio Alta per Le Italiane Sono Belle. Un viaggio tra i motivi italiani più belli ed interessanti dagli anni 70 fino ad oggi. Le canzoni che hanno fatto la storia, i brani che hanno accompagnato i momenti più belli della vostra vita. Quando ballavamo con gloria di Umberto Tozzi agli anni 80 e poi gli anni 90, con le emozioni di Laura Non C'è di Neck e i mitici anni 2000

0: musica grande. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta, la musica grande.
2: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

Radio Alta. Sono le 19 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 21 e 2 minuti.

Radio Alta. Sono le 21 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

la musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Sono le 23 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Night Shift.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.